0: occupa ancora uno spazio simbolico nella memoria collettiva, ispirato alla sua vita e al giallo delle sue ultime ore, un libro dell'artista Manuela Sen, Loretta Cavaricci l'ha incontrata al Maxi di Roma e ci riporta anche qualche passaggio che ci farà ancora sognare e riflettere. Guardate.
1: Qual è stata l'ultima voce? In cima all'Olimpo hollywoodiano e nell'inferno di un'esistenza fratturata, Manuela Sain restituisce a Marilyn la sua notte finale, a notte già avvenuta, per raccontare del mito e del mito calpestato.
2: Fin da piccola ha dovuto sopportare delle angherie, delle sofferenze veramente esagerate per una bambina. Ora noi guardiamo la sua storia con gli occhi del presente, ma all'epoca era quasi normale essere trattati così. Lei ha vissuto da orfana senza essere orfana, perché aveva sia un papà che una mamma, ma nessuno dei due aveva voglia di prendersi cura di lei.
1: Da un gioco di numeri, le cifre della morte,

0: Già in battuta in Marilyn, era una mia passione, io faccio anche la pittrice iperrealista, avevo dedicato a lei una mostra, ho pensato che fosse una suggestione onirica, non lo so, una cosa di questo genere.
1: Alle donne di oggi, sì. Che ritratto restituisce Marilyn?
0: Ha sempre avuto il dubbio di essere meno di quello che era. E forse al giorno d'oggi siamo un pochino più fortunate perché qualche faro si è acceso. All'epoca il corpo della donna era mercificato senza troppe cerimonie. Si chiudeva un occhio, era quasi una cosa normale. Difese già all'epoca i diritti delle donne e i diritti degli afroamericani, anche perché si batté per Ella Fitzgerald. E loro rimasero amiche fino alla morte perché dicevano che ella, essendo di colore, non poteva cantare in un determinato locale. E allora lei si mise d'accordo con il proprietario di quel locale e disse che se avesse fatto cantare ella, lei sarebbe stata in prima fila, quindi la bionda più famosa di Hollywood sarebbe stata in prima fila ogni sera.

0: Ripartiamo dalla cronaca tutta italiana, salutiamo subito i nostri inviati collegati con noi, vedo già pronto Francesco Riccardi e Carlotta Balena, ben trovati e grazie per essere con noi stamattina. Carlotta, arriverò da te tra pochissimo, volevo partire da Francesco perché abbiamo ampiamente parlato del sospetto caso di Ebola a Cagliari, un paziente rientrato dal Congo, è risultato sintomatico, è stato sottoposto al test allo Spallanzani e proprio tu ti trovi all'ospedale dove il paziente è ricoverato. Ci aggiorni un po' anche su queste ultime ore, su quello che è anche il sentimento locale di quel che sta succedendo per capire quanto fa paura anche questo momento, anche se abbiamo chiarito che l'allarme in Italia non c'è.
1: Sì, buongiorno. Nell'ospedale alle mie spalle, come avete detto, è il Santissima Trinità nel quartiere Ismirionis di Cagliari. È ricoverato l'uomo rientrato dal Congo con sintomi compatibili con il virus Ebola. Siamo ancora in attesa dei risultati delle analisi dell'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive, lo Spallanzani di Roma, che possono confermare o meno il contagio. Però ecco, siamo ancora in attesa di notizie e i campioni di sangue sono stati inviati ieri sera a Roma con un elicottero militare. Il paziente è un cittadino congolese residente a Cagliari, è rientrato da Kinshasa dove era andato a trovare i parenti e poi è atterrato a Fiumicino dopo aver fatto scalo al Cairo. Arrivato a Cagliari l'uomo ha accusato la febbre alta, ha chiamato il 118 e la Croce Rossa si è subito attivata per il protocollo di biocontenimento per il trasporto protetto qui in questa struttura. Ecco, proprio questo protocollo ha suscitato subito una certa curiosità, un certo scalpore, perché per metterlo in pratica è stata bloccata una delle vie centrali di Cagliari ieri pomeriggio, diciamo tra le 14 e le 16.30, è via Manno, una delle vie dello shopping, una delle vie più frequentate dai turisti. Per fortuna in quel momento non era poi molto trafficata. La popolazione ovviamente attende con ansia il risultato e ricordiamo che peraltro nel 2015 c'era stato un caso di Ebola in Sardegna, però appunto anche allora la struttura sanitaria regionale complessivamente aveva funzionato bene, il caso era stato contenuto e trattato appunto con tutte le cautele dovute a questa particolarissima eccezionalità.
0: E sarà sicuramente così anche per questa volta. Intanto grazie Francesco, abbiamo sentito anche curiosità e stupore per il protocollo e non solo, ma anche per una situazione che comunque preoccupa anche tra le certezze totali che quel caso è sotto controllo e allarmi. In Italia non ce ne sono. E a proposito di stupore, in questo caso di sconcerto, andiamo a Ortanova nel Foggiano per il tragico incidente stradale che è stato registrato nel weekend. È morto un 16enne, un coetaneo del ragazzo che era alla guida in fuga da un controllo dei carabinieri. Torniamo da Carlotta Balena. Carlotta, ci aiuti anche a ricostruire quanto è successo e soprattutto in queste ore che cosa sta succedendo? Tu ti trovi anche su un'arteria particolare che tanto ci riporta e ci racconta.

0: certa di quel che sta succedendo.
1: Sì, buongiorno. È proprio così, una forte accelerata per sfuggire a una pattuglia dei carabinieri, una curva pericolosa e poi infine lo schianto contro un muretto a perdere la vita Andrea Procaccino, 17 anni. Ora la Polizia Stradale di Foggia sta cercando di ricostruire la dinamica del drammatico incidente che si è verificato qui proprio sulla statale 80 alle porte di Ortanovo in provincia di Foggia nella notte tra sabato e domenica. Nella macchina erano in 5 tutti minorenni al volante, un ragazzo di soli 16 anni senza patente che è risultato poi positivo anche ai test per le sostanze stupefacenti. Gli altri 4 ragazzi che erano in macchina sono feriti ma non sono in pericolo di vita. Secondo quanto è stato ricostruito, i 5 ragazzi in macchina avrebbero destato un po' l'attenzione della pattuglia dei carabinieri e ne è nato un inseguimento. I ragazzi invece di fermarsi all'alta avrebbero accelerato tanto da perdere il controllo dell'auto che poi si è ribaltata. Andrea Procaccino è morto sul colpo. Nell'auto con targa polacca non sono stati ritrovati.

0: dato che due di loro avevano anche fumato cannabis. Un incidente quasi speculare, ne approfitto per ricordarlo, ad Ostia, a sud di Roma, dove le due ragazzine sono state investite sul marciapiede da un'auto in fuga dalla polizia, sono state soccorse e trasportate in ospedale e guariranno anche lì in 10 giorni. Il veicolo poi è stato bloccato dopo che ha provocato un altro incidente in cui è stata coinvolta un'auto della questura, e nell'abitacolo poi sono stati trovati arnesi dello scasso. I ragazzi a bordo sono stati arrestati per tentato omicidio e resistenza. Notizie di questo genere stanno diventando sempre più frequenti. Non c'è stato alcun contatto tra le due vetture coinvolte nell'inseguimento nel Foggiano, e tu l'hai ricordato, Carlotta, l'auto dei carabinieri ha mantenuto una distanza di circa addirittura 30 metri, se non ricordo male, dalla Renault in fuga, e proprio in prossimità della curva poi invece l'auto dei militari avrebbe ulteriormente ridotto la velocità proprio per tentare di non urtare l'auto. Ma la paura in questi ragazzi delle forze dell'ordine, che continuano a scappare ai posti di blocco e a lasciare anche completamente in balia delle loro corse, delle loro paure, queste auto. Incidenti davvero che si stanno moltiplicando. Che cosa si dice anche a livello locale? Che cosa le persone, al di là del dispiacere immenso per la morte di un ragazzo, la paura per le altre vittime, per quel che può succedere anche a chi si trova, come abbiamo visto il caso di Ostia, su un marciapiede? Il sentimento che tu hai anche registrato, sentito,
1: sì,
0: anche dalle persone. Mi dicevi c'è sconcerto, Carlotta, scusami, ti ho interrotto.
1: Sì, qui a Ortanova c'è sconcerto appunto per questo incidente. Come dicevi, ieri sono stati tanti, veramente tanti messaggi di cordoglio per Andrea Procaccino. È intervenuto anche il sindaco, ha detto fermiamoci a riflettere, perché una corsa lungo le nostre strade non vale la vita di un ragazzo. E poi insomma anche intervenuto anche un insegnante del ragazzo che frequentava l'istituto Olivetti di Ortanova, che ha ricordato il ragazzo comunque come un ragazzo d'oro, sempre con il sorriso sulle labbra. Ovviamente qui tutta la comunità è sotto shock per la dinamica dell'incidente.
0: Grazie Carlotta, grazie davvero, ancora buon lavoro. E noi lasciamo le notizie tutte italiane e ci colleghiamo, le vedo pronte con noi, dovrebbero essere, eccole qui, Raffaella Cosentino e Marina Lalovic. Grazie, buona giornata, ben trovate. E parto subito da Raffaella Cosentino, perché si trova a Tiro e continua, lo abbiamo detto, nel sud del Libano l'avanzata delle truppe israeliane. È stato preso il castello simbolo, roccaforte, anche lo abbiamo raccontato, del Libano. Oggi la riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU, tra gli appuntamenti importanti. Ma aiutami tu, Raffaella, ad aggiornare anche su quel che sarà questa giornata.
2: Noi siamo a Tiro, siamo rimasti nel quartiere cristiano da una settimana, nonostante l'ordine di evacuazione totale della città da parte dell'esercito israeliano. Quindi da questo punto di vista privilegiato ti posso raccontare che ieri sono stati ripetuti i raid aerei dell'aviazione israeliana dopo la conquista del castello di Beaufort, che si trova a sud di Nabatieh, un'altura che è preziosa da un punto di vista strategico sin dal tempo medievale, dal tempo delle crociate. Si sono poi accaniti con i raid aerei su questa città, su Tiro, e il centro urbano ha subito profondissime devastazioni. Era già stato colpito alcuni giorni fa da almeno 7 raid aerei, ieri altri 5. Nell'ultimo, che abbiamo visto a distanza ieri sera intorno alle 8 ora locale, ci sono stati almeno 5 morti ad Abbasieh, che è alla periferia di Tiro. Il presidente francese Macron dice che non ci sono giustificazioni per questa escalation israeliana in Libano, e ha chiesto questa riunione d'urgenza che citavi del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Intanto qui i morti dal 2 marzo sono più di 3.400, più di 10.000 i feriti, quindi stiamo arrivando quasi a 14.000 vittime in meno di 3 mesi, un paese piccolo con una popolazione di meno di 6 milioni di abitanti, senza contare gli attacchi ai soccorritori genitori e le cifre date recentemente dall'UNICEF sui bambini, 15 almeno uccisi in una settimana, 62 feriti. A te.
0: Grazie Raffaella. E intanto, a proposito dei tanti fronti caldi e di appuntamenti importanti, parole, quelle del segretario di Stato Rubio degli Stati Uniti, che sente intanto il presidente libanese, il premier israeliano Netanyahu, sollecitando prima la cessazione delle ostilità da parte di Hezbollah, e poi cerchiamo di capire in diretta da Gerusalemme con Marina Lalovic.

0: che cosa sta succedendo. Marina, salutiamo soltanto Marina, soltanto un secondo, perdonami, salutiamo noi stessi telespettatori su Rai 3, noi continuiamo il racconto sul canale 48, grazie intanto per essere stati con noi.
1: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili con tecnologia pulito profondo. È pulito profondo e Dixan.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio.
4: Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
5: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
6: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
7: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
8: Frontline Combo elimina pulci e zecche. Protegge la casa dalle pulci. Frontline Combo, un gesto di protezione.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere. Eletto prodotto dell'anno 2026.
11: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
12: In caso di dolore vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
13: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
14: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.

0: Oggi i risultati sul presunto caso di Ebola a Cagliari. Un uomo rientrato dal Congo e con sintomi riconducibili al virus è in isolamento in ospedale. Tratto in salvo, il giovane speleologo ligure era rimasto bloccato in una grotta a 120 metri di profondità nelle montagne del Cuneese. Le sorelline di Beatrice hanno raccontato delle percosse frequenti sulla bimba morta 2 anni da parte della madre e del suo compagno. Ponte del 2 giugno dal sapore estivo, spiagge affollate ovunque, in Umbria numeri da record per la spettacolare cascata delle Marmore. Vingegaard trionfa al Giro d'Italia, il danese ha dominato la corsa rosa nell'ultima tappa, successo in volata al Circo Massimo di Jonathan Milan. 7:00 di lunedì 1 giugno, bentrovati a Buongiorno Italia, la nostra informazione in diretta come sempre da Milano e anche da Napoli. Buongiorno Andrea Caruso.
1: Buongiorno a te Giorgia Porlio, buon inizio settimana anche a chi ci segue da casa. Come avete sentito dai nostri titoli, a Cagliari c'è un uomo ricoverato di rientro dal Congo con sintomi che fanno ipotizzare un'infezione da Ebola. Ma andiamo subito in diretta all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Francesco Riccardi, com'è la situazione?
2: Sì, buongiorno. Nell'ospedale che vedete alle mie spalle è ricoverato l'uomo rientrato dal Congo con sintomi compatibili con il virus Ebola. Siamo ancora in attesa dei risultati delle analisi dell'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive, lo Spallanzani di Roma, che dovrebbero arrivare proprio in queste ore e possono o meno confermare il contagio. I campioni di sangue sono stati inviati ieri sera da Cagliari a Roma con un elicottero militare. L'uomo è un cittadino congolese residente a Cagliari, è rientrato da Kinshasa dove era andato a trovare i parenti e atterrato poi a Fiumicino dopo aver fatto scalo al Cairo. Arrivato a Cagliari l'uomo ha accusato febbre alta e ha chiamato il 118, in Croce Rossa si sono subito attivati per il protocollo di biocontenimento. Ieri pomeriggio in una delle vie centrali di Cagliari, via Manno, tra le 14 e le 16:30, questo protocollo ha destato un certo scalpore perché la strada è stata chiusa e poi subito il trasporto in questa struttura. Da Cagliari è tutto, a voi la linea.
1: Andiamo a leggere notizie alla rassegna stampa al touchscreen e iniziamo proprio dall'Unione Sarda. Ovviamente questa notizia di cui ci riparlava poc'anzi Francesco Riccardi è l'apertura, ma ne leggiamo anche un'altra che proviene da Oristano. West Nile in fila per i kit di zazzare, i cittadini dobbiamo partecipare tutti. Andiamo adesso ai temi che riguardano gli esteri, ma continuiamo a parlare di Ebola. Qui siamo sulla prima pagina di Repubblica, c'è un reportage a firma di Declan Walsh proprio dal Congo, nella città epicentro di Ebola, che dice il mondo ci ha lasciati. Ci spostiamo sul Corriere della Sera per parlare di Medio Oriente, titolo d'apertura, Libano, l'avanzata di Israele, nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua e più dura le condizioni sul nucleare. Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione, Macron intervenga l'ONU. Adesso su La Stampa ancora una notizia dall'Europa. Polveriera Parigi, la vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti, la rivolta sociale di una Francia lacerata, il commento di Eric Joseph. Intanto l'apertura invece del quotidiano torinese è sulla politica italiana, il governo frena sulle accise, il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, senza fondi per il rifinanziamento allo studio, aiuti mirati alle fasce più deboli, mercoledì in aula il decreto nucleare, il ministro Pichetto dice italiani meno ideologici, Bonelli invece dice è un diversivo. Torniamo alla cronaca locale adesso, andiamo a leggere qualche notizia dai siti delle TGR, qui siamo sul sito della TGR Calabria, blitz antidroga dei carabinieri tra Sicilia e Calabria, 6 arresti, avviso di conclusione indagini per 19 persone, sequestrati 25 kg di stupefacenti. E qui invece adesso siamo sulla home page del sito della TGR Sicilia, lingua glossa, 2 turisti trovano un cadavere sull'Etna, indagano i carabinieri, il ritrovamento a Piano Pernicana, il corpo si trovava lì probabilmente da alcuni giorni. Leggiamo anche le notizie di spalla, ma sempre in primo piano sulla TGR Sicilia, scuole violenza, prof aggredito a San Vito Lo Capo, accertamenti su telefono e PC dello studente. E poi in provincia di Catania, mister Bianco, tentato femminicidio, ascoltati parenti e amici, la donna sempre gravissima. Noi adesso torniamo invece al nord, da te Giorgia, perché in Piemonte sono in corso le ricerche di un uomo bloccato in una grotta.
0: Sì, è stato raggiunto da poco dopo lunghe e complesse operazioni da parte del soccorso alpino e speleologico piemontese. Era bloccato in una grotta nelle montagne del Cunese, ma ci aggiorna da Torino Marco Procopio. A te Marco.
3: Sì, sono andate avanti per tutta la notte le operazioni di soccorso che hanno portato pochi minuti fa al salvataggio di uno speleologo ventenne che era rimasto intrappolato in una grotta a 120 metri di profondità. Il giovane, di origini liguri, stava effettuando la discesa a Garessio, siamo nel Basso Piemonte, nella cosiddetta grotta dei cinghiali volanti, quando un masso si è staccato dalle pareti e gli ha impedito di risalire. Le squadre del soccorso alpino e speleologico, allertate dai compagni del ventenne, lo hanno subito raggiunto e verificato che fosse cosciente e collaborativo. Avevano anche allestito una linea telefonica per permettere le comunicazioni tra l'interno della grotta e il campo base. Alle 5:40 di questa mattina sono scattate le operazioni finali per il salvataggio e lo speleologo, secondo quanto si apprende, non ha subito lesioni ed è uscito dalla grotta camminando sulle sue gambe.

0: La nostra rassegna parte dall'apertura del sito della TGR Veneto. Siamo in provincia di Vicenza, Enego, un pacco bomba contro la casa del giornalista Adriano Cappellari. Il giovane cronista si era schierato nei confronti di Don Patriciello, ha seguito da vicino le vicende di Caivano in provincia di Napoli. Gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili e chiarire il movente. Ci sarebbe in video in cui una persona incappucciata lascia appunto questo pacco bomba che vedete, ha danneggiato l'ingresso della sua abitazione. Altre minacce, ma siamo sul sito della TGR Marche, sempre in apertura al sindaco di Fermignano, siamo in provincia di Pesaro Urbino, eccolo qui, minaccia al sindaco per l'apertura di un centro migranti. Lui ai microfoni della TGR Marche dice: sono turbato, e aggiunge: il comune non ha potere sul centro per i migranti. Il sindaco Emanuele Feduzzi incontra i cittadini dopo aver ricevuto queste minacce di morte. Continuiamo con la cronaca locale sulle pagine del Gazzettino. Anche qui troviamo la vicenda del cronista che ha difeso il prete simbolo di Caivano, ma ci spostiamo in taglio basso per quest'altra notizia di cronaca. Coltella la moglie, scappa e tenta il suicidio. È accaduto in provincia di Rovigo. Lei è grave, anche lui è in ospedale. Quando sono arrivati i soccorritori l'hanno trovato con la gola squarciata. È accaduto a Ceregnano. La donna ha 53 anni e lui ha 50 anni. Un'altra terribile vicenda, ma ci spostiamo in Liguria, lo ricorderete, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Dalle indagini emerge un possibile coinvolgimento della mamma e del compagno, soprattutto dopo il racconto e le testimonianze shock delle sorelline di Beatrice. Ma ci racconta tutto da Genova Marta Buonadonna.
1: Sevizie e crudeltà verso una bimba di 2 anni la cui sola colpa era quella di dare fastidio. Le violenze erano fisicamente perpetrate da Manuel Iannuzzi, ma la sua compagna Manuela Aiello, madre della piccola trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, non avrebbe mai fatto niente per difenderla. Cruciale per completare il quadro degli eventi che secondo gli inquirenti hanno portato alla morte della bambina, la testimonianza delle due sorelline più grandi, che hanno definitivamente smentito intanto la versione concordata dalla coppia secondo la quale le ferite fatali sarebbero state provocate da una caduta dalle scale, e poi raccontato l'agonia della piccola giorni prima del decesso, preceduta da un'escalation di violenze fomentate anche dal consumo di stupefacenti da parte della coppia.
0: Andiamo in provincia di Reggio Emilia, dove una 12enne è stata picchiata da un gruppo di ragazzini. Tutto è stato ripreso dalle telecamere del loro smartphone, ma ci racconta tutto da Bologna Lucia Volta.
2: Pugni, calci, capelli strappati, la vittima è una 12enne picchiata con violenza da 2 coetanei, intorno una 20ina di ragazzini che urlano, incitano e riprendono tutto con i cellulari. Ma sono stati proprio quei video che ora sono nelle mani dei carabinieri a far emergere questa vicenda che è accaduta in un paese del Reggiano. La giovanissima vittima ha una frattura allo sterno ed è sotto shock. Una delle ragazzine l'aveva tirata in un giardino nei pressi dell'oratorio accusandola di aver parlato male di lei. Poi le botte. A intervenire in questo primo episodio è il parroco, poi ancora un'altra volta con il branco che istiga e la ragazzina che viene picchiata da una coetanea. La 12enne non ne parla con nessuno, ma le immagini girano sulle chat e arrivano alla mamma, che decide di sporgere denuncia.
0: Un'altra aggressione in Sardegna, torniamo da Andrea.
3: Ad Olbia un 22enne è stato accoltellato in centro. Simona De Sole da Cagliari, quali sono le condizioni del ferito e il punto sulle indagini?
4: Le sue condizioni restano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne ricoverato all'ospedale di Olbia, dove è arrivato in codice rosso dopo essere stato accoltellato vicino a un locale notturno molto frequentato. L'aggressione al culmine di una lite forse per un regolamento di conti, e ora è caccia al responsabile. Le forze dell'ordine sarebbero sulle sue tracce e una persona sarebbe già stata sentita dagli investigatori. Questo è solo l'ultimo di una serie di episodi di violenza che si sono verificati in città negli ultimi mesi, almeno 3 le persone ferite in altrettante aggressioni.
3: Nel Foggiano, minorenni in auto eludono un posto di controllo dei carabinieri e poi si schiantano. C'è una vittima. Andiamo in diretta da Carlotta Balena, che si trova proprio lì a Ortanuova, in provincia di Foggia. Carlotta.
5: È morto sul colpo Andrea Procaccino, 17 anni, che viaggiava sul sedile passeggero dell'auto che si è ribaltata dopo una folle corsa per sfuggire alla pattuglia dei carabinieri. Nell'auto erano in 5, tutti minorenni al volante, c'era un ragazzo di soli 16 anni senza patente, risultato poi positivo ai test per le sostanze stupefacenti. Gli altri 4 sono rimasti feriti in maniera non grave. Secondo quanto ricostruito, la macchina con i 5 ragazzi avrebbe destato l'attenzione della pattuglia dei carabinieri e ne è nato poi un inseguimento. I ragazzi però, invece di fermarsi, hanno accelerato fino a perdere il controllo dell'automobile, che appunto si è ribaltata schiantandosi contro un muretto. Oggi pomeriggio i funerali del ragazzo. A voi.
3: E anche nel Lazio purtroppo si registrano nelle ultime ore vittime di incidenti stradali. Andiamo a Roma da Mauro Scano.
6: La domenica di festa per l'arrivo del Giro d'Italia a Ostia, segnata dall'investimento di 2 ragazzine sul marciapiedi da 2 presunti ladri in fuga. Non si erano fermati all'altro degli agenti a un posto di blocco e, scappando, le hanno travolte queste 2 ragazze che passeggiavano. Per fortuna sono rimaste illese. I fuggiaschi poi si sono scontrati con la macchina della polizia e sono stati fermati per tentato omicidio, resistenza e ricettazione. Ed è stata in generale una giornata di sangue sulle strade del Lazio, con 3 centauri che hanno perso la vita, uno di 53 anni a Fiumicino sullo scooter su cui viaggiava con la moglie, che ora lotta tra la vita e la morte, e un altro motociclista di 51 anni a Santa Marinella, e ancora un 32enne in provincia di Frosinone.
3: Leggiamo altre notizie provenienti dal Lazio. Iniziamo dal sito della TGR. Lite finisce nel sangue, arrestato un 28enne al Circeo, vittima colpita al fianco e operata d'urgenza, indagano i carabinieri. Qui invece siamo sulla cronaca di Roma de Il Messaggero. Rapina in centro con pistola e coltello, presa baby gang, i 4, di cui 2 minorenni, arrestati dopo aver messo a segno 3 colpi in un'ora, traditi dal GPS. Ci spostiamo sul sito della TGR Umbria, ancora cronaca, caccia agli aggressori, hanno preso a calci e pugni un 32enne in pieno centro a Perugia. Intanto entrano in vigore le misure del comune per la movida sicura. E poi un'altra notizia che leggiamo dal quotidiano abruzzese: il centro muore in cella, c'è l'inchiesta Teramo, autopsia su un detenuto di 25 anni, potrebbe aver inalato del gas da una bomboletta. Tensione e proteste degli altri reclusi della sezione, il sindacato basta sovraffollamento. E adesso torniamo da te, Giorgia, per parlare di alcuni casi di presunto sfruttamento sui luoghi di lavoro.
0: Presunto caporalato nel cantiere del consolato americano di Milano. Il manager sotto inchiesta è stato fermato mentre per gli inquirenti cercava di fuggire in Turchia, all'aeroporto di Orio al Serio. Ma la vicenda la analizziamo meglio con Davide Gangali in studio.
7: I carabinieri lo hanno fermato a Bergamo, allo scalo di Orio al Serio, insieme alla famiglia. Ulash Demir, manager della società impegnata nella costruzione del nuovo consolato americano di Milano, aveva comprato un biglietto per Istanbul. Il controllo giudiziario della divisione italiana della multinazionale era scattato il 29 maggio per caporalato degli operai indiani, pagati di fatto 2 euro all'ora. Proprio quel giorno Demir, indagato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro senza sapere di essere intercettato, aveva ricevuto dalla Turchia la telefonata di un uomo che lo esortava a trascorrere le ferie in patria. Il manager, stante il chiaro pericolo di fuga secondo i pubblici ministeri, è stato portato in carcere in attesa della convalida del fermo da parte del giudice.
0: Ancora sfruttamento sul lavoro. In Veneto un lavoratore di un'azienda agricola è stato ritrovato per strada dopo un incidente. Tutti i dettagli con Roberto Bonaldi da Venezia.
8: Ha rischiato di morire l'uomo 56enne di origine indiana, abbandonato, gravemente ferito per strada a Bassano del Grappa dai titolari dell'azienda agricola del Vicentino, dove prestava da pochi giorni servizio nelle stalle, e sarebbe caduto da un'altezza di 3 metri. Il soccorso è stato salvato dai sanitari giunti sul posto. Sono stati subito identificati e denunciati dai carabinieri di Bassano per omissione di soccorso e lesioni la donna e l'uomo, che dopo l'incidente avvenuto all'interno del loro maneggio avevano atteso il buio per sbarazzarsi del lavoratore. La CGIL di Vicenza in una nota l'ha definita una delle pagine più vergognose che il territorio locale abbia conosciuto negli ultimi anni sul fronte dello sfruttamento lavorativo.
0: Un titolo dal giorno, cronaca di Milano, lo ricorderete, il caso dell'insegnante accusato di violenza sessuale su alcuni alunni a Bucinasco.

0: le indagini si allargano anche ad altre scuole. E c'è un'altra denuncia di violenza sessuale, torniamo a Napoli.
1: Sì, a Napoli, in zona centro direzionale, una donna ha denunciato di essere stata violentata, indagini in corso per risalire all'aggressore. Vediamo il servizio di Giovanni Messina.
2: Napoli centro direzionale, una donna viene prima seguita e poi violentata da un uomo. A denunciare l'aggressione e gli abusi è una cinquantenne. Le urla disperate della vittima richiamano l'attenzione di alcuni passanti. A quel punto l'aggressore scappa via facendo perdere le proprie tracce. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri al lavoro per risalire all'identità dell'uomo. La donna viene medicata al pronto soccorso e dimessa con una prognosi di 15 giorni. Un episodio che desta profonda preoccupazione e impone la massima attenzione, rimarca Michele Di Bari, prefetto di Napoli. Fin dalle prime ore successive all'accaduto, spiega Di Bari, sono state immediatamente attivate le procedure operative previste per casi di particolare allarme sociale, con l'acquisizione delle testimonianze e degli elementi utili alle indagini. Il prefetto annuncia che è stato disposto un ulteriore rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza nell'area del centro direzionale e nelle zone limitrofe.
1: Restiamo in Campania per un'inchiesta della Corte dei Conti. Al centro l'utilizzo a fini privati di fondi per l'accoglienza dei migranti, un'indagine per danno erariale. Approfondiamo la notizia qui in studio con Alessandro Di Liegro.
3: Un ex funzionario della prefettura di Benevento avvertiva dei controlli. Loro, i responsabili di un consorzio che gestiva un centro di accoglienza, mettevano a posto solo per il tempo necessario per poi lasciare i migranti in strutture fatiscenti senza il rispetto delle norme igienico-sanitarie. I soldi che erano erogati dallo Stato per una dignitosa accoglienza invece erano utilizzati per comprare beni di lusso, viaggi e soggiorni. I fatti accertati tra il 2014 e il 2018 hanno portato a una condanna penale lo scorso 21 aprile e hanno attirato l'attenzione della Corte dei Conti della Campania, che ha appurato un danno erariale da 1.300.000 euro e invitato a dedurre sia amministratori e gestori del consorzio che funzionari e dirigenti di Palazzo di Governo responsabili dell'ammanco.
1: E torniamo alla notizia con cui abbiamo aperto questa puntata di Buongiorno Italia, il sospetto caso di Ebola a Cagliari, perché notizia di poco fa appena battuta dalle agenzie, il Ministero della Salute fa sapere che sono negativi i test fatti sui campioni biologici prelevati dal paziente ricoverato a Cagliari. Adesso invece torniamo a Milano da te, Giorgia, per un incidente avvenuto in montagna.
0: In provincia di Trento, una serata di festa finita in tragedia. Una donna è caduta in una scarpata mentre rientrava da un festival di musica metal. A Trento c'è Anna Vigano.
4: È accaduto in piena notte a Molina, in Val di Fiemme. La vittima, Orietta Gruber, 58 anni, stava camminando sul ciglio della strada per raggiungere la sua macchina dopo aver partecipato a un concerto di musica metal, quando è scivolata in un punto non illuminato e non protetto dal guardrail, precipitando in un dirupo per diversi metri. Immediato l'allarme lanciato dal compagno che era con lei. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l'attivazione anche dell'elicottero di emergenza, ma per la donna non c'era già più nulla da fare. Il recupero della salma è stato effettuato dagli operatori del soccorso alpino.
0: Un altro incidente in montagna, in Alto Adige, è precipitato per 40 metri ed è morto l'imprenditore Lawrence Cross, 61 anni, è morto mentre stava mettendo in sicurezza un sentiero per la caccia, era molto conosciuto. Grande cordoglio sull'altopiano del Renon. E ancora cronaca con l'eco di Bergamo, fiumi e laghi, domenica di tragedie, altri morti nei laghi, nei fiumi lombardi, vittima un ragazzino e poi un 57enne. Chiudiamo la pagina di cronaca, vi raccontiamo delle polemiche a Milano sui social dopo l'annuncio del comune sul nuovo mosaico del toro nella galleria Vittorio Emanuele. Davanti all'immagine restaurata si sono scatenati i commenti, mancherebbero giusto due cosine, ha fatto notare il più delicato, si ironizza quindi sulla mancanza di attributi del toro. Il comune in realtà ha specificato che si tratta solo del ripristino di questo rosa chiaro, lo vedete nelle immagini dell'immagine originale del toro. toro consumato dalle piroette dei turisti che, a furia di girare come gesto scaramantico, lo hanno consumato creando un piccolo cratere. L'usanza di queste giravolte, lo dicevamo, è un portafortuna nato nell'Ottocento ed è tra le pratiche più amate dai turisti, anche VIP, nel capoluogo lombardo. E continuiamo a parlare di turismo, dalla città però ci spostiamo al mare. A te, Andrea.
1: Assaggio di vacanze estive in questo ponte del 2 giugno per tanti italiani. Andiamo sul litorale adriatico molisano in diretta da Maria Grazia Fascitelli.
5: Sì, noi ci troviamo all'interno di uno degli stabilimenti termolesi, siamo sulla spiaggia, il mare questa mattina, guardate, calmo, abbiamo visto anche qualcuno fare il bagno, pensate, a quest'ora alle 7 del mattino. Ed è un lungo ponte festivo questo in cui tanti turisti, tante persone hanno scelto di venire al mare. Le spiagge termolesi, le spiagge molisane in generale, sono state infatti affollate, grazie anche, complice, la bandiera blu che è stata confermata quest'anno sia per Termoli che per Campomarino. Eppure circa due mesi fa, appena due mesi fa, si parlava di maltempo, ricorderete anche il crollo del ponte sul fiume Trigno con la relativa chiusura della strada statale 16, che significava interruzione dei collegamenti, e quindi le esercenti commerciali temevano una riduzione delle prenotazioni, anche in disdette e cancellazioni. Così non è stato. Si parte da questa domenica, che è stata l'ultima di maggio e la prima di quest'estate, e le prospettive sembrano rose per gli addetti ai lavori, che tra l'altro dovranno fare conti anche con una serie di nuove regole stabilite da una ordinanza della regione Molise, che dà delle linee guida per quanto riguarda sia la sicurezza in mare, sia orari che riguardano il salvataggio, il decoro urbano, e ad esempio come tenere i cani, le sigarette, no alle plastiche, una serie di regole che si vanno ad aggiungere a quella che è l'ordinanza della Guardia Costiera. Da qui è tutto.
1: E tanti hanno scelto anche l'Umbria per questi giorni di vacanza, gettonatissima la cascata delle Marmore. Andiamo a Perugia da Lorenzo Materazzini.
6: Si erano in migliaia ieri alla cascata delle Marmore, il luogo amato da Lord Byron, che si conferma una delle mete più gettonate della regione anche in questi giorni del ponte del 2 giugno, complici anche le temperature decisamente estive. Dopo gli ottimi numeri del ponte di Pasqua, il trend degli arrivi si consolida ed è in crescita rispetto anche al 2025, che fu un anno record. Ma i numeri sono un po' positivi in tutta la regione. Secondo Federalberghi, la maggior parte delle strutture sono vicine alla piena occupazione. Turisti per il 65% sono italiani, ma aumentano anche le presenze straniere. Gli arrivi dal sud-est asiatico sono bloccati e rallentano quelli dagli Stati Uniti, ma rispondono meglio gli europei a partire dagli inglesi.
1: Parliamo adesso di sport e di ciclismo, perché ieri Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d'Italia numero 109 in una tappa che si è conclusa con una volata a pochi passi dal Colosseo. Vediamo il servizio di Andrei Marušić.
7: Al Circo Massimo festeggia finalmente Jonathan Milan. Il friulano centra il successo dopo tante occasioni mancate. Al traguardo arriva l'abbraccio e la festa con i compagni di squadra. Una liberazione per lo sprinter della Lidl Trek. Una festa, la passerella di Roma. L'ultima tappa del Giro 109. Si celebra il vincitore Jonas Vingegaard. È il termine delle fatiche di 3 settimane, 3.468 chilometri, 48.700 metri di dislivello, 21 tappe. L'ultima parte dall'Eur per la prima metà passa all'insegna delle consuete foto di rito e del brindisi. L'ultima tappa entra nel vivo solo nel circuito finale di 9 km e mezzo. Entrano in gioco corridori con cilindrate maggiori. Campenaerts, Sobrero, Cavagnacco, Rochat sfidano le squadre dei velocisti. Il vantaggio è minimo. Poi il gruppo si spezza sotto l'impeto di Filippo Ganna in meno 18. Gran bagarre con il gruppo che rinviene e volata, ed è finalmente vittoria per Jonathan Milan.
8: Sì, devo ringraziare i ragazzi, perché insomma devo dire che non è stato facile essere lì, magari, sai, per un modo o nell'altro mancare la vittoria o il piazzamento perfino. Quindi insomma sono contento di chiudere il giro in questo modo.
1: Ancora ciclismo per la prima cosa bella di oggi, perché a Montalcino 2.500 appassionati sulle strade bianche della Val d'Orcia hanno pedalato nella 10ª edizione della manifestazione cicloturistica dedicata alle bici ed epoca l'eroica. È il momento adesso delle previsioni del tempo, ci colleghiamo con Sabina Angeloni.
9: Sì, buongiorno a tutti. L'arrivo di aria più fresca ed instabile sull'Italia andrà a determinare un generale cambiamento delle condizioni del tempo sul nostro paese, ma vediamo il dettaglio per la giornata di oggi. Vediamo in generale con l'aiuto della grafica che avremo una maggiore nuvolosità che andrà ad interessare il nord-est, dove sono attese delle piogge ed anche dei temporali che nel corso della giornata si estenderanno anche a gran parte delle regioni centrali peninsulari, specie tra Toscana, Umbria e Marche. Tempo invece più asciutto per il resto del paese, quindi in particolare per le restanti regioni centrali, per il nord-ovest, così anche come per il meridione. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi, temperature che in generale nei valori massimi faranno registrare un calo al centro-nord, calo che risulterà più marcato

0: sindacato per le regioni adriatiche. È tutto per oggi, vi auguro una buona giornata e a voi in studio.
1: È tutto anche per questa puntata di Buongiorno Italia, che torna domattina poco prima delle 7.
2: La nostra informazione continua con Buongiorno Regione, arrivederci.

0: sotto gli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Settora là, stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
5: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
6: Megan, ma è qualcosa di diverso oggi?
7: Sì, ho cambiato.
6: E questa volta?
7: E per sempre.
6: E come fai ad esserne così sicura?
7: Beh, Palenò, infatti.
8: Iliad copre il 99% della popolazione italiana. Ha un servizio clienti che risponde sempre dall'Italia. E poi, con Iliad sai sempre quanto spendi. Passa Iliad. Hai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Per sempre.
7: Come Iliad, c'è solo Iliad.
9: Cerchi la formula Z che ami? Da oggi la troverai nei dentifrici Oral-B. Ricerca Z e tecnologia Oral-B finalmente insieme per il tuo sorriso. A Z diventa Oral-B.
10: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
11: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
12: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
11: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
14: La passione brucia, la pelle no. Con Antelios UV Sport Stick. La nostra protezione solare più efficace. Creato per attività sportive ad alta intensità. Resiste al sudore anche a 45 gradi. Nuovo Antelios UV Sport dalla Roche-Posay. Sponsor ufficiale dell'ombra di Yannick Sinner e della tua.

0: limite San Benedetto Zero. My secret.
1: Fastidi gengivali? Trattando i dentifrici, scegli Bioreperperi Bioma.
2: E che differenza c'è?
1: Una bella differenza, perché Bioreperperi Bioma contiene probiotici specifici che riequilibrano il microbiota orale e riducono il sanguinamento gengivale occasionale. Sono un igienista dentale e scelgo per i Bioma di Biorepair, perché c'è una bella differenza. E a giugno Biorepair fa la differenza ancora di più.
3: Giugno è il mese della protezione dello smalto. Biorepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
1: Prenota su biorepair.it.
4: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Nuova settimana in compagnia dell'informazione della TGR di Buongiorno Regione. Ben ritrovati. Andiamo subito a chiedere a Vincenzo Capozzi che tempo ci attende per oggi, Enzo, e quali temperature in campagna.
1: Sì, grazie Andrea. Buongiorno. Questa prima giornata del mese di giugno trascorrerà sulla nostra regione nel segno di condizioni meteorologiche.

0: prevalentemente soleggiate. Queste immagini che vedete alle mie spalle ci portano ad Ischia e ci offrono dunque una splendida panoramica, una splendida visuale sul Golfo di Napoli. Come vediamo, la giornata si è aperta con ampi squarci di cielo azzurro, c'è qualche nube all'orizzonte di scarso conto che sta interessando in queste prime ore del mattino gran parte della fascia costiera del nostro territorio e anche alcuni settori del Casertano. Le condizioni del moto ondoso, come abbiamo visto, sono pressoché ottimali. La giornata dunque proseguirà all'insegna del bel tempo, al netto di qualche isolato banco nuvoloso, ma anche nel segno di una ventilazione sud-occidentale a tratti sostenuta soprattutto nelle zone interne, venti che preannunciano un progressivo cambiamento del tempo atteso nella giornata di mercoledì. Ne riparleremo più tardi. Andrea.
1: Buone notizie dunque per chi sta approfittando di queste ore in occasione della Festa della Repubblica per un primo assaggio di vacanze estive. In questa puntata di Buongiorno Regione torneremo a parlare di Terra dei Fuochi, tra poco in diretta con Nello Di Costanzo, il nostro consueto approfondimento dedicato allo sport del lunedì, che sarà anche più ampio perché parleremo anche di sport come strumento di coesione sociale e anche di reinserimento sociale nel caso dei detenuti. Ma come sempre iniziamo dalla cronaca e dalla rassegna stampa. Mi avvicino dunque ad Alessandro Di Liegro, a cui do il buongiorno.
2: Buongiorno a te Andrea Caruso, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Apriamo questo spazio dedicato alla rassegna stampa parlando di cronaca, andando a vedere come apre il sito della TGR Campania. Possiamo leggere sul touchscreen la notizia, punto di apertura: centro direzionale, violenza sessuale su cinquantenne, il prefetto, episodio grave, una donna ha denunciato di essere stata vittima di abusi da parte di uno sconosciuto, il prefetto di Bari, maggiori controlli nell'area interessata. Allora, insieme a Giovanni Messina andiamo a vedere maggiori dettagli su questa vicenda.
3: Napoli centro direzionale, una donna viene prima seguita e poi violentata da un uomo. A denunciare l'aggressione e gli abusi è una cinquantenne. Le urla disperate della vittima richiamano l'attenzione di alcuni passanti. A quel punto l'aggressore scappa via facendo perdere le proprie tracce. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri al lavoro per risalire all'identità dell'uomo. La donna viene medicata al pronto soccorso e dimessa con una prognosi di 15 giorni. Un episodio che desta profonda preoccupazione e impone la massima attenzione, rimarca Michele Di Bari, prefetto di Napoli. Fin dalle prime ore successive all'accaduto, spiega Di Bari, sono state immediatamente attivate le procedure operative previste per casi di particolare allarme sociale, con l'acquisizione delle testimonianze e degli elementi utili alle indagini. Il prefetto annuncia che è stato disposto un ulteriore rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza nell'area del centro direzionale e nelle zone limitrofe.
2: Ancora cronaca su Cronache di Napoli. Il titolo di apertura è: agguato al genero del capo clan, il raid al Rione Traiano contro il marito della figlia di D'Amico, riferimento della mala di Ponticelli. Il 26enne, centrato da un proiettile alle gambe, agli investigatori ha parlato di una rapina. Proseguiamo a parlare di cronaca con la Repubblica Napoli sulla situazione di Piazza Garibaldi. La piazza sospesa, due rapine dopo il rilancio, episodi di criminalità seguono l'apertura dei chioschi, cittadini stranieri arrestati. Poi di nuovo la notizia del centro direzionale, ma leggiamo ancora più in basso, qui a fondo pagina: cronista minacciato, Don Patriciello, lo conosco, è in serio pericolo. Un giornalista di Vicenza legato appunto al parroco di Caivano è stato oggetto di minacce con una bottiglia incendiaria sotto casa, minaccia anche il premier Meloni. Ma allora tutti i dettagli su questa vicenda nel servizio di Piero Vitiello.
4: Inquietante, un episodio molto grave che accade alla vigilia della mia partecipazione a un forum sulle mafie in programma giovedì prossimo in Veneto. Sto valutando di non andarci perché non voglio creare problemi a nessuno. È la reazione di Don Maurizio Patriciello dopo l'attentato incendiario sotto casa di Adriano Cappellari, ventenne cronista di Enego, in provincia di Vicenza, minacciato per la vicinanza al parroco di Caivano e alla premier Giorgia Meloni. Tutti e tre fatti oggetto di lettere minatorie già lo scorso febbraio. Stavolta uno sconosciuto, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, ora al vaglio degli inquirenti, ha lasciato all'esterno del cancello d'ingresso una lettera con altre minacce e alcune foto di Cappellari, prima di far esplodere delle bottiglie incendiarie. Il primo incontro fra Don Patriciello e Adriano Cappellari risale al 2024, un convegno sulle mafie ad Enego, l'ultimo lo scorso marzo, quando il giornalista ricambiò la visita a Caivano. Poi più nessun contatto tra il parroco e il giovane che scrive per un quindicinale locale, senza occuparsi di criminalità organizzata.
5: Assolutamente. Assolutamente, io non scrivo né di camorra né di mafia. Mi sento personalmente di escludere che siano personalità legate alla mafia o in campagna, perché trovo strano che della gente di Napoli dia fastidio che scrivo per il giornale Altopiano, che gira solo nei 7 comuni di Altopiano. Io non ho mai fatto articoli da poter giustificare, tra virgolette, un atto così grave come è successo stanotte.
2: Su Metropolis il titolo di apertura è 4 anni di cella all'orco. Nel 2017 gli abusi su una minore della famiglia, la condanna definitiva arriva dopo 9 anni al processo ricostruito il cavallo della vittima, un 41enne arrestato a Reggio Emilia e condotto in carcere, ma leggiamo anche qui a centropagina, accoltellato brutalmente dal branco, un raid punitivo dopo un richiamo, movide sangue a Torre del Greco, la vittima un 39enne commerciante di coralli, ancora movide da violenta, questa volta nel Casertano, leggiamo a centropagina su Cronache di Caserta, maxi rissa nel cuore della movida Caserta, ragazzi feriti alla testa, colpita anche una donna incinta, i comitati, ordinanze inutili alle 2, il locale doveva restare chiuso. Nella Vellinese andiamo sul Mattino di Avellino per tornare sulla vicenda del 26enne giostraio morto sul lavoro, eccolo qui, giostraio morto a Lioni, via alla gara di solidarietà. Ieri la nascita della figlia, pronti aiuti alla famiglia. Qui la foto del 26enne Sahil Hossain. Ancora una vittima sul lavoro, in questo caso un ferito, lo ritroviamo sulla Fortorina, sul Sannio Quotidiano la notizia, un operaio 35enne resta in rianimazione, la vicenda accusano Mutri, l'uomo sta per diventare papà di 2 gemelli, la comunità in ansia. Ma il titolo di apertura del Sannio Quotidiano è dedicata a una vicenda sotto oggetto della Corte dei Conti, soldi destinati ai migranti per comprarsi beni di lusso, ipotizzato danno erariale per oltre 1 milione di euro, coinvolti ex funzionari della prefettura. Allora noi dal Beneventano ci spostiamo invece, Andrea, in Terra dei Fuochi per ulteriori novità.
1: Sì, perché accanto all'attività di contrasto ai roghi di rifiuti e agli sversamenti illegali prosegue il monitoraggio ambientale e i monitoraggi sulla salute dei cittadini che vivono in quell'area. Allora noi andiamo in diretta a Frattamaggiore, dove c'è il nostro Nello Di Costanzo, per sapere quali sono le novità. A te, Nello, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, io mi trovo in un centro clinico, come dicevi, qui a Frattamaggiore. Finalmente, per quanto riguarda la Terra dei Fuochi, c'è un dato scientifico su cui lavorare. Sono stati infatti in questi giorni divulgati i dati del registro tumori nella Terra dei Fuochi dal 2010 al 2022. Viene confermato il dato dell'incidenza più 10% rispetto alle altre zone del paese d'Italia. Ho confermato questo dato del più 10% perché è un dato che era stato già rilevato dall'Istituto di Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottor Antonio Marfella, oncologo dell'Istituto Pascale di Napoli e medico dell'Associazione Medici dell'ambiente. Come possiamo leggere questi dati?
7: Beh, finalmente abbiamo ottenuto quello che chiedevamo da 20 anni, ovvero sia non soltanto la produzione dei dati di mortalità, cioè come vengono curate le persone quando sono ammalate, ma soprattutto con i dati di incidenza suddivisi per territorio, cioè per distretto. Che significa il dato di incidenza? Nuovi casi per anno e suddivisi per distretto, perché ormai sono 20 anni che la situazione è chiara, la Terra dei Fuochi è a macchia di leopardo, non è un unico grande territorio, e nell'ambito dei 92 comuni di compresi ce ne sono una 20 che stanno peggio, ma gli altri non stanno malissimo. Quindi avendo questi 2 dati, incidenza, cioè numero di nuovi casi, e per distretto, finalmente dopo 20 anni noi oggi sappiamo non soltanto chi sta peggio e chi sta meglio, e possiamo fare dei confronti molto evidenti, esempio come stanno i centenari del Cilento rispetto agli anziani del Vomero di Napoli, ma soprattutto possiamo sapere dove intervenire con urgenza.
6: Qual è il territorio che sta peggio in Terra dei Fuochi?
7: Solo adesso lo possiamo dire, perché solo adesso abbiamo questi dati, e questi dati confermano che cosa? Acerra, anno 2006, declarata unico comune tra i 540 comuni colpita da disastro ambientale, certificata disastro ambientale, quindi disastro sanitario, ma nel 2026, cioè per avere questa certificazione

0: certezza che un disastro ambientale corrisponda a un disastro sanitario ci abbiamo messo 20 anni, troppo tempo.
1: Dottore, quali sono le neoplasie più ricorrenti?
0: Allora, adesso sappiamo con certezza che su oltre 100 casi al giorno, nuovi casi che registriamo, oltre il 60% sono solo quattro grandi categorie di tumori, cioè mammella nelle donne, polmone nei maschi e nelle femmine, diciamo prostata e colonretto. Poi esistono tutti altri tumori, ma questi quattro sono i principali big killer anche numericamente.
1: Specifichiamo velocissimamente che questo dato, più 10%, non contempla le neoplasie in età pediatrica.
0: No, il dato riguarda i giovani adulti ed è un altro dato confermato estremamente grave, cioè noi siamo la regione più giovane d'Italia. Per questo, secondo Natura, dovremmo avere meno tumori d'Italia. Per questo pigliamo meno soldi, perché siamo la regione più giovane, ma i dati attuali confermano che cosa? Contro natura c'è un'incidenza maggiore di nuovi casi di cancro, non tra i 45 anni in su, per le persone che appunto il cancro tu fumi e quindi ti ammali di cancro al polmone dai 45 anni in su. Ebbene, questi dati confermano che abbiamo un'incidenza maggiore di tutti i cancri, ma in particolare questi big killer, dai 45 anni in giù, e questo è contro natura.
1: Grazie dottor Marfella. Luigi Costanzo, medico di famiglia, è importante la prevenzione, ma è ancora più importante anche la sorveglianza sanitaria.
2: Assolutamente sì, guardi, lei si trova in uno studio di medicina generale, uno studio di medici sentinella, qui i numeri diventano sofferenza, diventano preoccupazioni, e proprio per questo è importante in questo momento aumentare la sorveglianza sanitaria per le popolazioni che vivono a ridosso dei siti inquinati. Noi per anni stiamo chiedendo il famoso ticket ambientale, cioè una tutela maggiore della popolazione che abita a ridosso delle discariche, a ridosso dei siti inquinati, perché non è possibile vedere ancora oggi patologie tumorali che colpiscono giovani, che sono rapidamente aggressive. Noi chiediamo non solo un abbassamento dell'età per gli screening e un potenziamento, ma chiediamo anche di inserire dei controlli per quelli che sono i principali tumori che noi vediamo ogni giorno, quindi la tiroide, la vescica, la prostata, il polmone. Quindi facciamo presto, quindi non solo bonifiche del terreno, dell'acqua, dell'aria, ma bonifiche delle persone, quindi presa in carico delle persone, che è importantissimo e c'è anche stato raccomandato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
1: Grazie dottor Costanzo, e da Fatta Maggiore è tutto, a voi.
3: Grazie Nello Di Costanzo, a te e ai tuoi ospiti. Noi cambiamo completamente argomento, dicevamo in apertura di puntata, sono ore e giorni di vacanza per tanti. Alessandro, l'appeal di Napoli seduce i turisti, ma non solo.
4: Esattamente.

0: giorni decisivi per la scelta dei nuovi gestori dei lidi, ma noi ci concentriamo anche su quest'altra notizia. Moda, Napoli regina degli spot, i grandi marchi puntano su bellezza e identità partenopetra, luoghi piomati del lungomare, anche quartieri e sanità, fascino di vicolo e colori. Una buona notizia che ci porta a leggere qual è la bella notizia di oggi, e siamo a Pozzoli sul lago d'Averno, quella che vedete, una macchina ribaltata nel lago. Qual è la bella notizia? Il coraggio di una donna che si è fiondata all'interno dell'auto per salvare un gattino che vi era all'interno, sprezzante del possibile pericolo. La donna è riuscita ad aprire la portiera, lei è imprenditrice e gestore di un canile, per recuperare appunto il gattino. Sia la donna che l'animale sono in perfetta salute, sul posto sono intervenute anche polizia municipale e nucleo sommozzatori. Insomma, una storia di amore verso gli animali finita bene. Adesso invece ci concentriamo sullo sport, perché è la settimana di Max Allegri. Come leggiamo su Il Roma, nei prossimi giorni il tecnico ex Milan si libererà e firmerà un biennale col Napoli. Per la fascia destra piace Dodò della Fiorentina, calcio in primo piano anche sul Mattino, edizione nazionale che apre con De Bruyne, tre ruoli per il belga, potrebbe essere mezzala, regista o seconda punta. Il talento belga però ha avuto parole non proprio delicate per l'ex tecnico del Napoli Conte, ascoltiamo cosa ha detto nel servizio di Daniele Meloni.
1: Lui non è ancora arrivato, l'ufficialità arriverà a breve, in settimana, ma già il suo Napoli sta prendendo forma. Per ora più sulla carta, non potrebbe che essere così, ma già si ipotizza come Massimiliano Allegri gestirà la nuova staffetta con Antonio Conte dopo quella juventina. Per il tecnico livornese si pone subito la questione De Bruyne. Dopo le frasi che hanno evidenziato, se mai servisse, il pessimo rapporto del belga con Conte, ci si chiede cosa farà De Bruyne. Un suo impiego nel prossimo Napoli di Allegri sarà possibile solo se il fuoriclasse belga sarà motivato a restare e con un cambio di modulo. Max ha spesso giocato con la difesa a 3 e il centrocampo a 5, ma per convincere De Bruyne del suo progetto sarebbero ideali un 4-2-3-1 con l'ex City nel ruolo di trequartista libero di svariare dietro Højlund, o in più offensivo 4-3-3, in cui il belga giostrerebbe sul centro-sinistra. La firma di Allegri darà definitivamente il via al progetto Max. Si parla di un interessamento a Rabiot, storico scudiero del prossimo allenatore azzurro, ma anche della gestione dei rientri dei prestiti, in particolare quelli di Lucca e Noah Lang ai margini con Conte.
0: Ai dolori del giovane Kevin ha risposto l'ex vice allenatore del Napoli, Christian Stellini, che ha accusato il talento belga di scarso entusiasmo, prendendo come metro di paragone invece Luka Modric, che con Allegri è stato una delle colonne portanti del Milan questa stagione. Allora, chiedo a Marco Lobasso, può essere anche Kevin De Bruyne una colonna portante del Napoli di Allegri? Buongiorno.
2: Ah, buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ma certamente De Bruyne è un giocatore di tale classe ed è ancora in ottime condizioni, al netto dell'infortunio superato, che può essere ancora importantissimo per il Napoli. Questo non lo dobbiamo dimenticare. Questa polemica, sostanzialmente anche sterile, la risposta che poi ha avuto De Bruyne, perché in fondo il giocatore ha detto semplicemente che il Napoli è stato troppo difensivista, e questo è legittimo che un giocatore del suo livello possa dirlo. Il feeling con Allegri, come dicevamo prima, è fondamentale, e io credo che Allegri sia l'allenatore giusto per poter rilanciare De Bruyne, farlo divertire come dice lui, ma soprattutto dargli una connotazione giusta in questa squadra, quello che non ha avuto fino a qui.
0: Segno di continuità tra il Napoli di Conte e il Napoli di Allegri potrebbe essere l'identità di modulo. Entrambi utilizzano la difesa a tre, come abbiamo sentito nel servizio di Daniele Meloni. Ma è possibile pensare sempre per De Bruyne uno spostamento di ruolo? Magari Allegri lo fa diventare regista.
2: Ma questo, Alessandro, sarà possibile solamente quando apparirà chiaro il quadro del mercato del Napoli, per capire fino in fondo che tipo di Napoli Allegri potrà schierare. Evidentemente De Bruyne può giocare in due, tre, almeno tre ruoli importanti, anche quello di mezzapunta se vogliamo, oltre a quello di regista e di centrocampista aggiunto. Insomma, è un fuoriclasse, quindi non è solo questo il problema è creare un Napoli buono anche per De Bruyne, ma soprattutto con i giocatori che potrà avere questa rosa a disposizione. Ecco perché i rientri dai prestiti sono molto importanti.
0: Anche perché il presidente della Valencia ha fatto un importante investimento.

0: investimento sul mercato l'anno scorso, investimento che magari vorrebbe non fosse perduto quest'anno. Ecco, magari anche la scelta di Allegri, che le male lingue dicono sia un po' aziendalista, che si faccia andare bene quello che si trova.
1: Beh, intanto Allegri ha un'esperienza Champions notevolissima, con due finali conquistate, e questo De Laurentiis certo non lo dimentica, visto che il suo obiettivo è quello di migliorare ovviamente il 30° posto in Champions dell'anno scorso. Poi tra i rientri ci sono giocatori come Lang e Marianucci, che nell'estate scorsa sono stati annunciati ovviamente come grandi rinforzi per il Napoli. Quindi starà Allegri poter vedere tra questi giocatori, e Lang e Marianucci sono sicuramente i più indicati, a diventare punti importanti in questo Napoli. E c'è il tempo per farlo, bisogna capire che però ogni anno evidentemente il Napoli non può andare sul mercato e spendere 200 milioni. Questo lo sa benissimo anche Allegri, e su questo credo che, e questo va detto, l'asse Allegri e Manna è un asse che si ricompone a un certo livello. Questi due signori hanno scovato grandi talenti in passato nella Juventus, possono farlo ancora a Napoli, possono valorizzare giocatori come Vergara, e questo in una ripartenza del dopo Conte non è poco.
0: Batteria di mezze punte che il Napoli l'anno prossimo dovrebbe avere, essere molto interessante: Lang e Alisson a sinistra, Neres e Vergara a destra, ma a centrocampo potrebbe arrivare, si parla, perché quando si parla di Allegri si parla quasi sempre anche di quest'altro giocatore, vanno quasi in coppia come i famosi Selle e Cavallo nel film di Oronzo Canà, Allegri e Rabiot, cavallo pazzo.
1: Beh, Rabiot è un giocatore che piace a tanti, questo è evidente. Tra l'altro ha dimostrato, e lo dimostrerà ancora ai mondiali, che è in ottima condizione, non è esaurita la sua spinta. E poi questo feeling con Allegri evidentemente va oltre quello che è il gioco, ma evidentemente Rabiot è anche un uomo squadra, un uomo faro all'interno dello spogliatoio, che probabilmente sta molto bene ad Allegri. Su Rabiot però va detto che c'è un problema di ingaggio non da poco, perché Rabiot ha un ingaggio di, mi pare, 5,5 milioni di euro, oltre a un contratto, vabbè, questo si supera, di un anno ancora, e quindi bisognerà lavorare bene per farlo arrivare a Napoli.
0: Scendiamo in Serie B e parliamo di Avellino, che anche qui non c'è la firma di Allegri per il Napoli, non c'è ancora la firma di Alessandro Nesta per l'Avellino, però mancherebbe poco.
1: Beh, del resto, Alessandro, siamo al 1° giugno, quindi ci può stare che non ci siano ancora queste famose firme, però è chiaro che l'Avellino con Nesta prende una strada ben precisa del dopo Ballardini, una strada che significa noi ci riproviamo, perché ci riproviamo magari con più consapevolezza dei playoff ottenuti quest'anno all'ultimo momento, ed è stata una piacevole sorpresa. Bisognerà vedere ovviamente Nesta che cosa avrà a disposizione e come costruirà la squadra, ma è evidente che l'obiettivo di questo club non è fare un campionato tranquillo, ma è provare a fare un passo avanti, e con Nesta si può fare.
0: In Serie B ci sarà anche il Benevento, e si spera anche la Juve Stabia, che in questi giorni dovrebbe avere delle novità in merito alla propria situazione amministrativa societaria.
1: Beh, il 3 giugno, quindi dopodomani, il Tribunale chiama le parti proprio per cercare di trovare una soluzione al futuro della Juve Stabia. Ci sono dei gruppi, leggiamo tutti, ci sono dei gruppi interessatissimi, tra cui quello di Guerri, che a noi è più familiare, dell'altro svizzero, mi pare, perché ovviamente Guerri è un nome importante sia per il basket, ma recentemente anche per il tennis con la Guerri Napoli Cup. Insomma, l'importante è che questa squadra trovi serenità e una società solida, perché non è per caso che si arriva a sfiorare la Serie A in quelle condizioni. Quindi speriamo davvero che la Juve Stabia possa solidificare la sua posizione e guardare al futuro con più serenità.
0: Grazie a Marco Lobasso, giornalista, scrittore, editore delle varie, essere stato nostro ospite qui questa mattina. Allora,
1: grazie,
0: noi ci spostiamo invece dal calcio di Serie A a un altro tipo di calcio, un calcio a 5, e ci immergiamo nell'atmosfera di un torneo veramente molto particolare, di cui ci parla Vittorio Marotta.

0: Lo scugnizzo liberato si colora di un rosso intenso, i fuochi d'artificio e le torce illuminano la notte del centro storico di Napoli, un rito che si ripete ogni anno e che segna il via della Scugnizzo Cup, più di un semplice torneo di calcio in quello che un tempo era il cortile di un carcere minorile.
1: Ragazzini per strada ormai non ce ne sono più, noi veniamo da un'età, da una generazione al quale giocavamo proprio per strada e quindi riportarlo nei nostri vicoletti in questa struttura è motivo di orgoglio.
0: Il pubblico attaccato alle righe del campo di gioco, un'atmosfera a metà tra i playground americani e il calcio di strada brasiliano.
2: Respirava te sero stessa d'ora, non mista trancimento e firra, non fierena con rogo.
0: L'idea venne a Luca Borrelli e Giuseppe Pipino ai tempi del Covid, un torneo tra quartieri per valorizzare il calcio di strada, dare uno sfogo ai ragazzi napoletani, raccogliere fondi per la Fondazione Pausilipon. È diventato qualcosa di più.
3: Io ho cresciuto in questi campetti, in questi tornei, è un qualcosa di meraviglioso, anche perché dà speranza a tanti giovani di divertirsi e perché il calcio vero è quello di strada.
4: Appartenenza alla propria città è fratellanza, ognuno è, diciamo, trasmette valori sia in campo che poi tutta la gente che ci viene a guardare.
0: Il richiamo ha portato a coinvolgere anche i professionisti del futsal e così in mezzo a una squadra di amatori puoi trovare anche chi ha vinto due volte il titolo di capocannoniere di Serie A.
5: Cambia tutto, sono dei giocatori forti a calcio che a volte fanno fatica qua e invece ci sono giocatori che giocano qua i tornei fuori, giocano bene, poi magari un campionato ufficiale non vanno bene.
0: Anche l'arbitro non è uno qualunque, Vincenzo Caprio, detto Tyson, è una leggenda del calcio di strada e non solo.
6: Il pubblico sta proprio vicino a me, quasi a bordo campo, è difficile mantenere tutti, però non è mai successo niente, un pubblico che si diverte e come mi diverto pure io a fare questi tornei.
0: Non ci sarebbe Scugnizzo Cup senza lo Scugnizzo liberato, da più di 10 anni recuperato dal degrado e restituito alla cittadinanza. Oggi ospita laboratori, attività sportive popolari, eventi culturali. In un'epoca in cui gli spazi si sottraggono alle collettività, una struttura abbandonata per anni può rinascere e diventare presidio sociale.
7: Da un ex carcere a una struttura detentiva pienamente operativa e funzionante, il carcere di Secondigliano, dove si fa largo uso dello sport come strumento di rieducazione e reinserimento sociale e da poco si gioca anche a padel. Vediamo il servizio di Francesca Ghidini.
8: Più di 1.500 detenuti nel carcere di Secondigliano, 123 sono donne arrivate qui 2 anni fa dopo la chiusura del penitenziario di Pozzuoli danneggiato dal terremoto. Di recente sono partiti corsi di padel che affiancano altre attività sportive, box, ginnastica, basket e calcio, sport fondamentale per la rieducazione e il reinserimento delle donne come degli uomini. Detenuti e detenute sono separati ma si incontrano in occasione di eventi culturali.
9: La scuola, il lavoro sono attività basilari del reinserimento, però c'è da dire che le attività teatrali e in questo caso lo sport sono attività che possono intraprendere tutti, quindi possono arrivare a una platea molto più vasta.
8: Le piace il padel?
10: Mi piace perché mi sento molto libera, non mi sembra di stare in carcere. E poi è una passione che mi sta entrando nel cuore.
11: Si sta insieme, si lotta insieme, si cerca di comunicare, perché la comunicazione è un aspetto molto importante anche nello stesso sport del padel.
8: Quante volte a settimana giocate a calcio?
12: Diciamo 1 o 2 volte a settimana, quanto più possiamo più ne usufruiamo. Insegna le regole, insegna lo stare insieme, insegna al comportarsi, è una disciplina a tutti gli effetti.
7: Torniamo da Vincenzo Capozzi perché, come ci anticipava, sarà bel tempo almeno fino a tutta la durata di questo ponte del 2 giugno. Vincenzo.
13: Sì, esatto Andrea, ben ritrovati. Come abbiamo anticipato ad inizio trasmissione, ci attende una giornata caratterizzata da bel tempo. C'è però qualche novità in vista perché sul continente europeo sono tornate d'attualità le perturbazioni di origine atlantica. Per il momento il loro raggio d'azione è circoscritto all'Europa centrale e all'Italia settentrionale, ma in prospettiva dobbiamo attenderci un guasto del tempo anche sul nostro territorio, atteso nella giornata di mercoledì. Entriamo insieme nei dettagli di quanto ci attende partendo dal la giornata odierna che trascorrerà con tempo per lo più soleggiato al netto di qualche banco nuvoloso che in queste prime ore della mattinata interesserà per lo più la fascia costiera ed il casertano, poi nel pomeriggio l'entroterra salernitano, in particolare i monti del Cilento, Val Lodigiano. Non ci aspettiamo precipitazioni di rilievo. I venti soffieranno dal

0: sud-ovest, in genere con moderata intensità, non mancheranno rinforzi soprattutto nel pomeriggio, in particolare nel Sannio. Il mare si presenterà quasi calmo o poco mosso. Le temperature rispetto a ieri subiranno una leggera flessione nei valori massimi. Diamo uno sguardo rapido all'evoluzione per la giornata di domani, che sarà caratterizzata da una generale alternanza tra ampie schiarite e banchi nuvolosi che assumeranno maggiore rilevanza nell'area del Matese, dove nel pomeriggio potranno verificarsi brevi precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest con moderata intensità, il mare si presenterà poco mosso o mosso, le temperature non subiranno variazioni di particolare rilievo. È tutto da Rai Meteo, Andrea, a te.
1: È tutto anche per questa puntata di Buongiorno Regione, ci rivediamo domani mattina puntuali alle 7:30 qui su Rai 3. Buona giornata.

Bentrovati, primo giugno, allora comincia la settimana di Agora. Andiamo a vedere quello che è successo in queste ultimissime ore. Intanto Trump ha inviato all'Iran un nuovo documento, una nuova bozza per un possibile accordo, ma molto più dura della precedente. L'unica risposta degli iraniani fino a questo momento: noi non ci fidiamo dell'America. E poi quel che sta succedendo in Libano: Israele avanza in Libano mentre i droni volano sul confine da una parte all'altra. Parigi convoca oggi le Nazioni Unite e Israele in queste ultime ore ha preso il castello di Beaufort, un luogo simbolico, un castello medioevale. Fino a ieri lì c'era una bandiera gialla di Hezbollah, vedete, adesso sventola in alto la bandiera di Israele, parleremo anche di questo. E poi l'Ucraina: Mosca accusa c'è stato un attacco di Kiev alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina smentisce. Andiamo a vedere gli ospiti di oggi. Di tutto questo parleremo in apertura con Dario Fabbri, Francesco Semprini, poi alle 8.30 del Vico Sommi e Gigliuto, a partire dalle 9 invece Silvia Sardone, Davide Faraone e come commentatrici Annalisa Terranova e Sara Menafra. Cominciamo, tra poco.

0: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
1: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
2: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
3: Disturbi intestinali in viaggio? In caso di diarrea puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che resistono ai succhi gastrici e si moltiplicano in miliardi per ripristinare la flora intestinale alterata. Enterogermina, probiotico numero uno al mondo.
4: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri i bocconcini ripieni Vallelata. Piccole morbide mozzarelle con un cuore cremoso. Bocconcini ripieni Vallelata. La perfezione va assaporata.
9: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: Questo hotel è fantastico.
11: Già. Solo 310 euro a notte.
12: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
10: Devi usare Trivago.
12: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
10: Centinaia di siti.
12: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
11: Avrei dovuto usare Trivago.
10: Avresti dovuto usare Trivago.
13: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
14: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco.

0: presero col buon latte alpino, in stecco bicchierino, Frozen, provalo e vedrai.
1: Yogurteria, lo yogurt più Frozen che ci sia.
2: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
3: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
2: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Questo programma è presentato da
5: Rodolfi 1896, pomodoro a Parma.

0: i nostri eroici combattenti hanno conquistato l'avamposto di Abu Fur. Lì hanno issato con orgoglio la bandiera dello Stato di Israele.
1: Laggiù, nella zona in cui ci troviamo, i bombardamenti sono diretti verso le colline di Ali al-Taher, nei pressi del castello di Bofor.
2: Spiegategli che l'Iran non può avere l'atomica, dice. Il post è anche l'occasione per criticare l'incontro di Leone XVI con il sindaco democratico di Chicago, città di origine del Papa.
3: Distruggiamo il loro esercito, distruggiamo la loro marina, la loro aeronautica, la loro difesa antiaerea. Distruggiamo tutto. Eliminiamo la loro leadership, poi eliminiamo di nuovo la loro leadership.
4: Washington vuole chiarire cosa succederà in futuro al processo di arricchimento dell'uranio e da subito all'uranio già arricchito.
5: Allora, lunedì, bentrovati, buongiorno. Allora, 8.06, avete visto la nostra copertina, io saluto subito Dario Fabbri, direttore di Domino. Dario, bentrovato.
6: Buongiorno, buongiorno Roberto.
5: Francesco Semprini, che insomma, grazie, ci racconti spesso dai luoghi appunto delle crisi, i fatti, li vedi con i tuoi occhi, insomma, e ce li racconti. Allora, cominciamo. Intanto il titolo di puntata è Il Castello. Mi fate vedere la fotografia, perché nonostante la tregua non si ferma l'avanzata dell'IDF in Libano, è stato superato il fiume Litani, e ieri si sono spinti in profondità e hanno conquistato gli israeliani questa rocca. È una rocca simbolica dell'anno 1000, è un castello crociato, e vedete lì, fino a ieri era issata una bandiera di Hezbollah gialla. A partire da ieri la vedete sulla sinistra del vostro teleschermo, una delle due bandiere è la bandiera israeliana. Cominceremo da qui, poi andremo alla Casa Bianca, che ha inviato la risposta al memorandum con l'Iran per mettere fine alla guerra. Trump ha scelto la linea dura, insomma la nuova bozza è più dura della precedente, inasprimento del testo, resta sul tavolo, l'avete visto in copertina, l'operazione militare. L'Iran risponde: noi dell'America non ci fidiamo. Allora cominciamo dal Libano. Andiamo a vedere il servizio che ha preparato Lucia Goracci sulla conquista del castello. C'era un film con Robert Redford, se ricordo bene. Esatto. Andiamo a vedere il servizio e poi cominciamo.
7: L'avanzata notturna dei soldati. Le foto all'alba, il castello alle viste. E la bandiera israeliana che viene issata poco dopo. Ha 900 anni, Beaufort. Ma il valore strategico della fortezza è intatto, coi suoi 700 metri di altezza sulla valle del fiume Litani. Più volte l'artiglieria israeliana l'ha lambito, questo luogo carico di memoria, già conquistato negli anni. Qui il generale Ariel Sharon lo mostra al primo ministro Begin, era il 1982. Hezbollah neanche esisteva. Così si sradica la storia del Libano, protesta il premier Salam contro gli ordini di sfollamento forzato, le vittime, i feriti. 200 dal 2 marzo scorso, i bimbi uccisi secondo Save the Children. E bambini erano qui, 6 piccoli profughi, morti ieri. Bimbi del Libano, della Siria, di Gaza, che direste se fossero i vostri figli? Domanda che cade nel vuoto ora che il premier israeliano Netanyahu dichiara di avere dato ordine di espandere l'offensiva. Nelle località del nord Israele le incursioni dei razzi di Hezbollah si stanno intensificando.

0: cercando. E poi, se accordo sarà tra Stati Uniti e Iran, meglio farsi trovare con le truppe, molto in profondità, dentro il Libano.
1: Allora, è evidente che questo castello medievale è un po' un simbolo, no? Però ci racconta anche di quanto l'IDF si sia spinta in territorio libanese, strettamente legata, come diceva Lucia Goracci, alla vicenda tra Iran e USA, l'avanzata di Israele in Libano. La bandiera di Israele è issata su quelle torri. Che significato ha?
2: Beh, un significato fortemente simbolico, come anche tu raccontavi, per due ragioni. La prima, per una ragione storica, no? Quindi è una rocca che pertiene ad una storia peraltro antica, allo stesso tempo molto complessa nel territorio, che poi incrocia le varie religioni, e questo ovviamente gli israeliani lo sanno per bene, ma è anche in maniera più recente il riscatto nei confronti di una resa. Israele aveva occupato questa rocca più o meno all'inizio dell'offensiva contro l'OLP di allora. Poi è stata costretta, parliamo degli anni Ottanta, però è stata costretta successivamente a ritirarsi intorno al 2000 proprio dalla guerriglia di Hezbollah. Ed era stata una sconfitta comunque urticante, non tanto la rocca in sé quanto quel ritiro che poi ha condotto successivamente a molti conflitti tra il Partito di Dio libanese e Israele. Il fatto di essere penetrati così dentro il territorio, aver recuperato un avamposto che invece avevano dovuto cedere in maniera deludente diversi decenni fa, rappresenta una vittoria simbolica. Dico simbolica perché anche un grande rischio. Israele è penetrato a lungo dentro il territorio libanese, il Libano neppure esiste, figurarsi, ma comunque il Libano è in questo caso di competenza di Hezbollah, ma vuol dire anche esporsi proprio alla controffensiva di Hezbollah, che forse nell'immediato Israele crede di poter gestire, ma tutto da dimostrare che vi riesca nel medio periodo. Era capitato proprio così alla fine degli anni 90, quando Israele finì dentro il fuoco dei guerriglieri e poi dovette andarsene. Quindi il rischio è di nuovo presente, perché Israele ha delle forze armate certamente molto efficaci, certamente assai armate e tecnologiche, specie rispetto ad un nemico di questo tipo, ma nel momento in cui tu ti poni nel suo territorio e metti in testa di rimanerci, la tua superiorità tecnologica diventa inferiore, perché ti espone alla guerriglia, cioè ti espone

0: aggiorna Jacopo Cecconi.
1: Test negativo. L'uomo tornato a Cagliari da un viaggio a Kinshasa, dove era andato a trovare alcuni parenti, non è stato contagiato dal virus dell'Ebola. Il focolaio del resto si trova a 2000 km di distanza dalla capitale della Repubblica Democratica del Congo. Rientrato sabato in Sardegna, ieri aveva accusato febbre e tosse. Ha avvisato le autorità sanitarie che ieri pomeriggio hanno transennato così la strada dove abita. Lo hanno trasferito in ospedale con le tecniche di biocontenimento e subito hanno prelevato un campione organico da inviare allo Spallanzani di Roma. Nella notte il volo messo a disposizione dall'Aeronautica Militare e subito il test nella struttura infettivologica di riferimento nazionale. Il risultato è stato confortante, esclusa quindi ogni evidenza che il virus sia arrivato nel nostro paese. Questa nota, diffusa stamattina dal Ministero della Salute, ribadisce che si conferma che il rischio in Italia resta molto basso. La vigilanza resta però alta. Le linee guida emesse venerdì prevedono che chiunque provenga direttamente o indirettamente con qualsiasi mezzo di trasporto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda o che sia stato in quelle aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in Italia deve entro 24 ore inviare una dichiarazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di residenza o di domicilio.
0: Una ragazzina 12enne brutalmente aggredita da due coetanei in provincia di Reggio Emilia con altri giovani a riprendere la scena. Fatto grave e desolante su cui è scattata la denuncia dei familiari. Sentiamo Lucia Voltan.
2: Pugni, capelli strappati, calci, vittima una ragazzina di 12 anni picchiata con violenza da due coetanee. Intorno una ventina di ragazzini che urlano, incitano e riprendono tutto con il cellulare.
3: Sberla, sberla, sberla, sberla!
2: Ma sono stati proprio quei video, ora nelle mani dei carabinieri, a far emergere questa vicenda, accaduta in un paese del Reggiano. La giovanissima vittima ha riportato un colpo di frusta, tanti lividi e una frattura allo sterno. È ancora sotto shock, l'aiuta una psicologa. Non ha raccontato subito ai genitori quello che le era successo, di come fosse stata attirata con l'inganno nel giardino nei pressi dell'oratorio del paese da una delle due ragazze che l'accusava di aver parlato male di lei. Vieni che chiariamo, le dicono, ma nemmeno la fanno parlare. Subito scattano le botte. È il parroco a intervenire ed è solo la prima volta. Poi un secondo episodio, ancora più violenza, sempre più il branco intorno, che non fa nulla per fermare e molto per istigare. Questa volta mettere in fuga tutti l'intervento di due operatori della vicina scuola. La giovane vittima tace con tutti, ma quelle immagini girano sulle chat e arrivano alla mamma, che sporge denuncia. Non solo nei confronti delle due che hanno picchiato la figlia, ma dell'intero gruppo. Una ventina in tutto di loro si occuperà la procura dei minori di Bologna. Mia figlia non ha nemmeno provato a difendersi, racconta la mamma. Qualcuno dei ragazzi invece mi ha minacciato perché non andassi avanti con la denuncia.
0: Ora l'inchiesta sull'incidente che in provincia di Foggia ha coinvolto un'auto su cui viaggiavano 5 minorenni, uno di loro è morto. Gli aggiornamenti in diretta da Carlotta Balena.
4: Alle mie spalle vedete l'istituto Olivetti dove studiava Andrea Procaccino, 17enne, che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica nel tragico incidente. Procaccino stava nel sedile posteriore quando l'auto, in una folle corsa per sfuggire ai controlli dei carabinieri, si è ribaltata. Nell'automobile erano in 5, tutti minorenni al volante, un ragazzo di soli 16 anni senza patente che è ora indagato per omicidio stradale dalla procura dei minorenni di Bari. Dalle analisi è emerso che tutti avevano nel sangue un tasso di alcol superiore alla norma e due di loro, compreso il conducente, sono risultati positivi anche ai cannabinoidi. Gli investigatori stanno cercando di capire anche a chi appartenesse l'automobile con la targa polacca, se fosse di un parente del ragazzo che era alla guida oppure a qualcun altro. Comunque una macchina che non risulta rubata. Non c'è stato invece contatto con l'automobile dell'arma dei carabinieri che si è tenuta a distanza. Oggi la scuola, l'istituto Olivetti, è chiuso per il ponte del 2 giugno, ma molti ragazzi hanno scelto comunque di venire a scuola per fare dei cartelloni e raccogliere i pensieri in vista dei funerali di Andrea che si terranno oggi pomeriggio qui ad Ortanova. È tutto.
0: È stato soccorso e liberato lo speleologo che era rimasto bloccato in una grotta a oltre 100 metri di profondità in provincia di Cuneo. Sentiamo Valeria Papitto.
5: L'hanno salvato all'alba e sta bene il ventenne ligure, rimasto incastrato nel pomeriggio di ieri a 120 metri di profondità, con la gamba bloccata sotto una roccia, un masso staccato all'improvviso durante un'escursione nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, nel

0: cuneese. Ci sono volute 12 ore per tirarlo su, con il lavoro di oltre 50 tecnici del soccorso alpino e speleologico arrivati da tutto il nord Italia, con lui alcuni amici che sono riusciti a riemergere rapidamente e hanno chiamato i soccorsi.
1: È stato complicato perché la grotta è in quota, è un terreno particolarmente impervio. Sono stati portati in quota alcuni tecnici alpini per bonificare l'area attorno alla grotta e alcune squadre di speleologi che hanno potuto così intervenire molto rapidamente.
0: 12 ore di ansia anche per i genitori che lo hanno accolto all'uscita.
1: L'abbiamo poi portato giù a valle con il nostro mezzo, era provato, stanco chiaramente, ma felice anche perché poi qua ha trovato anche la famiglia che lo attendeva e poi l'ambulanza che poi l'ha caricato per l'ospedale di Mondovì dove sta effettuando degli accertamenti.
0: Una grotta stretta e lunga, profonda fino a 126 metri, un buco piccolissimo da cui calarsi in un ambiente franoso e instabile. Al giovane speleologo è andata bene, ma il soccorso alpino raccomanda prudenza.
2: Non andare mai da soli, perché oggi è andata bene perché aveva dei compagni che l'hanno potuto assistere e altri compagni che hanno potuto dare l'allarme per poter intervenire noi.
3: Stati Uniti, il sindaco di Newark ha imposto il coprifuoco nell'area circostante il centro di detenzione per immigrati nel New Jersey, provvedimento preso dopo i violenti scontri tra manifestanti e polizia in prossimità della struttura gestita dal tanto contestato corpo dell'ICE, l'agenzia di contrasto dell'immigrazione illegale, che si è resa responsabile di tanti atti di dura repressione e violenza. Le proteste hanno avuto inizio dopo che alcuni attivisti hanno riferito che i detenuti all'interno della struttura avevano avviato uno sciopero della fame per protestare contro le pessime condizioni di vita nel centro. Altra America, quella del Sud. In Colombia esito a sorpresa per il primo turno delle presidenziali, vince il candidato trumpiano di estrema destra, detto El Tigre. Sentiamo Stefania Battistini.
4: Arriva su un barcone molto cinematografico, dentro un cubo di vetro blindato.
5: Durante!
4: Abelardo de la Espreia è il nuovo volto dell'ultradestra in Colombia, in testa di 2 punti al primo turno delle presidenziali, col 43,7%. È il Tigre, si fa chiamare così. Un outsider, senza esperienza politica. Berretto da baseball e saluto militare.
6: Non va a haver processo de paz.
4: Niente pace totale con la guerriglia, che è la politica dell'attuale presidente.
6: La Pax Romana.
4: Ma Pax Romana, dice, forza delle armi e carcere duro. Progetta di costruire 10 megacarceri. Molto vicino alle idee di Trump, Milei, Bukele.
7: Presidente.
4: No boy in Ecuador. E a poche ore dal risultato insulta sia il presidente Petro, che contesta il risultato elettorale per una discrepanza di 800.000 voti, sia il suo delfino, Ivan Cepeda, avversario al ballottaggio, sotto di 2 punti. Cepeda entra con pugno chiuso, formazione comunista, senatore, filosofo, il padre ucciso proprio dai paramilitari, l'ha reso un difensore dei diritti umani. Lamenta interferenze straniere. Continua nel segno degli insulti. Cepeda paragona della Espriglia al passato mafioso e corrotto.
3: Ora lo sport con il MotoGP, il Gran Premio del Mugello in corona, Marco Bezzecchi su Aprilia. Sentiamo Sandro Iacobini.
8: Marco Bezzecchi ha coronato il sogno di una vita, vincere al Mugello. Il Gran Premio d'Italia della MotoGP è suo e pensare che 2 anni fa Bez aveva chiuso 13° in sella alla sua Ducati. 2 anni per ottenere un successo meritato, voluto. Una vittoria basata sul lavoro, su una crescita costante e soprattutto sul rapporto con il team Aprilia. Bez, re del Mugello, la pista in cui da ragazzino era solito tifare per i suoi idoli. Bezzecchi ha alzato il livello e tirato fuori qualcosa di speciale. Un trionfo in cui c'è dentro tutto, tattica, lucidità, velocità e costanza. Bez e il suo team al Mugello sono stati perfetti. Sul podio al secondo posto il compagno di squadra Jorge Martin e al terzo Pecco Bagnaia, l'amico di una vita di Bezzecchi. A fine gara l'abbraccio con Kimi Antonelli. Bezzecchi e Kimi, 2 simboli di un'Italia motoristica che non smette di sognare.
3: Estate, tempo di mare, ma anche di musica. Risa parte con un tour teatrale con molte novità, anticipato da 2 date a Roma e a Milano. Sentiamo Martina Proietti.
9: A 14 anni il primo bacio nelle mani avevo un fiore.
5: Un ritorno che somiglia a una rinascita. Dopo 4 anni Arisa torna live, prima in teatro a Roma e Milano e poi nei maggiori festival italiani dal 13 giugno fino a settembre.
7: Questo spettacolo è proprio un viaggio tra passato, presente, vita interiore ed esteriore. È un racconto femminile più che altro. Semplicemente, non lo so, è la testimonianza di una vita.
5: Un viaggio che parte da lontano, dal suo primo singolo Sincerità, che le ha aperto le porte di Sanremo nel 2009, fino al suo ultimo disco Foto Mosse.
7: La Arisa del 2009 mi fa tantissima tenerezza, ancora adesso è quando ho tirato fuori il vestito di Sincerità, non vi nego che mi sono fatto un piantino.
5: Oggi per la cantante è il tempo del confronto diretto con il suo pubblico per raccontare qualcosa di nuovo di sé. Domani, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica, riceverà nella sua città, Potenza, l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
7: I miei genitori, da quando lo sanno, sono praticamente, si svegliano la mattina che sembra che abbiano vinto la lotteria. No, cioè. Ricordo ancora.
3: E tra poco andrà in onda Fuori TG con Patrizia Senatore, che ci anticipa il tema di oggi.
9: Eh sì, perché oggi parliamo di bollette. Allora, cerchiamo tutti di risparmiare confrontando le offerte, non sempre è facile, c'è bisogno di una preparazione, vi daremo tante dritte, ma soprattutto in questo momento bisogna fare attenzione alle offerte poco chiare. Addirittura stanno arrivando porta a porta, ma vi racconteremo una storia incredibile perché hanno incontrato sulla loro strada delle persone che offrono delle cose molto strane, la nostra giornalista, e vi faremo vedere come è andata tra poco a Fuori TG.
3: Prossima edizione TG3 alle 14:20. Grazie per averci seguito. Buona giornata.

0: Le è mai capitato di avere un contratto non richiesto, qualcuno che
1: No,
0: le suona alla porta?
1: perché non li ho accettati. Che sono alla porta sono ordine del giorno, di tutti i giorni.
2: Sì, a me mi è capitato.
0: Che le avevano detto?
2: Ho detto dobbiamo controllare il contatore. Dice no, ma io sono tutto a posto.
0: E hanno insistito?
2: Sì.
0: Volevano vedere la bolletta?
2: Sì, volevano vedere la bolletta, ho detto no, io non ce l'ho. E poi non sono io la proprietaria, cioè, sono quella che pulisce. Invece io ero la proprietaria.
0: E se chiamano al telefono per venderle qualcosa, una bolletta?
3: No, io dico non mi serve niente.
2: No, io
3: Anzi,
2: invece
3: de
2: lo
3: volte
2: chiamo.
3: riattacco senza rispondere.
0: E lei di solito che fa?
4: Attacco.
0: E le hanno mai cambiato involontariamente il
4: È
0: contratto?
4: successo a mia madre, sì.
0: E che le è successo?
4: E niente, gli hanno fatto una firma falsa sul contratto e quindi è passata da un operatore all'altro.
5: A mio padre gli hanno fatto dopo che era morto.
0: E poi come ha fatto?
5: Niente, ho detto che li mandavo tutti in galera, che li denunciavo tutti e hanno messo tutto a posto.
6: La mia moglie, che con una truffa ben orchestrata praticamente, poi sono tornata a casa, ho visto cosa aveva firmato e ho chiamato subito i carabinieri e ho denunciato. Si spacciavano per Enel, invece non era vero, è un'altra società quasi fantasma praticamente.
0: Che le aveva detto?
6: Dipende dalla bolletta perché c'era una verifica, quella classica che fanno, no? C'è una verifica perché possiamo dare una riduzione, qua e là invece gli hanno rubato il numero di codice senza titolo, hanno fatto un cambio di contratto a sua insaputa.
7: Buongiorno amici di Fuori TG, occhio alle truffe e alle offerte poco chiare, di questo vogliamo parlare oggi. Parliamo di bollette, come avete visto nella copertina della nostra Barbara Cataldi montata da Sole Marrama, alcune testimonianze raccolte per strada che sono tante, ne parliamo con i nostri ospiti. Abbiamo in collegamento una nuova amica di Fuori TG, Erika Cucu di Federconsumatori Udine, benvenuta.
8: Buongiorno.
7: Qui in studio Gianni Del Vecchio della Repubblica che ci aiuterà anche a capire un po' quanti soldi ci sono per gli aiuti alle famiglie che in questo momento sono in difficoltà, la politica che cosa sta facendo, vediamo, ma soprattutto partiamo con Barbara Cataldi che è pronta a leggere le vostre testimonianze, i vostri commenti sulla pagina Facebook, ma soprattutto ci dà i rincari. Subito con i numeri, Barbara, partiamo.
9: Eh sì, perché da marzo a maggio, almeno sul mercato libero, i comparatori parlano di 600 milioni in più. Dati certi invece noi ne abbiamo soltanto grazie ad ARERA, all'autorità di settore, e quello riguarda ovviamente gli utenti del mercato tutelato, che sono comunque 3 milioni, no, 33 milioni. E quello che possiamo vedere è che mentre sul gas, che viene conteggiato mese su mese, c'è una riduzione perché ad aprile rispetto a marzo c'è stata una riduzione poiché si usa meno il gas, quindi il
7: fa più
9: prezzo sul
7: caldo,
9: mercato,
7: quindi.
9: esatto, si abbassa. Invece sull'elettricità qui vediamo un aumento tra aprile e giugno dell'8,1%, che è molto rispetto al trimestre precedente.
7: Gianni Del Vecchio, le famiglie lo sanno, in questo momento c'è una difficoltà anche per il rincaro della spesa, ne abbiamo parlato tante volte. Che aiuti ci sono per le famiglie per pagare le bollette in questo momento?
10: Al momento non ci sono aiuti perché il governo sta cercando questi soldi, questi miliardi, soprattutto sta trattando con l'Europa, con Bruxelles, per poter dirottare una parte delle cosiddette spese militari per utilizzarle per gli aiuti energetici. Ma molto probabilmente, lo sapremo mercoledì, arriverà la risposta dell'Unione Europea e la risposta della Commissione sarà comunque negativa. Tant'è che l'Unione, il commissario Fitto hanno già fatto sapere al governo che l'unico modo per poter dare un po' di aiuti è rimodulare i fondi di
7: Questi
10: coesione.
7: cosiddetti fondi di coesione, che però c'è cioè la protesta di molte regioni, alcune che dicono no, ma li abbiamo già impegnati, sono soldi che servono soprattutto al sud per compensare
10: Eh
7: disparità.
10: sì, perché è il gioco delle tre carte, perché se tu sposti dei fondi che servono per altre priorità da una parte all'altra e poi devi compensare l'altra parte, insomma, quindi è un gioco a somma zero.
7: E quindi alla fine non resta che cercare l'offerta migliore, che però è un tentativo non sempre facile, mentre nel frattempo si stanno moltiplicando delle offerte porta a porta. Erika Cucu già si agita e allora insieme a lei guardiamo questa storia che ci racconta Barbara Cataldi, perché sono tornate di moda le offerte, erano sparite le offerte porta a porta, però chi voleva proporre questa offerta poco chiara, ha incontrato Barbara Cataldi. Guardate com'è andata.
9: un campanello che suona, un ragazzo dalla faccia pulita alla porta e poi tante parole confuse, tante bugie.
11: L'avviso verrà dal 1° di luglio e cambia la rete. Ci stanno gli aumenti e dobbiate qualcosa sul contatore. Purtroppo non essendo più per tutti perché ci sta la guerra, è solo per chi ha l'avviso in fattura e viene dato solo ai residenti e chi ha mantenuto il codice aggiornato con la finale del contatore. Ma deve verificare se anche lei, come tutti gli altri residenti, abbia il contatore abilitato. Se ce l'ha, gli lascio pure la scheda per l'abbassamento dei costi sul contatore. Tanto deve recuperare anche lei la fattura dalla luce. Veda un attimo, noi aspettiamo un po' l'organo.
12: Allora, aspetta, non ci ho capito niente. Mi devi rispiegare perché parli troppo veloce.
11: Ah, scusi. In poche parole, l'avviso parla che dal 1° di luglio è cambiata la rete.
9: L'obiettivo è chiaro, avere una mia bolletta, leggere il POD, cioè l'identità della mia utenza elettrica, per fare probabilmente un contratto nuovo a mia insaputa, senza spiegarmi a che prezzo. A Roma in queste settimane è successo già a molte persone. Le vittime preferite sono gli anziani, più vulnerabili di fronte a tanti termini roboanti.
12: Quindi che deve fare? Deve vedere una bolletta?
11: Deve verificare. No, lei, io non devo verificare nulla, deve verificare lei se c'è il contatore abilitato. Se ce l'ha, direttamente gli assegno il codice nuovo e gli lascio la scheda per l'abbassamento.
12: Oh, come si verifica questa cosa
11: sulla
12: della
11: bolletta?
12: Bolletta
11: della luce.
12: Qui devo vedere sulla bolletta?
11: Sì,
12: e cosa qua cerco sulla bolletta? Quale voce cerco?
11: È sulla prima pagina. Prima, seconda pagina, c'è il contatore, il numero del contatore. Deve vedere se finisce con là. Regolare un attimo, la vediamo insieme allora.
9: Nel mio palazzo qualcuno come me ha aperto e ha preso il foglio offerto, un documento incomprensibile che poi andrà firmato per essere ritirato da lui, forse per avere anche una traccia grafica da ricopiare per sottoscrivere il contratto anche a distanza. Resisto, non mostro la mia bolletta e riesco a fotografare il foglio in cui ci sono i numeri di telefono della società per cui lavora questo giovane, tal agenzia autorizzata Roma Nord. Chiamo per capire se sono consapevoli del metodo utilizzato dai loro venditori per trovare nuovi clienti.
12: Questo ragazzo è venuto e ha detto tutta una serie di cose strane, non corrispondenti al vero, e ha lasciato un foglio che non si capisce bene che cos'è. Ma io posso sapere voi che società siete? Siete proprio di Eracom o siete una società in appalto?
13: No, le spiego. Eracom, Eni e Enel non hanno aziende dirette commerciali, hanno aziende su tutta Italia che hanno un mandato diretto con ERA. In questo caso noi lavoriamo per ERA a livello nazionale, siamo l'ufficio di Roma Nord.
12: Perché lasciano questi fogli? Eh? Sì, dei fogli strani. Non lasciano proposte di contratto.
13: La scheda raccettiva con numero.
12: Perché nel quartiere a tante persone sono stati lasciati questi fogli, sono fogli da cui non si evince proprio niente, non si può chiamare nessuno e si devono solo lasciare delle firme.
13: Delle firme?
12: Eh sì.
7: È andata così, la nostra Barbara Cataldi ha fatto un po' la finta tonta per farsi raccontare un po' questa offerta poco trasparente, poi però ci sono tante persone anziane che magari vengono disturbate nell'ora del riposino, sono un po' confuse, magari aprono la porta e firmano sulla fiducia. Intanto Barbara Cataldi ha anche fatto una telefonata, ha verificato con ERA per capire che rapporti ci sono. Che ti hanno risposto?
9: Eh sì, perché questa società ci dice nella telefonata che sono gli unici ad avere l'esclusiva di vendita per ERA, che è un grande gruppo nazionale, e che ho sentito e mi ha confermato che nulla di questo è vero e che quindi erano all'oscuro di questi sistemi che praticano nella vendita porta a porta.
7: Erika Cucco ha sentito questa pratica? Insomma, non si sentiva da un po' un'offerta del genere porta a porta. Che cosa sta succedendo? Perché c'è una data, una stretta sul telemarketing che sta arrivando il 16 giugno. Sono collegate le due cose?
14: E penso proprio di sì, perché diciamo che il porta a porta non lo vedevamo da diverso tempo. Di solito queste informazioni vengono date al telefono e naturalmente sono le più fantasiose, paventano scontistiche veramente alte o rimborsi addirittura che devono percepire assolutamente gli utenti, quindi vengono indotti con queste informazioni palesemente false a sottoscrivere un contratto che sia su carta tramite il modulo cartaceo che viene proposto a domicilio o addirittura questi moduli che sembrerebbero determinati a raccogliere sostanzialmente la firma dell'utente e per poi non si sa come utilizzarla, e d'altra parte anche viene fatto però telefonicamente, quindi tramite per esempio la sottoscrizione di contratti con l'OTP, quindi un codice che viene mandato tramite telefono attraverso un link. Diciamo che sono molto fantasiosi, ecco.
7: Sono molto fantasiosi, a casa bisogna stare molto attenti, non abbassare mai la guardia, letteralmente, perché chiaramente le persone stanno facendo difficoltà in questo momento. Tra l'altro c'è anche la notizia, ve lo ricorderete, il 6 giugno finiscono anche gli sconti sui carburanti, c'è anche questo tema, Gianni Del Vecchio, e quindi non c'è anche, si stanno trovando i soldi per vedere di fare qualcosa, ma insomma non ci sono altre spinte per aiutare le famiglie al momento.
10: Eh no, al momento appunto è questo il problema, che finiscono gli sconti e più o meno il governo ha già fatto capire che non verranno prorogati, quindi a maggior ragione aumenterà ancora il diesel e anche in maniera un po' meno marcata la benzina, diciamo dal 6, dal 7 giugno in poi, e quindi questa ulteriore spesa fa sì che giustamente le persone vogliono invece risparmiare magari lato bollette, visto che non possono risparmiare lato carburanti, e quindi questo è tutto terreno fertile per queste truffe che abbiamo visto.
7: Mentre la politica in questo momento si sta occupando del ritorno al nucleare, sicuramente ce ne occuperemo. Intanto Barbara Cataldi, c'è un aspetto molto importante su cui dobbiamo riflettere, cioè ci sono dei cambiamenti previsti dal decreto bollette che arriveranno e impatteranno anche sulle nostre scelte.
9: Bisogna stare molto attenti perché per rendere il mercato più competitivo e quindi spingere gli operatori ad abbassare i prezzi, nel decreto bollette c'era questa richiesta di velocizzare i passaggi di contratto. Ma attenzione, perché non è sempre a vantaggio degli utenti. Vediamo infatti che ARERA, con una delibera, ha stabilito che dal 1 dicembre 2026 questo cambio di gestore per le bollette elettriche per gli utenti domestici non morosi potrà avvenire, cioè avverrà in 24 ore. Ma questo può essere pericoloso, perché in caso in cui ci sia un raggiro, ci sia una mancanza di comprensione, una mancanza di trasparenza nell'offerta, poi si rischia di dover cambiare, ricambiare, ricambiare, e nei passaggi si può perdere.
7: E intanto il caos già c'è, perché a Udine quante segnalazioni vi sono arrivate di un caos, di una situazione molto particolare?
14: Beh, diciamo che già dall'inizio dell'anno sono oltre 300 le casistiche che abbiamo, e in una piccola città come la nostra, quindi è abbastanza eclatante. E chiaramente vanno dalle più disparate, dalla firma magari apocrifa, quindi riportata sul contratto cartaceo, oppure tramite le chiamate e le password, i codici OTP che vi menzionavo prima. Molte persone lamentano, e questo è il fatto eclatante, che non vengono informati propriamente di star sottoscrivere un contratto, ma semplicemente anche per pura cortesia, o alle volte molto spesso per solitudine, stanno ad ascoltare l'operatore, rispondono a determinate domande, ma non sono assolutamente consapevoli di aver firmato un contratto.
7: Il problema è che ci sono delle persone anziane che sono troppo gentili, ascoltano per educazione, esatto. Magari dicono anche qualche sì e poi da lì sottoscrivono dei contratti. Allora guardate, la nostra Barbara Cataldi ci racconta questa storia molto particolare di Udine, poi la commentiamo.
2: Mi chiamano al telefono, io dato che anche lavoro rispondo, perché penso che sia magari un problema di lavoro, invece mi ritrovo con questi call center. Dicono che stanno facendo dei lavori, che devo passare momentaneamente con un altro ente, che lo possono fare solo loro, si passano anche addirittura per associazione dei consumatori, tutte cose non vere.
15: L'ultima frontiera delle truffe in bolletta nell'era del mercato libero per l'energia è quella del contratto estorto anche solo per un giorno. Poche ore possono costare centinaia di euro di costi fissi.
16: La signora purtroppo è incappata in un caso che ci succede con una certa regolarità. Qui ogni settimana purtroppo vediamo persone che arrivano con fatture in mano, con loghi di aziende che non riconoscono minimamente. E nella maggior parte dei casi le persone o proprio non avevano consapevolezza di aver fatto contratti, oppure si ritrovano delle aziende mai richieste. Il problema è che la larga parte delle volte hanno dei costi fuori misura, quindi in questo caso sono proprio i costi di commercializzazione, in altri casi buttano dentro polizze, servizi aggiuntivi, manutenzioni, caldaia, per cui ci si ritrova con una fattura che magari avrebbe un importo minimo e tra quote fisse e servizi aggiuntivi lievitano in maniera folle. Il problema adesso è cercare di appianare il più possibile la posizione debitoria, perché ovviamente si ritrova con debiti con le varie aziende piuttosto consistenti con consumi minimi.
15: Call center senza scrupoli possono legarci a nostra insaputa ad aziende che prevedono fino a 700 euro di costi fissi all'anno. Qualcuno si è ritrovato intestati utenze di luce e gas persino in città in cui non ha mai messo piede.
17: Signora Valentina, a sua insaputa quanti contratti di luce e gas si è ritrovata sul conto?
18: Almeno un 6. Mi cambiavano contratto, ogni 3-4 mesi facevano un nuovo contratto. E la cosa più brutta è quando ho scoperto che ero proprietario di una casa a Isernia, di un contratto a Isernia, poi un'altra casa a Napoli.
17: Cosa ha scoperto con i suoi documenti? Come facevano a sottoscrivere questi contratti
18: avevano
17: a nome suo?
18: Avevano probabilmente una mia carta d'identità ormai scaduta, però hanno cambiato la data di scadenza e la data di emissione della carta d'identità. Firmavano contratti con firme naturalmente false, con numeri di telefoni falsi, con mail falsi.
17: E adesso per tutelarsi cosa fa?
18: Ho scoperto il sito ARERA, quella del portale del consumatore, e io ogni mese entro con lo SPID e vedo se sono proprietaria di altre case, di altre utenze o con chi sono.
7: Erika Cucù, ma a parte Federconsumatori, voi che state accompagnando queste persone ad uscire fuori da questo problema, ma chi difende i cittadini?
14: Beh, innanzitutto ci sono le forze dell'ordine che comunque ci coadiuvano anche nel lavoro, perché molto spesso è necessario anche sporgere denuncia, quindi noi anzi invitiamo molto spesso gli utenti a farlo. D'altra parte ci sono anche le autorità, in particolare la GCM con cui collaboriamo molto spesso, perché siamo noi i primi segnalatori di queste condotte e chiaramente con le nostre segnalazioni aprono le istruttorie e a fronte delle istruttorie degli elementi che emergono eventualmente emettono anche sanzioni.
7: Ecco, e nel frattempo però altre persone magari cadono in queste trappole di società, spesso sono sempre le stesse, Cucù, è vero?
14: E diciamo che se non sono sempre le stesse, sono sorelle, cugine, diciamo che la situazione è abbastanza

0: abbastanza chiara per noi, anche perché anche la contrattualistica o la bollettazione è molto molto simile tra l'una e l'altra, e il problema è principalmente dovuto alle quote fisse, quindi agli importi relativi alla commercializzazione, che non solo 700 ma arriviamo fino a 1076 euro l'anno, le ultime che abbiamo visto, quindi parliamo di a consumo zero oltre 100 euro di bolletta che arriva all'utente, quindi è decisamente rilevante anche l'importo, quindi non parliamo solo di passaggi di contratti, e quindi che può essere chiaramente una cosa molto fastidiosa, ma anche di importi decisamente rilevanti e che pesano soprattutto in questo momento.
1: Ci vuole forse più attenzione delle authority proprio su questa emergenza che affrontano tutti i giorni i cittadini, mentre Gianni Del Vecchio, la politica, si occupa del nucleare, che dovrebbe aiutare anche nelle bollette gli italiani. Ma di che tempi parliamo?
2: Ma tempi biblici, cioè se partissimo oggi, fra 10 anni forse avremmo una prima piccola centrale nucleare o piccoli reattori, quelli modulari, diciamo, di cui si parla
1: di
2: adesso.
1: Di nuova generazione di
2: nuova
1: cui si
2: generazione.
1: Parla.
2: Quindi non è una risposta per l'adesso. Cioè, una risposta forse per il futuro, e ricordiamo che gli italiani si sono espressi 2 volte in maniera contraria al nucleare.
1: 2 volte con un referendum, e soprattutto dobbiamo ancora trovare il luogo dove stoccare le scorie delle passate esperienze col nucleare, quindi già non ci siamo messi d'accordo su quello, figuriamoci sul resto. Erika Cucco, diamo dei consigli a casa, perché chi ci sta seguendo dice va bene, queste persone sono state tutelate dall'associazione, diciamo sempre non rispondere sì al telefono, e questo è poco ma sicuro, e poi flash che cosa?
0: È opportuno controllare anche eventualmente il portale offerte, che è il portale dedicato una sorta di comparatore dell'autorità, che può essere molto utile anche per scegliere il proprio fornitore. Ecco, noi tendiamo a dire al telefono evitiamo di fare contratti, perché non sappiamo effettivamente cosa andiamo a siglare, quindi è opportuno stare molto lontani.
1: E poi veramente, come ci ha dimostrato la nostra Barbara Cataldi in questo momento, non aprite quella porta, quindi non vi fidate di offerte poco chiare.
3: Che le persone anziane, che sono poi quelle più fragili, hanno diritto a restare nella tariffa per la vulnerabilità, quindi una volta lo possono fare sempre questo passaggio, quindi sarebbero nel mercato tutelato e non devono più cambiare offerta.
1: Domani parliamo degli 80 anni della nostra Repubblica, domani 12:25 RTR, buona giornata.
4: Nella testa degli americani, nella testa degli italiani, tra poco con Alec Ross e Mattia Ferraresi.

0: questi sono i nostri ampli mini.
1: Non si vedono.
2: Li vedevo toccare, non ci credo.
3: Microscopico proprio.
0: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
3: Questa è una magia.
6: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
7: Sardegna, un'isola dura, forte, solitaria.
8: Da qui continuo io. Esiste una Sardegna che non ti hanno ancora raccontato. Quella di Arborea, fatta di gentilezza e bontà. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
9: Padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
10: Tanto calcio,
9: poco sodio.
10: Ora tocca a voi.

0: carbone rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
1: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
2: Passo dopo passo, inseguo la scoperta, amplifico i miei sensi, vivo nel momento. Ogni passo sposta più in alto la mia esperienza, mi porta sul tetto d'Europa. Valle d'Aosta ti porta a un altro livello.
3: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo. Per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E non perderti la promozione Finish. Acquista 15 euro di prodotti Finish, di cui un Ultimate Plus. Ti rimborsiamo 10 euro.
4: Zuccheri aggiunti?
5: Senza.
4: Dolcificanti?
5: Senza.
4: Lattosio?
5: Senza.
4: Denso, ricco, pieno, buono. Fai il True Blend. Buono in tutti i sensi.
6: Le scegli e senti il mare che le accarezza. Il profumo che si diffonde. E tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas. Noi siamo il mare.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie, buon inizio di settimana. Nel lancio pochi istanti fa abbiamo provato a usare queste espressioni: nella testa degli americani, nella testa degli italiani. E guardate il titolo di oggi, amici vicini e lontani, perché sono con noi due figure che hanno scritto due libri che a nostro avviso hanno diversi elementi, non soltanto di grande interesse, ma forse sovrapponibili, insomma, che hanno dei legami di grande interesse a nostro avviso. Alec Ross, che insegna all'Università di Bologna e ha lavorato nell'amministrazione Obama, ha scritto, ed è importante vedere come è fatta questa copertina, The American, ma c'è una X sopra The American, The Italian Dream, a dire riprendersi il futuro, la difficoltà che abbiamo noi italiani a pensare di avere un sogno e un progetto rispetto alla cultura americana. Professor Ross, benvenuto.
1: È bellissimo essere qui con voi oggi.
0: Grazie. E Mattia Ferraresi, che è un giornalista di Domani, che ha scritto un libro prezioso anche per la conoscenza e gli studi di tutto ciò che c'è, diciamo, più che dentro la testa di Trump, forse dietro la testa di Trump, cioè tutti quei movimenti culturali e intellettuali che stanno cambiando l'America e non solo. Mattia, buon benvenuto.
2: Buongiorno Giorgio, sì. Grazie a tutti.
0: Scrive sul quotidiano Domani. Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te Giorgio e ai nostri ospiti. Invitiamo chiunque voglia fare domanda ad Alec Ross e Mattia Ferraresi a mandarci una mail a quantestorie@rai.it o a scriverci nelle nostre pagine Facebook e X.
0: La presenza di Mattia Ferraresi e di Alec Ross ci spinge a ragionare e partire, prima dell'analisi e dell'incrocio di questi due saggi, dal presente. E il presente rimanda, insomma, a notizie delle ultime ore. Netanyahu ordina di attaccare Beirut, raids americani contro siti iraniani, missili di Teheran sul Kuwait. E qui la domanda che faccio a entrambi, magari comincio dal professor Ross, che conosce bene la politica, lo diceva, ha lavorato con l'amministrazione Obama quando anche c'era Hillary Clinton. Molti in Italia dicono l'amministrazione americana è eterodiretta, è ostaggia del governo Netanyahu. È troppo forte?
1: È troppo forte in questo caso. C'è affinità tra Netanyahu e Trump, c'è affinità tra l'Israele e gli Stati Uniti. Penso che Trump abbia esagerato molto nel reazione, nel sempre ascoltare ogni parola che viene dalle labbra di Netanyahu, ma penso che sia un po' esagerato dire che gli americani sempre dovranno seguire gli israeliani. Noi abbiamo una storia anche molto legata a questo paese, nel bene e nel male.
0: Sì, tra l'altro Alex Ross, ne approfitto per dire, ha un bisnonno abruzzese, la cui storia lei racconta, devo dire, con grande passione, anche emozione, perché insomma una esistenza difficilissima.
1: Sì, sono un americano ma con un'anima abruzzese, diciamo.
0: Mattia, che dici?

0: Io penso che Netanyahu sia stato assolutamente geniale nel toccare le leve a cui Trump è sensibile. Io non so dire se l'America sia trascinata, sono abbastanza d'accordo col professor Ross che non è trascinata, però c'è un elemento egotico e di istinto personale di Trump che Netanyahu è stato, io credo, capace di solleticare, promettendo di essere, insomma, lui l'autore di una grande riconquista storica, della correzione di un grande torto, ed evidentemente Jimmy Carter, il 79, tutto quello che l'Iran rappresenta. Ecco, io credo che Netanyahu abbia avuto un ruolo, direi quasi di abile psicologo nel capire quali tasti toccare nella testa di Trump.
1: Una personalità egotica è una delle possibili definizioni di Donald Trump. Nelle ultime ore ha postato sul suo account Truth senza freni, come titola il Corriere della Sera stamattina, 50 messaggi e immagini fatte con l'intelligenza artificiale in 9 ore, io più popolare di Elvis, la mia intelligenza è estrema. E a margine di queste ultime notizie vi facciamo vedere una specie di medley o di blob con un po' di dichiarazioni a dir poco bizzarre di Donald Trump.
2: Are you stupid? Are you a stupid person? Because they came into on a plane along with thousands of other people that shouldn't be here, and you're just asking questions because you're a stupid person.
3: What part of the body? It wasn't the brain, because I took a cognitive test and I aced it. I got a perfect mark, which you would be incapable of doing. Goodbye, everybody. You too.
4: I want to be more effusive. I want to really, yeah.
5: Through it all, we are going to rediscover the unstoppable power of the American spirit. And we are going to renew unlimited promise of the American dream. Every single day we will stand up and we will fight, fight, fight for the country our citizens believe in and for the country our people deserve.
1: Ora, molti di voi, ma anche del sottoscritto, ricevono dagli Stati Uniti poco, nel senso quello che i media più importanti ci riportano, e spesso ci riportano queste sconnesse e un po' folli e anche molto aggressive frasi di Donald Trump. In realtà loro, che conoscono molto meglio di me tutto il paesaggio mediatico, sanno che cosa si muove, tutti i movimenti culturali, perché il punto interessante del saggio di Mattia Ferraresi è che magari Trump inconsapevole, però Trump raccoglie tendenze, idee, culture profonde, questo è il punto.
0: Sì, questa è proprio la mia ipotesi, cioè che Trump sia veramente un veicolo abbastanza inconsapevole di quello che fa, ma di alcune tradizioni intellettuali, cioè c'è una storia intellettuale di Trump, c'è una mappa intellettuale che io ho cercato un po' di ricostruire. Questa mappa ha alcuni tratti, lui non la conosce, lui non conosce a malapena dei nomi di autori, non è, anzi si vanta di non essere un intellettuale, una parte importantissima della costruzione della sua immagine, però ne ha assorbito in qualche modo alcuni tratti, segno che io penso la storia delle idee nei modi più imprevisti e più imprevedibili determina il presente che vediamo, anche se i loro portatori non lo sanno.
1: Post-liberali, illiberali, iperliberali, tutti in buona sostanza, guardo il professor Ross, contro quel liberalismo democratico che lei ha frequentato tanto, no?
6: No, è vero. Io sono da West Virginia e per voi che non conoscete West Virginia,
1: è la Calabria.
6: West Virginia è la Calabria dei Stati Uniti ed è interessante nel senso che Trump ha preso il 72% dei elettori nelle elezioni di 2024, numero due negli Stati Uniti sotto solo Wyoming con il 74%. Quindi io sono nato...
1: Lei aggiunge con tutto il rispetto per la Calabria.
6: No, io, la mia mamma dalla canzone Country Roads è ancora oggi in West Virginia, quindi assolutamente sì. La riflessione intellettuale delle sue idee si trova non a New York, non in Miami, San Francisco, ma nella pancia del paese, a West Virginia, Alabama, Mississippi, i luoghi dove spesso italiani non visitano. E quindi dobbiamo capire che anche se ci vergogna un po' noi americani che riusciamo a parlare due o tre parole di italiano, in realtà lui mantiene un sostegno perché le sue idee sono una riflessione anche della cultura americana.
1: Alice.
7: Vito da Teramo e chiede: in un futuro post-trumpiano gli USA torneranno ad essere il maggiore alleato europeo oppure ormai spezzato sarà difficile da ricucire, comunque sarà un'alleanza meno profonda.
1: Professor Ross, domanda difficile.
6: Io credo che dobbiamo avere una presa di coscienza, anche se, non lo so, qualcun altro vince nel 2028 e dice ah, ci tiene molto l'Europa, l'alleanza transatlantica vive ancora. Penso che dobbiamo avere una presa di coscienza nel riconoscere che sì, il mondo sta cambiando e non è per caso che questa parola American è barrato sulla copertina del mio libro. Dobbiamo definire un nostro percorso avanti invece di sempre definirci in relazione con gli Stati Uniti.
1: Questo è interessantissimo. C'è un uomo, e Mattia Ferraresi dedica un capitolo a questa figura, che riesce in qualche modo a coagulare tutte quelle tendenze, o possibilmente a coagulare quelle tendenze alle quali facevamo riferimento. È J.D. Vance.
8: Per raccontare la sua vita forse basterebbe leggere il romanzo Elegia americana che l'ha reso celebre negli Stati Uniti. O forse no, perché il giovane senatore J.D. Vance è insieme tante cose. Classe 1984, è cresciuto nell'America povera e bianca del Midwest, in particolare in quell'Ohio industriale, oggi in declino, che tanto ha contribuito al successo politico di Donald Trump. La sua parabola è una sintesi del sogno americano. Sorprende però la sua metamorfosi politica. Quando Trump diventa presidente nel 2016, Vance non è solo un idolo per i progressisti, è anche un fiero detrattore del magnate dell'immobiliare. Circolano i suoi tanti post contro Trump, definito persona nociva e riprovevole per gli Stati Uniti e perfino un vero idiota. Eppure oggi eccolo lì accanto all'ex presidente.
1: Che poi, Mattia, per noi europei è forse la figura più urticante.
0: Sì, no, ha fatto esattamente tutto quello che poteva per essere urticante ai nostri occhi, evidentemente. Però io credo che sia proprio all'intersezione della coalizione che Trump è riuscito a stabilire, che è riuscito a creare.
1: Perché?
0: E, diciamo, Vance è stato, io credo, molto abile nel costruirsi uno spazio proprio perché è riuscito a prendere alcuni grandi mondi che sostengono Trump. Questi grandi mondi fra loro magari sono in conflitto, non la vedono allo stesso modo. Trump vince grazie a una coalizione. Ad esempio, uno è il mondo dei tecnocrati, il mondo dei tecnocrati della Silicon Valley. Peter Thiel è uno dei maestri e anche dei grandi sponsor. Tuttora
1: Scusa, Mattia, allora di ne approfitto per, ti fermo perché ne approfitto per farvi vedere un'intervista, non so, dei frammenti su Curtis Yarvin, che è interessante da questo punto di vista.
9: La tecnodestra americana ha un ideologo di riferimento, Curtis Yarvin, un informatico con la passione per la politica e la filosofia che ha profondamente influenzato il pensiero di Peter Thiel e di altri miliardari della Silicon Valley.
10: Credo che ci sia qualcosa di profondamente violento in questa falsa credenza che siamo tutti uguali dalla testa in su o all'interno.
9: Perché lei crede che non tutte le razze siano intelligenti allo stesso modo?
10: Penso che ci sia una relazione biologica tra il mio DNA e la mia capacità di ottenere una laurea in ingegneria informatica. Se andassi in Angola e obbligassi gli angolani a studiare ingegneria informatica, sarebbe come torturarli. Non potrebbe funzionare, è sbagliato.
9: L'ideologia del quoziente intellettivo dalla Silicon Valley ha presto conquistato anche la politica.
11: Le persone più geniali sono sedute intorno a questa tavola. È un gruppo ad altissimo quoziente intellettivo.
1: Ora, Mattia, te lo dico brutalmente, dal mio punto di vista, quando l'ascolto mi sembra proprio sciarpame, no? Poi se lo sente il Papa, diciamo, li prende a calci, che è americano anche il Papa, no? Questo ricordiamo. Però invece no, dicite, attenti.
0: No, bisogna stare attenti, è sciarpame, possiamo dirlo, io sono d'accordo con te nel merito, però non dobbiamo sottovalutare la potenza che hanno queste idee. Diciamo, le idee che hanno reso la Silicon Valley, ad esempio, un posto che era popolato da sinceri democratici che volevano connetterci tutti con dei bei progetti fatti in infradito dicendo non facciamo il male, a un luogo dove invece i neoreazionari o i profeti dell'illuminismo oscuro, come lo chiama Curtis Yarvin, sono ormai dominanti e teorizzano alcune cose tipo una società che deve essere guidata da un'elite tecnocratica e un resto della popolazione, diciamo, che è inferiore. Ecco, che questa traiettoria sia esistita è una cosa che deve interrogarci. Possiamo ritrovarci su un giudizio assolutamente negativo, ma questo non lo rende meno importante o meno pericoloso o meno interessante da capire.
1: Visto da un americano, che dice, professore?
6: E devo essere trasparente per 6 anni. Io ho gestito la politica delle tecnologie tramite il mondo di Obama con Silicon Valley. Quindi io

0: Io conosco ognuno di questi, io li conosco da persona. Quello che deve spaventarci un po' non sono solo queste 2, 3, 4, 5 persone, sono le 200, 300, 500 persone dietro di loro che stanno creando veramente un movimento con queste ideologie. E vedremo cosa succede, ma è un'ideologia che dà un po' di validazione all'idea che, sì, maschi, bianchi, ricchi, è un bene, è giusto che loro hanno tutto il potere. È una confutazione dell'idea della diversità, di Obama, del ruolo delle donne nella società. Quindi dobbiamo prenderlo, come ha detto Mattia, molto sul serio, anche perché hanno effetto adesso sui ventenni. I ventenni, i giovani ventenni, anche ben educati, ok? Quindi adesso non sto parlando della mia West Virginia, sto parlando dei laureati dalle università più importanti negli Stati Uniti. C'è una crescita in queste ideologie. Io ho un figlio che ha 23 anni, che ha laureato da Harvard, una figlia che è a Harvard e un altro figlio che è a Penn. E loro mi dicono, loro mi raccontano che queste idee che nel mio periodo sarebbe stato scandaloso, adesso è mainstream.
1: È quello che è impressionante. Alice?
2: Allora, arrivano tante mail su questo tema qua, ne prendiamo quella di Francesca per tutte. E lei chiede, domanda secca, quanto il presidente Trump e non solo sono ricattabili da Israele e alleati in forza dei segreti racchiusi negli Epstein Files?
1: Che rispondete?
3: Io personalmente non ci credo. Tendo a non credere a questa idea, che sarebbe un'idea molto razionale, che io credo che risponda al nostro bisogno di razionalità. Uno ha delle informazioni per cattare un'altra persona, le usa, è tutto logico, è tutto razionale. Io purtroppo credo che la mia risposta è perfino peggiore in un certo senso, che è quella che un po' accennavo prima. Netanyahu ha trovato le leve per capire,
1: psicologiche
3: per capire il modo in cui far agire Trump secondo il proprio interesse.
1: Professor Roschia dice.
0: Se guardiamo ai specifici, alla strumentalizzazione di Epstein Files, è molto, molto, molto più caratteristico e legato alla Russia che all'Israele. Anche se guardiamo chi ha gli incentivi per questo, è molto più la Russia che l'Israele.
1: Dice.
0: Sì, dico, e anche perché se guardiamo a chi ha approfittato di questo è più la Russia che l'Israele. Se guardiamo anche il ruolo di Ehud Barak nei Epstein Files, lui è nel bel mezzo del potere anche di Netanyahu. Quindi anche c'è una firma nell'approccio qui che è molto più russo che di Israele.
1: Alec Ross, lo dicevo, ha ragionato, guardandoci, pur avendo sangue anche italiano, guardandoci da americano, ha provato a dire, ma perché voi italiani non avete un sogno? L'espressione sogno italiano praticamente non esiste, no, professore? Mentre American Dream ha segnato il Novecento, ora diciamo la verità. Ora, guardiamo queste immagini e entriamo nel merito di questo discorso.
4: Gli Stati Uniti d'America sono il paese del sogno americano. Qui, rispetto a altri paesi, c'è una comunità italiana antica ma meno legata alle proprie origini italiane. La cultura dei padri e dei nonni si è fortemente diluita in quella americana. Eppure è un paese dove il fenomeno Italici ha creato filiazioni di straordinario rilievo internazionale. Al loro arrivo in America, gli immigrati italiani hanno trovato un paese già ben strutturato di tradizione e cultura anglosassone. Hanno fatto lavori umili e, pur faticando moltissimo, non molti delle prime generazioni sono riusciti ad emergere e diventare classe dirigente. Le generazioni successive si sono invece integrate con successo nella cultura americana.
1: Ora, per dirlo nella maniera più semplice possibile, professore, i suoi figli vanno a Harvard, il suo bisnonno partì dall'Abruzzo senza un soldo, lavorò in miniera 14 ore al giorno e morì giovane di malattie ai polmoni. Questo è incredibile, no?
0: Sì, la definizione del sogno americano è molto, molto semplice. Lavoro sodo, rispetta le regole e ogni generazione
1: migliorerà
0: uno dopo l'altro. È stato così nella mia famiglia. I miei bisnonni, quando emigrarono dalle montagne d'Abruzzo 126 anni fa, erano adolescenti analfabeti senza due lire in tasca.

0: tasche. E poi mio nonno doveva uscire da casa all'età di 14 perché non c'era più il cibo per lui. Ma ha lavorato, è entrato nella classe degli operai, poi i miei genitori medio classe e poi me con nel Casa Bianca. Quindi il sogno americano è costruito su queste idee.
1: Noi italiani non ce l'abbiamo questa cosa.
0: No,
1: perché?
0: Allora, l'Italia è già un sogno, manca solo un sogno. Manca solo i progetti di lungo termine, una visione condivisa. Ma io credo che possiamo e dobbiamo avere un sogno italiano, in Italian Dream, non radicato nel imitare l'America o di altri paesi, ma radicato nei propri valori di bellezza, artigianalità, comunità, qualità di vita. E adesso con quello che abbiamo discusso anche di Trump, richiede una presa di coscienza di dire sì, possiamo apprezzare chi siamo, possiamo
1: fare... Sì, però lei dice anche, lei divide per dualismi, no? Giovane e vecchio, ottimismo e pessimismo, fiducia e sfiducia. Noi italiani tendenzialmente siamo vecchi, sfiduciati, pessimisti. Valla avere un sogno.
0: Dobbiamo avere un sogno per le prossime generazioni. Troppo spesso i nostri ventenni e trentenni cambiano paese invece di cambiare il paese. E quindi un sogno, fare progetti ancora di lungo termine, ce l'abbiamo fatto nel passato. Ricordate il dopoguerra. Non c'è qualcosa a livello del DNA italiano che dice oh no, siamo scattisti, facciamo solo delle cose di breve termine, siamo sempre sfiduciosi. No! Non è stato sempre così. Io penso che siamo in un po' una recessione mentale da solo tipo 30 anni. Possiamo sognare e possiamo essere poi pragmatici.
1: Sì, no, tra l'altro, professore, sono i 30 anni del declino italiano, Mattia, perché noi abbiamo i peggiori dati di tutta l'OCSE. C'è niente da fare.
2: Sì, soprattutto abbiamo dati che ci dicono veramente di un immobilismo strutturale. Cioè, se guardiamo il dato sulla produttività, è un dato pazzesco che racconta qualcosa del carattere nazionale, su cui io sono, diciamo, in parte d'accordo con quello
1: anche
2: che dice Alec.
1: Ferraresi viene da Modena e lui viene da Bologna, comunque siamo una della regione più, a mio avviso, la migliore regione italiana, ma insomma...
2: Però io credo che ci sia una differenza interessante che vale per l'Italia, ma vale un po' per tutta l'Europa, ma per l'Italia in particolare. L'America è un esperimento, si usa questo linguaggio della scienza per descrivere l'esperimento americano, cioè un progetto che è nato nella modernità, come progetto condiviso, l'Italia è frutto di una lunghissima, complicata tradizione confusionaria che a un certo punto ha un progetto nazionale, ma questo progetto nazionale, gli vogliamo bene naturalmente, è molto recente.
1: Infatti se ci pensiamo, l'America, il soft power, chiamiamolo così, americano, ha improntato di sé, ha quasi dominato l'immaginario di noi italiani. Pensate, ad esempio, una bella storia, siamo andati a cercare a Nettuno col baseball.
3: La storia del baseball a Nettuno parte da lontano, parte dallo sbarco alleato, l'operazione Shingle del 1944, che portò appunto le truppe americane a sbarcare sul litorale laziale. E le persone che erano rimaste nella zona delle operazioni videro questi soldati americani che facevano qualcosa a loro sconosciuto, il baseball. Da lì poi nacque una leggenda. Il tenente Butte, che sovrintendeva i lavori di costruzione del cimitero monumentale, acconsentì a usare i mezzi che avevano a disposizione gli statunitensi per costruire il campo all'interno della tenuta del principe borghese, che fu, diciamo, il gran mecenate del baseball a Nettuno, ma anche della stessa città, tant'è vero che lo stadio dove ci troviamo è proprio intitolato a lui.

luogo dove si allena e gioca le sue partite casalinghe, il Nettuno Baseball 1945, che è la squadra che porta sulle spalle la grande tradizione del baseball a Nettuno, che negli anni ha vinto 17 scudetti, 5 coppe dei campioni. Il campione che il sabato ammiravi al campo poi era il tuo vicino di casa, era la persona con cui lavoravi, e questa era stata la particolarità. Ed è una delle storie più incredibili dello sport italiano, una storia di rinascita, è una storia nata dalla sofferenza e soprattutto è una storia di tenacia, perché il baseball a Nettuno ha rappresentato letteralmente il sogno americano dell'epoca. Arrivano i liberatori, la figura dell'americano dopo tanta sofferenza rappresentava qualcosa di straordinario.

0: Gio Di Maggio venne invitato qui a Nettuno a ribattere i lanci del più forte lanciatore italiano dell'epoca, che giocava appunto nel Nettuno. Si tolse la giacca, si rimboccò le maniche, arrivò il lancio e spedì la pallina al mare. E io ho sentito almeno 3-4 testimoni oculari di questa storia. Tutti e quattro mi hanno raccontato una versione diversa. L'unica cosa su cui concordano è che le palline finirono effettivamente al mare. Come si fa a non essere romantici col baseball?
1: Professor Ross, 30 secondi e poi ci sono due domande di Alice. Come facciamo a cambiare noi italiani con questa civiltà così profonda, anche così forse piegata su se stessa?
2: Allora, io penso che se pensiamo della realtà d'Italia, abbiamo una lunga storia di innovazione. Se pensi di un elenco di invenzioni italiane, primo motore di combustione interna al mondo, calcolatrici programmabili, epidemiologia, macchine da scrivere, motociclo, occhiali, uno dopo l'altro.
1: Ingegnosi.
2: No, abbiamo questo carattere per innovare, per immaginare ed inventare il futuro, dobbiamo riscoprirlo.
1: Alice.
3: Allora, Annunzio dedica una domanda ad entrambi e lui chiede, una domanda per Alec Ross, quali riforme non attuate imputa all'amministrazione Obama? Per Mattia Ferraresi chiede perché la riforma economica di tassare i patrimoni e le case dei ricchi attuata dal sindaco di New York parrebbe non avere i risultati sperati.
1: Professor Ross.
2: Sulle riforme di Obama ha chiesto.
1: Quelle fallite, diciamo.
2: Sì, allora, alla fine della fiera, io ovviamente ho lavorato per lui per 6 anni, lo adoro, ma abbiamo Trump in parte perché siamo stati troppo incrementali. La gente americana volevano qualcosa più rivoluzionario, invece abbiamo portato più qualcosa più tecnocratico, incrementale. E poi con tutta quella speranza, hope and change, non ce l'ha fatto, non ce l'abbiamo fatto. E questo ha creato le condizioni anche per Trump. Quindi i riformi sono stati insufficienti dato quello che volevano.
1: L'attesa, no?
2: Sì, esatto.
1: Qui ci sono Obama e Mamdani.
4: Ci vuole tempo, io credo, per vedere se effettivamente non funzionerà questa misura in particolare e in generale le politiche molto radicali di Mamdani. Bisogna sempre tenere conto del fatto che i ricchi a New York sono così ricchi che hanno più capacità di tutti gli altri anche di eludere evidentemente il fisco ed eludere le regole, e quindi questo li rende particolarmente capaci. Per questo abbiamo per ora i dati parziali che ci dicono, ma insomma non raccoglierà tutto quel gettito che dice, però ci vuole tempo.
1: Mi permetta, professore, di farle un'ultima domanda sulla parola fiducia, perché la fiducia è essenziale in un paese, no? E lei trova che gli italiani abbia scarsa e difficile circolazione questo concetto. Noi non ci fidiamo l'uno dell'altro.
2: Sì, non so perché siamo così autocritici e così tosto uno con l'altro. C'è una parola in tedesco, Schadenfreude, di sì. Quasi avere
1: la gioia per la disgrazia altrui.
2: Sì, esatto. Io l'ho visto negli ultimi giorni, per esempio, con la luce di Ferrari. C'era quasi una celebrazione nella percezione che, guarda, hanno sbagliato la Ferrari. Invece dobbiamo fare squadra. In un mondo sempre più globale, dato tutte le sfide, dobbiamo apprezzare i nostri vicini di casa. Dobbiamo, in un certo senso, confutare il vecchio campanilismo e fare squadra come Italia.
1: Voi Emiliani un po' ci riuscite, no?
4: Un po' ci si prova, ma sempre un po' in una logica di campanile, va detto.
1: Grazie a entrambi i nostri ospiti. Hanno scritto Alec Ross di Italian Dream, con questo American barrato, Riprendersi il futuro, pubblicato da Feltrinelli, e Mattia Ferraresi, Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere, anche questo sottotitolo fa riflettere, pubblicato da Mondadori. Professor Ross, è stato un piacere.
2: Piacere mio.
1: Mattia, è stato un grande piacere.
4: Grazie Giorgio.
1: Alice, grazie a te.
3: A te Giorgio.
1: E ci vediamo domani.
5: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
6: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
7: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
6: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito. Con Globo puoi

0: ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
1: La passione brucia, la pelle no. Con Antelios UV Sport Stick, la nostra protezione solare più efficace, creato per attività sportive ad alta intensità. Resiste al sudore anche a 45 gradi. Nuovo Antelios UV Sport dalla Roche-Posay, sponsor ufficiale dell'ombra di Yannick Sinner e della tua.

0: Oggi, a passato e presente, parliamo del 1946, quando è nata la nostra Repubblica. Il discorso partirà dal gennaio del 44, quando i partiti antifascisti riuniti a Bari non ne volevano sapere di collaborare con re Vittorio Emanuele III. Poi il segretario del PC, Palmiro Togliatti, tornò in Italia a Salerno e impose loro di collaborare. Disse prima, tutti alleati, battiamo i nazisti, poi vedremo se fare la Repubblica o tenere la monarchia. E così fu. La guerra fu vinta, si fecero dei governi del re, prima con Badoglio, poi con altri, in cui partecipavano i partiti antifascisti, e arrivò il 2 giugno 1946 il momento del referendum. Questo referendum fu vinto dalla Repubblica, ma le elezioni furono molto contestate.
1: 31 marzo 1944, Salerno. Il leader del Partito Comunista, Palmiro Togliatti, di ritorno dall'URSS, invita i leader comunisti a creare un governo di unità nazionale, rimandando la scelta tra monarchia o repubblica a dopo la guerra. È la cosiddetta svolta di Salerno. 2 giugno 1946. In Italia si va alle urne per eleggere l'Assemblea Costituente e per scegliere con un referendum tra monarchia e repubblica. L'affluenza è dell'89% e per la prima volta votano anche le donne. 18 giugno 1946, Roma. Dopo giorni di tensione e contestazioni, la Corte di Cassazione respinge tutti i ricorsi e comunica ufficialmente il risultato del referendum. L'Italia è diventata una repubblica.
0: Del 1946, la nascita della Repubblica, parliamo oggi con la professoressa Isabella Insolvibile e con Marcello Reggiani, Annabella De Robertis e Luciano Cardinali. Professoressa, ma intorno a quel voto del 2 giugno del 1946 è rimasto come un giallo. Metà del paese, il sud, votò sostanzialmente a favore della monarchia e l'altra metà del paese, quella che aveva fatto la resistenza, il nord, votò per la Repubblica. Ma oggi, che sono passati migliaia e migliaia di anni, rimane qualche dubbio sotto il profilo storiografico?
2: Sotto il profilo storiografico assolutamente no. La tesi che si è sostenuta di brogli, di maneggi dietro la vittoria della Repubblica è stata totalmente smentita dalla storiografia. Basterebbe pensare a due dati. Innanzitutto, la differenza tra i voti per la Repubblica e quelli della monarchia è una differenza sostanziale, sono 2 milioni di voti. Sarebbe stato difficilissimo convincere 2 milioni di persone a non parlare più per più di 70 anni, insomma, certo, di questo. E poi quei risultati vennero confermati dalle elezioni politiche, cioè quelle per la Costituente, che avvennero contestualmente. Cioè, se noi confrontiamo i voti per i partiti ai voti del referendum Monarchia e Repubblica, questi vengono confermati. Diciamo sostanzialmente che però quella vittoria, la vittoria della Repubblica, non fu una vittoria scontata. La monarchia era molto forte e avrebbe potuto vincere. Il paese si delineò diviso a metà per varie ragioni che magari affronteremo, ma la vittoria della Repubblica è indubbiamente una vittoria, diciamo, meritata e giusta.
0: Perfetto, e allora vediamo tutte le narrative, lo vediamo nel primo capitolo, dove partiremo dal fatto che per le forze politiche antifasciste si pone la questione istituzionale. L'Italia dovrà continuare ad essere una monarchia o diventare una repubblica? E se ne comincia a parlare già nel 44.
1: In Italia la questione istituzionale, se cioè il paese debba mantenere la monarchia o diventare una repubblica, comincia a porsi ben prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. In una Bari ormai liberata, il 28 gennaio 1944, dopo molti anni di clandestinità, si incontrano per la prima volta le formazioni politiche antifasciste. I partiti, che nel frattempo hanno costituito il Comitato di Liberazione Nazionale, chiedono al re Vittorio Emanuele III di abdicare. La monarchia è stata complice del fascismo. Non ha fatto nulla per fermare le leggi razziali né per impedire l'entrata in guerra dell'Italia. Subito dopo l'annuncio dell'armistizio, all'alba del 9 settembre, il re ha abbandonato precipitosamente la capitale, lasciando il paese allo sbando. Dunque, la monarchia non merita di essere alla guida della nazione. Badoglio, che è stato nominato capo del governo proprio dal re all'indomani della caduta del fascismo, poiché la guerra è ancora in corso, chiede ai partiti di temporeggiare. A fine marzo trova a sorpresa un insolito alleato. È Palmiro Togliatti, il leader comunista appena rientrato dal suo esilio in Unione Sovietica. Togliatti chiede la nascita di un governo politico a cui aderiscano tutti i partiti, ma propone anche una tregua istituzionale. La questione monarchia-repubblica sarà risolta dopo la fine della guerra. È la cosiddetta svolta di Salerno. Il 22 aprile 1944, con la partecipazione di tutti i principali partiti, nasce il secondo governo Badoglio. Non è più il governo del re. E dopo la liberazione di Roma il 4 giugno, Vittorio Emanuele III nomina il figlio Umberto luogotenente del regno. I poteri della monarchia sono trasferiti a Umberto, anche se formalmente Vittorio Emanuele III continua a essere il re. Anche Badoglio fa un passo indietro e a metà giugno lascia la guida del governo al liberale Ivanhoe Bonomi per il primo esecutivo pienamente politico dopo la caduta del fascismo. Il 25 giugno 1944 vede la luce il decreto luogotenenziale 151, noto come prima costituzione provvisoria, che dà veste giuridica alla tregua istituzionale. Il decreto stabilisce che dopo la guerra sarà eletta a suffragio universale un'assemblea costituente incaricata di redigere la Costituzione e che il popolo italiano sarà chiamato a scegliere la nuova forma istituzionale. Monarchia o Repubblica. Senza specificare però le modalità attraverso cui avverrà la scelta. Finita la guerra, l'Italia è un paese distrutto. Alle macerie del territorio devastato dal conflitto si sommano le ferite di una sanguinosa guerra civile, una dilagante miseria e un assetto politico istituzionale tutto da ricostruire. Il 21 giugno nasce il governo di Ferruccio Parri, che però a fine anno, dopo soli 172 giorni, esaurisce la sua spinta propulsiva, segnando la crisi del Partito d'Azione. Il 10 dicembre 1945 si forma un governo guidato dal leader democristiano Alcide De Gasperi. Sarà lui che, nei mesi successivi, darà un'impronta decisiva alla questione istituzionale.
0: Allora, riprendiamo alcuni dei fili di questo racconto. Gennaio 1944. Che senso aveva porre la pregiudiziale antimonarchica rispetto a un re che poi aveva firmato anche l'armistizio con gli anglo-americani? Insomma, era già passato anche dall'altra parte.
2: Dobbiamo esaminare da dove viene questa pregiudiziale. Viene da persone appartenenti a partiti che per 20 anni sono state condannate alla clandestinità, all'esilio, all'abbandono del paese, alle carceri, alla morte, non soltanto a pene più lievi. E il re è stato complice della dittatura fascista. Questo è molto chiaro per i partiti antifascisti che formano il CLN.
0: Mi gioco il mio asso. Il mio asso è Marcello Reggiani, che ci parlerà della svolta di Salerno, cioè alcune delle cose che le sto obiettando Togliatti, il capo dei comunisti, in qualche modo le capisce.
3: Sì, alla vigilia del ritorno di Togliatti da Mosca c'erano veramente pochi dubbi sul fatto che il PC avesse una effettiva pregiudiziale antimonarchica, che rispondeva, tra le altre cose che sono state dette, anche a una prospettiva insurrezionale che vedeva nella rottura completa con la monarchia anche il primo passo per fare la rivoluzione in Italia. C'era però il problema del chiarissimo sostegno degli inglesi al re e a Badoglio, che rendeva difficile, molto difficile, la realizzazione di questo disegno, soprattutto perché appunto gli inglesi e gli americani occupavano militarmente un pezzo consistente d'Italia. A Salerno Togliatti sbloccò la situazione, riuscendo a far prevalere nel PC e nei suoi alleati una prospettiva invece più moderata, che era basata sull'unità antifascista e la priorità della cacciata dei nazisti su tutte le altre questioni. In questo modo il PC prendeva una strada che puntava di più sulla competizione politica che sul conflitto rivoluzionario, secondo una strategia che era stata concordata a Mosca con Togliatti e che riguardava non soltanto la strategia del Partito Comunista in Italia, ma più globalmente l'impegno del Movimento Comunista Internazionale in Europa, specialmente dopo la divisione per sfere di influenza del continente da parte dei sovietici e degli angloamericani. Questo è dimostrato anche dal fatto che i sovietici incaricarono esplicitamente Togliatti di riportare all'ordine anche i comunisti francesi, spingendoli a un accordo con De Gaulle sulla scorta appunto della svolta di Salerno di Togliatti, evitando quindi un progetto di tipo insurrezionale.
2: Io non parlerei di una strategia più moderata, anzi, io penso che la svolta sia stata veramente qualcosa di quasi rivoluzionario all'interno del
0: Sono
2: CLN,
0: d'accordo con lei.
2: perché quella svolta segnerà un passaggio di livello anche per la resistenza italiana, che a quel punto potrà combattere unita una lotta nazionale, che ci distingue, che è una delle ragioni che ci distinguono la nostra resistenza dalla resistenza di altri paesi e che ci permettono una storia diversa. Pensiamo alla Grecia, dove le ali della resistenza monarchica e comunista si spaccano provocando una guerra civile gravissima che avrà conseguenze nel lungo periodo nel paese. Questo da noi non succede anche grazie a questa strategia, direi illuminata, di combattere tutti insieme e rimandare il
0: Giusta
2: problema
0: osservazione,
2: dopo.
0: in Grecia i comunisti mantennero una linea insurrezionalista, continuarono a seguire la loro linea e finirono dopo qualche anno dalla fine della guerra, finirono nella catastrofe, furono messi fuori legge e fu sempre questo l'incubo di Palmiro Togliatti, il capo dei comunisti italiani, di fare la fine che avevano fatto i greci. Ma adesso la porto nel secondo capitolo, dove vedremo come nel 1946, mentre è in corso l'opera di ricostruzione del paese, si svolge appunto il referendum per scegliere tra monarchia e repubblica.
1: Nel febbraio 1946, il nuovo presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, propone lo strumento del referendum per decidere tra monarchia e repubblica. Socialisti e comunisti, assieme a Partito d'Azione e Partito Repubblicano, sono repubblicani convinti e vorrebbero che la scelta istituzionale fosse fatta dalla Costituente stessa, convinti che così la monarchia non avrebbe alcuna chance di vittoria. Anche la DC è a maggioranza repubblicana, ma De Gasperi non vuole scontentare quella fetta di elettorato moderato che potrebbe votare, come poi accadrà su larga scala, Democrazia Cristiana alle elezioni per la Costituente e monarchia al referendum. Così il suo partito non si schiera ufficialmente per nessuno dei due fronti. Alla fine, il decreto luogotenenziale 98 del 16 marzo 1946 fissa per il 2 giugno la data in cui si terranno sia l'elezione dell'Assemblea Costituente, sia il referendum a suffragio universale per scegliere tra monarchia e repubblica. Per la prima volta in Italia votano anche le donne, che oltretutto rappresentano la maggioranza dell'elettorato, 13 milioni contro 12 milioni di uomini. Il 9 maggio, a meno di un mese dal voto, il primo colpo di scena. Vittorio Emanuele III abdica a favore del figlio, che sale al trono con il nome di Umberto II. I partiti protestano, specie quelli di sinistra, e gridano alla violazione della tregua istituzionale. Con la figura di Umberto, meno compromessa di quella del padre, la corona cerca di guadagnare i favori degli elettori in quella che appare una contesa dall'esito molto incerto. Umberto parla di monarchia rinnovata, di rispetto dei valori democratici, perfino di giustizia sociale. Nelle ultime settimane la campagna elettorale si accende. I monarchici agitano lo spettro del salto nel buio in caso di sconfitta della corona. Il leader socialista Pietro Nenni risponde con lo slogan «O la Repubblica o il caos». Si arriva al 2 giugno, il giorno del voto. Sono passati 25 anni dalle ultime elezioni libere. L'entusiasmo è grande e l'affluenza alle urne è altissima, superiore all'89%. Le operazioni si svolgono in modo ordinato e senza tensioni. Quando al Viminale cominciano ad affluire i dati, tra i sostenitori della Repubblica la preoccupazione si fa grande. I primi voti danno la monarchia in vantaggio. In realtà si tratta delle schede che giungono dal sud Italia, dove la corona raccoglie i maggiori consensi. Poi, man mano che lo spoglio procede e arrivano i voti del nord, la situazione si ribalta. Il 5 giugno il ministro dell'Interno, il socialista Giuseppe Romita, può finalmente comunicare i risultati. I voti per la Repubblica sono 12 milioni e 700 mila. La monarchia ne raccoglie 10 milioni e 700 mila. Se il divario è ampio, circa 2 milioni di voti, la corona può, in realtà, ancora contare su un vasto seguito nel paese. I giornali titolano a caratteri cubitali la vittoria della Repubblica, ma il voto restituisce un'Italia divisa, spaccata in due. Il nord saldamente repubblicano, il sud a maggioranza monarchica. A Trento, la città di De Gasperi, la Repubblica raccoglie l'85% dei voti. A Napoli, l'80% degli elettori è con il re. In ogni caso, è la Repubblica ad aver ottenuto più consensi e a questo punto manca solo la proclamazione ufficiale da parte della Corte di Cassazione.
0: Ecco, alla fine del filmato abbiamo toccato il punto dolente. Fra il giorno del voto e la proclamazione ufficiale della Corte di Cassazione passa un sacco di tempo. Sono giorni molto strani nella storia della Repubblica. Romita ha delle colpe?
2: No. Romita, anzi, riconosciuto da tutte le parti il suo buon comportamento in quella fase, ma del resto passaggi così importanti nella storia degli stati e delle nazioni non avvengono in maniera indolore. Quello che avviene è semplicemente la difficoltà di organizzare una elezione così complessa, doppia tra l'altro, perché si vota per il referendum e per l'assemblea costituente, con i pochi mezzi che si hanno a disposizione. Non c'era neanche il vetro per le urne.
0: Lo ricordo per gli spettatori, è un Parlamento che ha come unico compito quello di gestire gli affari correnti e di fare la Costituzione. Poi le prime vere elezioni politiche saranno il 18 aprile 1948, scusi l'interruzione.
2: Quindi dobbiamo considerare anche gli aspetti materiali di questo. Passano dei giorni perché i risultati arrivano lentamente, spesso per telefono, insomma non ci sono i sistemi che conosciamo oggi. Arrivano in maniera disorganica, quindi a un certo punto sembra che stia vincendo la monarchia, perché ovviamente se i voti arrivano per settori del paese, noi sapremo poi che il paese è diviso, ma si immaginava...
0: Mi permette di interromperla su questo particolare, perché Annabella De Robertis ha ben studiato questo paradosso. Il Sud, che doveva avere delle nostalgie borboniche, in massa vota per Casa Savoia. Annabella De Robertis, come accadde?
4: Sì, la campagna elettorale al Sud fu particolarmente tesa. Anche Giuseppe Di Vittorio racconta di un Sud in un clima da guerra civile nella guerra del 46. C'erano state violenze compiute dagli agrari, erano state vere e proprie azioni squadristiche, ma anche violenze da delinquenti comuni che si erano persino infiltrati nel Partito Comunista. Ecco, abbiamo sentito poi che le elezioni in tutto sommato si svolsero in un clima abbastanza pacificato, senza grossi disordini, e il voto andò per lo più a favore, anzi in massa a favore della monarchia, soprattutto in Campania e in Puglia. Però ci furono delle eccezioni. Si votò molto per la Repubblica nella provincia di Taranto, dalla forte componente operaia, per la presenza dell'arsenale militare marittimo e del cantiere navale, e nelle campagne della Capitanata. Quindi in provincia di Foggia i braccianti meridionali votarono per la Repubblica, erano appunto le zone tradizione socialista, le zone in cui si era combattuto per i diritti dei braccianti.
0: La assicuro, professoressa Insolvibile, che questa esaltazione di Annabella De Robertis del voto repubblicano in Puglia non ha minimo legame con il fatto che lei è pugliese, è dovuto a uno studio accurato. Io ho verificato ed effettivamente le cose andarono così. E lei con orgoglio di pugliese le riferisce, ma sono tutti dati comprovati.
2: Ha ragione, Annabella De Robertis ha ragione, infatti c'è chi parlò dei 2 milioni di voti che fecero la differenza tra Repubblica e Monarchia come provenienti da quelle aree meridionali. Del resto noi dobbiamo considerare che effettivamente in un sud che si consegnò al voto monarchico ci furono delle piccole enclave di voto repubblicano che rappresentavano poi significativamente i luoghi dove erano avvenuti nella fase 43-44 successivamente le occupazioni delle terre e addirittura alcune repubbliche contadine. Esperienze di autopotere della popolazione, di cacciata del fascismo locale, perché era il fascismo era il padrone sostanzialmente, che una parte della storiografia ha anche voluto vedere come delle manifestazioni della resistenza del Mezzogiorno. Effettivamente quelle zone furono zone che votarono per la Repubblica, quindi...
0: Ma sento un po', le ridomando, ma com'è possibile che nel giro di 80 anni la devozione borbonica si sia trasformata in devozione a Casa Savoia?
2: È una domanda interessante, la ringrazio perché me l'ha fatta. In realtà il tema borbonico venne addirittura sfruttato nella campagna elettorale pro-monarchia di quel 46. La storiografia ha evidenziato che da parte di alcune popolazioni, non soltanto meridionali ma per lo più meridionali, una sorta di affidamento alla dinastia, Hobsbawm ha parlato di legittimismo popolare, era indipendente da chi fosse la dinastia, ma era legato al sovrano,
0: anche
2: ci si affidava.
0: Gli zar, loro erano devoti alla monarchia.
2: Sì, diciamo che si è anche visto che le figure di Umberto I e Margherita sostituirono i Borboni, vorrei aggiungere una cosa. Il voto monarchico del Mezzogiorno viene dalla situazione storica del momento. Il Mezzogiorno, noi sappiamo, io lo studio, ha avuto degli episodi di resistenza che sono avvenuti nel 43, in una fase molto precoce della resistenza, che non hanno avuto il tempo di consolidarsi sul territorio, nel senso che non ci sono la resistenza non si è fatta forma di Stato, come invece è avvenuto in molte parti del settentrione. Tra il 43 e il 46 ci sono 3 anni quasi di fame, miseria, occupazione alleata, decisionismo altrui, epurazione mancata, a volte neanche tentata, e necessità di affidarsi a qualcuno. La storiografia ha motivato quel voto così plebiscitario, diciamo,
0: guardi,
2: per la monarchia.
0: Molto, è veramente molto interessante. Sono d'accordo con lei e la porto nel terzo capitolo, che poi è una cosa di cui abbiamo già accennato proprio nell'introduzione. Per diversi giorni le contestazioni, ricorsi e scontri politici mettono in discussione il risultato del referendum e la vittoria della Repubblica.
1: Il 7 giugno 1946, a una settimana dal voto, un altro colpo di scena sembra rimettere tutto in discussione. Un gruppo di giuristi di Padova, di fede monarchica, contesta l'interpretazione dei risultati e presenta ricorso alla Cassazione. La legge con cui è stato indetto il referendum parla di maggioranza dei votanti, mentre Romita ha fornito soltanto i voti attribuiti alla Repubblica e alla Monarchia, senza dire nulla sul numero delle schede bianche e nulle. Scoppia il putiferio e si riaccendono le tensioni, alimentate anche dal sospetto di brogli per favorire la Repubblica. Il 10 giugno è un giorno cruciale. Nella Sala della Lupa, a Montecitorio, la Cassazione deve dare i risultati ufficiali del referendum e proclamare il vincitore. Il numero dei voti conferma il grande vantaggio della Repubblica, ma Giuseppe Pagano, il presidente della Cassazione, non fa alcuna proclamazione e rimanda ad una successiva occasione per consentire alla Corte di esaminare le contestazioni e i ricorsi. Quelle che seguono sono giornate convulse, in cui si cerca di trovare una soluzione al vuoto istituzionale che si è creato. L'Italia non è più una monarchia, ma non è ancora una repubblica. De Gasperi e il governo iniziano a esercitare pressioni sulla corona affinché Umberto II faccia un passo indietro e accetti il passaggio dei poteri. Ma il re si trincera dietro la correttezza procedurale e insiste che bisogna attendere il pronunciamento definitivo della Cassazione. La tensione sale anche nel paese. A nord la gente scende nelle piazze per sostenere la repubblica. Al sud si succedono le manifestazioni a favore della monarchia. Ovunque scoppiano disordini e l'11 giugno, a Napoli, accade il fatto più grave. nella sede del Partito Comunista di Via Medina viene appesa una bandiera tricolore priva dello stemma dei Savoia. Un gruppo di monarchici assalta la sede per strappare il vessillo. La polizia interviene, gli scontri sono violenti e alla fine si contano una decina di morti e numerosi feriti. Poi, nella notte tra il 12 e il 13 giugno, si consuma l'ennesimo colpo di scena. Il governo si riunisce e decide per il passaggio dei poteri. Dichiara di fatto decaduta la monarchia e nomina De Gasperi capo provvisorio dello Stato. Il re è spiazzato dalla prova di forza del governo. I suoi collaboratori si affannano a suggerire soluzioni per rispondere al colpo di mano, ma Umberto II, temendo che una reazione della monarchia possa scatenare altre violenze, se non una guerra civile vera e propria, decide di arrendersi. Nella giornata del 13 lascia il Quirinale, si reca all'aeroporto di Ciampino e si imbarca su un aereo che lo conduce verso il suo esilio, in Portogallo. Prima di lasciare il paese, ha scritto un proclama agli italiani, con una dura accusa all'operato del governo che, queste le sue parole, con un atto unilaterale e arbitrario, ha compiuto un gesto rivoluzionario assumendo poteri che non gli spettano. Il re lascia l'Italia senza riconoscere la Repubblica. Pochi giorni dopo, il 18 giugno, la Cassazione fornisce i risultati definitivi del referendum e dichiara respinti i ricorsi presentati. L'Italia è finalmente una repubblica.
0: Professoressa, è insolvibile, ma che vuol dire quel proclama, un atto rivoluzionario? Cioè, cosa ci dice tra le righe in quel momento Umberto? Vedrete che tornerò? Io non lo capisco.
2: Infatti è gravissimo l'atto che fa Umberto in conclusione di una sua carriera.
0: Ma cosa mira? Cosa c'è sotto?
2: Lui sta destabilizzando lo Stato che sta nascendo, praticamente.
0: Per
2: lo sta mettendo in discussione.
0: Faccio un'ipotesi.
2: No, ipotesi è difficilissimo. Io non credo che volesse una sollevazione popolare, perché altrimenti non se ne sarebbe andato. Anzi, qualcuno gli aveva consigliato di restare e battere sul dolore, ecco, del momento. Sicuramente sta disconoscendo la Repubblica, sta disconoscendo il risultati,
0: esatto,
2: del referendum.
0: E può pensare a un intervento internazionale?
2: Gli hanno detto che non sarà possibile, lui se ne va anche per questo, perché gli alleati gli hanno detto che non prenderanno le parti della monarchia nel caso di una sollevazione, quindi se ne va anche per questo. È molto grave, infatti quello che lo sottolineerà meglio è proprio De Gasperi, che dirà che una vicenda degna, svoltasi in maniera degna fino ad allora, si concludeva con un atto indegno. Lui parla di gesto rivoluzionario,
0: certo,
2: sono parole gravi,
0: guardi, gravissime. Mi ha portato a nozze perché Luciano Cardinali è la persona che ha studiato, il giovane storico, che ha studiato meglio quei momenti, quei rapporti fra Umberto II e Alcide De Gasperi.
5: Sì. Se certamente fino a quel momento i rapporti erano stati molto distesi, improntati a una certa lealtà e una certa cordialità, è proprio del 10 giugno, di fronte ai bizantinismi della Corte Costituzionale, che iniziano ad incrinarsi. In particolare, proprio quella sera avviene uno scontro molto violento nell'anticamera del re tra De Gasperi e il ministro della Real Casa, il marchese Lucifero, durante il quale alla fine De Gasperi dice addirittura di aver finito il suo latino, che ora non resta che passare alla forza, e dunque sarebbe andato lui a trovare Lucifero a Regina Coeli o viceversa. Questo dice, insomma, che un certo inasprimento dei toni, e infatti anche i colloqui successivi con il re saranno improntati a una certa durezza. Però il re continuava a ritenere, dopo aver consultato peraltro giuristi come Nitti, Bonomi, Orlando, che fino al definitivo pronunciamento della Corte di Cassazione non potesse essere nei fatti, non si potesse giudicare che era avvenuto un mutamento istituzionale, e dunque voleva rimanere al suo posto. Possiamo dire, se vogliamo tracciare un bilancio, che De Gasperi sicuramente capì la tragedia di quest'uomo, che in fondo si trattava di un sovrano che aveva ereditato le colpe dei padri e che era in una certa misura subissato da un dramma

più grande di lui e che, a mio avviso, in qualche misura riuscì a mantenere un certo equilibrio, non dando ascolto ai consiglieri più massimalisti che gli avevano instillato il dubbio di rimanere ad oltranza e prendendo invece con una certa

0: In realtà quello che io non condivido del tutto è la figura, no, questione di Umberto e delle colpe dei padri. Io non riesco a dimenticare il fatto che all'8 settembre Umberto ha quasi 40 anni, è un generale d'armata. E
1: lei sa che voleva rimanere a combattere fu il padre.
0: Si dice, in parte si dice, ma nella sostanza lui non resta.
1: Purtroppo non ho pezzi d'appoggio.
0: Non è un ragazzino trascinato via dal padre. E anche durante tutto il ventennio ha avuto le sue responsabilità. Umberto è stato utilizzato dalla monarchia come rappresentante monarchico quando c'era troppo fascismo, però è un uomo adulto con le sue responsabilità, e quell'uscita di scena sinceramente non gli fa onore, perché non riconoscere qualcosa che aveva detto avrebbe riconosciuto non è dignitoso.
1: Io su questo sono d'accordo con lei. Quel proclama, sono stato io il primo a dirgli, è una macchia sulla sua uscita di scena. Come mai, le faccio una domanda bizzarra, visto che la monarchia ottenne tanti voti, quando poi i partiti monarchici andarono alle elezioni e presero molti, molti meno voti?
0: Io ci ho riflettuto un po' su questo, ovviamente studiando. Effettivamente in Italia non esiste una questione monarchica. O meglio, nel tempo, negli anni successivi, ci sarà il partito monarchico, si riparlerà della monarchia, della nostra casa Savoia, però forse più sui rotocalchi, ecco, per il gossip, che nella politica. Diciamo che la monarchia italiana è anche una monarchia di breve generazione, sono quattro le generazioni del regno d'Italia. Gli italiani si adattano presto, anche quelli che hanno votato per

0: Repubblica non abbiamo dovuto mai difendere la nostra forma Stato, ma per alcune parti della società difendere la Costituzione, che nasce contestualmente, diciamo, alla Repubblica e alla democrazia, perché il 2-3 giugno nasce la democrazia in Italia.
1: Ha ricordato questo passaggio complicatissimo alla perfezione, ma anche lei, tre libri.
0: Prima dei tre libri vorrei suggerire un sito, anche perché dobbiamo studiare molto da casa, che è il 2giugno.it, che è un sito molto ben fatto della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, ricco di fonti e di bibliografia. Poi tre libri, partiamo da un classico, Maurizio Ridolfi, Nicola Tranfaglia, 1946, La nascita della Repubblica, edito dalla Terza nel 96, è appunto pieno di, anche in questo caso, di fonti. Poi, per parlare di una delle rivoluzioni di quella 2-3 giugno, che era il voto delle donne, il primo voto delle donne, suggerisco il 1946, Le donne, la Repubblica, di Patrizia Gabrielli, edito da Donzelli nel 2009.
1: Aggiungo, leggete questo libro di Patrizia Gabrielli, perché il fatto che votarono le donne fu fondamentale, perché anche da loro ci si aspettava che aderissero, esatto, alla monarchia, e invece votarono in massa per la Repubblica.
0: E soprattutto perché votarono in massa. Le donne fecero una grande campagna elettorale per convincere le donne a votare, indipendentemente poi solo in un secondo momento per chi e per cosa. Fu una conquista di cittadinanza, oltre che femminile o femminista. Terzo libro, l'ho appena accennato, meriterebbe appunto una puntata a sé, che suggerisco, è un libro sulla transizione, molto recente, edito da Viella nel 2019, a cura di Marco De Nicolò ed Enzo Fimiani, Dal fascismo alla Repubblica, quanta continuità, proprio come domanda.
1: Beh, molto interessante, ringrazio in modo particolare la professoressa Isabella Insolvibile, ringrazio anche Marcello Reggiani, Annabella De Robertis, Luciano Cardinali, e passo alle conclusioni.
2: 1946, La nascita della Repubblica, Maurizio Ridolfi, Nicola Tranfaglia. La Terza, 1996. Il 1946, Le donne, la Repubblica, Patrizia Gabrielli, Donzelli, 2009. Dal fascismo alla Repubblica, quanta continuità? Numeri, questioni, biografie. A cura di Marco De Nicolò ed Enzo Fimiani. Biella, 2019.
1: Isabella Insolvibile ci ha parlato delle difficoltà con cui fu alle prese Giuseppe Romita al momento del referendum. Tra l'altro, Romita non era un personaggio qualsiasi. Era nato nel 1887 e già nel 1903 aveva aderito al Partito Socialista Italiano. Poi nel 1919, 3 anni prima dell'affermazione del fascismo, ne era diventato deputato, poi era stato perseguitato dai fascisti per 20 anni ed era tornato sulla scena pubblica nell'immediato dopoguerra come esponente socialista. Dopo quella prova del referendum non seguì, come tutti si aspettavano, Saragat nella scissione di Palazzo Barberini, rimase per qualche tempo nel PSI finché però andò con Saragat e nel 1952 divenne presidente del neonato Partito Socialista Democratico Italiano e come tale, 4 anni prima di morire, tornò a coprire il ruolo di ministro. Nel 1954 fu ministro dei lavori pubblici.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Questa sera 21:15, Rai 3.
1: Siamo partiti dalle pentole di casa antiaderenti e dagli indumenti idrorepellenti e siamo finiti in un mondo di verità nascoste.
2: Indovina chi viene a cena. Domani alle 21:20 su Rai 3.
3: Il sogno ha una forma, ha un nome. FIFA World Cup.

0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Avete un divano con quella penisola?
2: Così grande che c'è spazio per tutti e due?
1: Cerco un divano comodo.
3: Come un vero letto, su cui sognare a colori.
4: Vorrei un divano comodo.
5: Ma a misura della tua casa.
6: In Poltrone Sofà oggi c'è il risparmio del 50%. Come Amaretto a 999 euro, Muradello a 799 euro o Pavignane a 999 euro.
7: In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Ma termina tutto martedì 2 giugno.
9: Poltrone Sofà.
7: Solo divani
9: di qualità.
10: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
11: Buoni, ma i gocciolotti li vorrei maxi buoni.
12: E come?
13: Con maxi gocce di cioccolato, eh?
14: Quando tradizione e innovazione si incontrano,
11: i risultati si sentono.
14: Gocciolotti Balocco, fate i buoni.
15: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
16: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
17: Se quel giorno non avessi visto quella stella, se non avessi offerto a Silvia quel buonissimo panino al salame, non mi sarei mai perso nei suoi occhi e non me ne sarei innamorato per tutta la vita. Le cose buone vorrei sempre condividerle.
18: Negroni, la tua buona stella.
0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza e vederli dal mare. Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
2: Le persone hanno fame di verità. Dal regista Steven Spielberg.
3: Succede qualcosa?
4: Che cosa significa?
3: Che hai visto?
4: Credi che ci siano altri?
2: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro. Disclosure Day.
5: Quel giorno era lavoro, come sempre. E lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
6: E poi quello è arrivato.
5: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
7: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
5: E Serafino? Non si è accorto di nulla.
8: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. L'era di case, enti e imprese che funzionano meglio. Tecnologia che risponde all'istante. Servizi pubblici più accessibili. Telemedicina a domicilio. E strade sicure e illuminate con sistemi più smart. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Andremo avanti insieme, queste le parole di solidarietà di Don Patriciello per il giornalista veneto Cappellari, vittima di un attentato incendiario, lo incontrerò a Bassano del Grappa. I dati aggiornati del registro tumori nella Terra dei Fuochi, incidenza di neoplasie superiore del 10% rispetto alla media nazionale, la situazione più grave ad Acerra. Costiera Sorrentina e Amalfitana, ma anche le isole del Golfo di Napoli, mete preferite dai turisti italiani e stranieri agli imbarchi al Molo Beverello per il ponte del 2 giugno. Restauri, mostre, sostenibilità e il bilancio dei 7 anni di direzione della Reggia di Caserta di Tiziana Maffei, che

0: saluta con una media di oltre 1 milione di visitatori all'anno. Aspettando Allegri, De Laurentiis e Conte insieme a Ischia. Intanto i giocatori del Napoli convocati nelle nazionali pensano ai prossimi mondiali: McTominay, Noalang, Oliveira, De Bruyne e Lukaku. Infortunio invece per Gilmour, che guarderà la sua Scozia da casa. Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla TGR Campania. Colpito per ciò che è successo ad Adriano Cappellari, ma insieme andremo avanti con il nostro impegno. Sono le parole di Don Maurizio Patriciello dopo le intimidazioni subite dal giornalista veneto, che era già stato oggetto di minacce insieme al parroco di Caivano e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'intervista è di Francesca Ghidini.
1: Certamente l'ha particolarmente colpita l'attentato incendiario e la lettera minatoria ai danni di Adriano Cappellari.
2: Sì, mi ha colpito e anche addolorato, perché questo giovane, un giovane brillante, intelligente, bravissimo, già a novembre dell'anno scorso ha ricevuto una lettera minatoria dove c'era proprio una esplicita condanna a morte per lui, per me, Don Maurizio Patriciello, e per Giorgia Meloni.
1: Intanto lei tra qualche giorno andrà a Bassano del Grappa e ci sarà anche Cappellari.
2: Certo, io avevo questo impegno già da mesi per andare a Bassano del Grappa e ci andrò e ci mancherebbe altro. Penso che ci sarà anche Adriano, lo incontrerò e insieme continueremo questa battaglia. Io adesso non lo so, perché tante volte mi fanno la domanda: ma lei che cosa pensa? Io non so che cosa pensare, so solamente che questa storia mi inquieta terribilmente, anche perché non ne va della mia vita, ma in questo momento qua della vita di un giovane giornalista, una persona veramente per bene.
1: Lo ha detto anche Papa Leone, si continuano a scaricare veleni.
2: Se noi non è che vogliamo risolvere solamente il problema nostro della Campania, ci sta a cuore la Puglia, ci sta a cuore l'Italia. Fate attenzione, perché adesso c'è questo flusso verso la Puglia.
1: I dati sui tumori, sull'incremento nell'area della Terra dei Fuochi sono sempre preoccupanti.
2: Noi abbiamo visto morire i nostri cari, ma quello che è stato fatto penso che porterà le conseguenze ancora per parecchi anni.
0: L'impegno del sacerdote di Caivano lo sentivamo da sempre per la difficile situazione ambientale nella Terra dei Fuochi. Dai nuovi dati emerge un'incidenza di tumori nella zona superiore del 10% rispetto alla media nazionale tra il 2010 e il 2022. Nello Di Costanzo.
3: Divulgati i dati del registro tumori per distretti sanitari nella Terra dei Fuochi dal 2010 al 2022, l'incidenza delle neoplasie è del più 10% rispetto al resto d'Italia.
4: Adesso possiamo interpretare correttamente l'incidenza, quindi il numero di nuovi casi, e distinguere dove c'è un'urgenza di intervento maggiore rispetto a tutto il resto del territorio. Sono decenni che noi sappiamo che Terra dei Fuochi è a macchia di leopardo, ma senza i dati aggiornati e suddivisi per distretto sanitario non sapevamo dove agire in priorità.
3: Qual è il territorio messo peggio?
4: La certificazione di disastro ambientale ricevuta dall'unico comune in Campania, che si chiama Acerra, nel 2006, in effetti corrisponde anche ad un autentico disastro sanitario. Soltanto che questa certificazione l'abbiamo soltanto oggi, nel 2026. Per 20 anni abbiamo perso troppo tempo.
3: Questi dati non contemplano le neoplasie in età pediatrica.
4: Siamo la regione più giovane d'Italia, ma l'incidenza maggiore, che ormai è certificata, non la registriamo secondo natura dai 45 anni in su, ma la registriamo contro natura dai 45 anni in giù, e non comprende i dati specifici dei bambini.
5: Noi chiediamo da anni che venga potenziata la sorveglianza sanitaria per le popolazioni che sono a ridosso dei siti inquinati. Chiediamo un ticket ambientale che possa non solo potenziare gli screening già esistenti, ma inserire quelli che sono gli organi che vengono maggiormente colpiti dalle patologie tumorali, che sono vescica, polmone, tiroide e prostata.
0: Sostegno ai pazienti oncologici e sensibilizzazione su diagnosi precoce e prevenzione dei tumori anche alla quarta edizione di Una luce per la vita, una marcia rosa nei luoghi simbolo di San Pio a Petrelcina. Rino Genovese.
6: Sto marciando perché, come tante altre donne, sono una malata oncologica, quindi per me questa vuol dire luce della vita, ma vuol dire speranza per me e per le altre.
7: Stiamo marciando per dare un sostegno a tutte le persone che soffrono.
8: Un lungo abbraccio di solidarietà ha avvolto anche quest'anno a Pietrelcina malati oncologici e loro famiglie. in marcia per accendere una luce per la vita nel paese di San Pio, il grande cammino di speranza e condivisione. Partendo da Piana Romana, lì dove San Pio ricevette le stimmate, e attraversando il centro storico, in migliaia hanno preso parte alla quarta

0: quarta edizione di Una luce per la vita. In testa volontari, medici, associazioni e tanti cittadini uniti dall'idea che nessuno debba affrontare da solo il peso della malattia, condivisione del dolore, vicinanza umana, la promozione della prevenzione.
1: L'unica arma che abbiamo veramente importante è quella della diagnosi precoce, di avere sempre a che fare con lesioni sempre più piccole. Più piccole significa meno aggressive, più facilmente curabili e quindi meno trattamenti oncologici importanti e quindi maggiore speranza.
0: L'iniziativa promossa dalle associazioni The Power of Pink e Rosa Samnium negli anni è diventata un punto di riferimento nazionale per impegno civile e solidarietà concreta.
2: Bellissimo vedere tutto il mondo The Power of Pink, questo associazionismo rosa, questo fiume rosa illuminato d'amore che vuole essere emblema di speranza, di solidarietà, di impegno per il prossimo. E Pietrelcina oggi vuole essere testimone di tutto questo, testimone nel dire che nessuno è e deve sentirsi solo e soprattutto l'importanza del camminare insieme.
3: Voltiamo pagina perché siamo nel pieno di un ponte che ha richiamato in Campania numerosi turisti. Margherita Rosciano è andata a raccogliere le voci di chi ha scelto di spostarsi sulle isole del Golfo di Napoli, grande attrattore per italiani e stranieri. Vediamo.
4: Denmark.
5: And where do you go?
4: Amalfi, first time.
6: Australia, Sydney.
5: And where do you go?
6: We're going to Sorrento today and Positano tomorrow.
4: I'm from Belgium.
5: Where do you go?
4: I'm going to Ischia.
7: Gli stranieri puntano sulle costiere sorrentine ed amalfitana, ma anche sulle isole del Golfo. La media, uno o due giorni. Tanti gruppi di giovani per addio al nubilato o celibato. Al Molo Beverello di Napoli le file alle biglietterie e dagli imbarchi testimoniano le circa 700.000 presenze per il ponte del 2 giugno. Ischia gettonata per il turismo termale e naturalmente dai campani che lì hanno casa.
8: Ah, fuori Ischia, è la casa, quindi...
9: Ischia Porto, sono cresciuta in quell'isola anche se sono napoletana, quindi non la lascerei per niente al mondo.
7: Gli italiani, tanti gli arrivi delle altre regioni, vogliono scoprire qualcosa in più.
10: A Procida.
5: Da dove viene?
10: Da Verona. Voglio vedere l'insieme delle cose belle. Siamo stati a Napoli, molto bella, se dobbiamo dire la verità un po' sporchina, però al di là dello sporco merita tanto.
3: Oltre 1 milione di visitatori all'anno è uno dei dati del bilancio di fine mandato di Tiziana Maffei alla direzione della Reggia di Caserta, che ha parlato anche di sicurezza, restauri, mostre. Vediamo con Antonella Fracchiolla.
11: L'emozione intanto di ricordare da dove siamo partiti e di concludere due mandati, ma con questo senso di grande squadra museale. Credo che il piacere più grande sia vedere che tutti sono emozionati per un lavoro che abbiamo portato insieme.
12: Un lungo applauso saluta la direttrice della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, che al termine dei suoi 7 anni di mandato ha raccontato tutto il grande lavoro svolto, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria, ai restauri, alla sicurezza, all'efficientamento energetico, alla sostenibilità e al decoro dell'immenso edificio con 1200 sale, allo sterminato parco. Alcuni dei lavori più importanti portati a termine.
11: Sicuramente la Gran Galleria, uno spazio espositivo che penso che sia tra i più belli funzionali del sud Italia, ma poi questo lavoro di cura costante che abbiamo attivato e questo grande amore, questo senso di custodia.
12: Tra i lavori attualmente in corso, il sistema di irrigazione, la rigenerazione dei prati, il recupero e la valorizzazione della via d'acqua, appena completati i restauri della fontana di Diana e Atteone e poi quelli nel bosco di San Silvestro e per l'acquedotto Carolino.
11: Poi un progetto che mi è proprio nel cuore, il teatro di corte con l'adeguamento funzionale per l'apertura al pubblico spettacolo.
12: Nel capolavoro vanvitelliano voluto da Carlo di Borbone, mostre prestigiose, dopo il grande successo della mostra Regine, appena inaugurata quella di Antonio Biasiucci. Che cosa augura al suo successore?
11: Di vivere con la stessa passione e piacere questo è il prossimo mandato e soprattutto con questo senso di bellezza che riempie non solo gli occhi ma anche l'anima.
3: Un ambulatorio virtuale di comunità gratuito all'interno di un parco commerciale è l'idea dell'ASL di Salerno al Cilento Outlet di Eboli. Diego Dionoro.
13: Un presidio medico all'interno di un centro commerciale. L'azienda sanitaria locale di Salerno porta nel Cilento Outlet di Eboli un ambulatorio virtuale di comunità. Questa la dicitura per un insieme di servizi al cittadino in una zona intensamente affollata nei periodi estivi e molto frequentata anche in bassa stagione per la sua posizione strategica. I cittadini non si troveranno da soli di fronte a computer per consulenze online, ma potranno beneficiare di prestazioni sanitarie a tutti gli effetti con l'assistenza di personale dedicato.
14: Qui in particolare ci saranno i volontari della Croce Rossa che accoglieranno il cittadino paziente e lo guideranno durante tutte le fasi delle attività che deve fare, dalla televisita allo scarico del piano terapeutico, il cambio del medico e tutto quello che può fare sul portale del cittadino.
15: Siamo davvero stati contenti di appoggiare un progetto così innovativo da parte di un ente pubblico e prestigioso come quello dell'ASL.
3: A Capri l'attenzione all'ambiente porta in piazzetta una macchina sbriciola vetro. Vediamo di cosa si tratta con Ivan Palumbo.
16: Il gesto da compiere è molto semplice, una bottiglia vuota, un barattolo, un qualunque oggetto nell'apposita macchina. Il resto lo fa la tecnologia sbriciolando il vetro.
17: È un grande sforzo che come amministrazione insieme alla Capri Servizi abbiamo portato in campo proprio per cercare di dare un segnale per la differenziata.
18: Ha una doppia valenza sia per lo smaltimento dei rifiuti perché determina una riduzione dei volumi, sia dal punto di vista ambientale in quanto con tutte le sabbie prodotte dallo smaltimento e dalla riduzione sarà possibile procedere anche ad interventi di ripascimento delle coste e dei litorali.
17: È anche un segnale ecologico perché in questo modo c'è anche una riduzione appunto del numero di camion che partono dall'isola per la terraferma.
16: Tra i punti in cui sono stati posizionati gli apparecchi, la celebre piazzetta, così anche i turisti potranno contribuire al benessere dell'isola.
19: Cerchiamo di mantenere alti gli standard della pulizia e della gestione del territorio affinché venga fatto nel migliore dei modi.
20: Essendo un'isola d'eccellenza, deve essere anche un'eccellenza nel essere, diciamo, futurista e non essere tradizionalista come sempre. Quindi questa è una nuova iniziativa che a noi capresi sicuramente fa piacere.
3: Si terranno nel pomeriggio alle 16 nella parrocchia di Sant'Antonio di Padova, Castellammare di Stabia, i funerali di Don Paolo Cecere, figlio spirituale di San Pio e sacerdote molto amato anche per il suo impegno umanitario in Brasile, Africa, Albania, Polonia. La celebrazione delle esequie sarà presieduta dall'arcivescovo di Sorrento, Castellammare di Stabia, Monsignor Francesco Alfano. È stato un omaggio a Napoli, il concerto di ieri sera di Stefano Bollani alla Rotonda Diaz per il Maggio dei Monumenti. Alessandro Diliegro.

0: È stata una lezione di musica partenopea, l'omaggio di Stefano Bollani a Napoli insieme agli amici, colleghi artisti Daniele Sepe, Peppe Servillo e Lebanesis, che l'hanno accompagnato in un viaggio attraverso i secoli in accostamenti temporali e stilistici in cui non è mancata ironia e il solito entusiasmo con cui il pianista infonde i propri spettacoli. Da Domenico Scarlatti a Ruggero Leoncavallo e poi Trovaioli, che musicò Totò, quel carosone che fece amare il jazz a Bollani, inoltre se va a sentir Pino Daniele e il finale con la hit ottocentesca Io te voglio bene assai.
1: È una canzone che qualcuno attribuisce a Donizetti, ma pare che Gaetano Donizetti si vergognasse di dire che aveva scritto una canzone, perché era una persona seria che scriveva le opere e quindi non ha voluto firmarla e quindi è rimasto un autore ignoto.
0: L'omaggio di Bollani per la chiusura del Maggio dei Monumenti alla Rotonda Diaz di Napoli.
2: La grande musica incontra il paesaggio, incontra la città, incontra i cittadini e i turisti della città.
3: Una polmonite ha invece costretto Claudio Baglioni a rimandare al 2027 il tour in giro per l'Italia programmato dal cantautore per quest'estate. 5 le date previste in Campania, 2 a Pompei, 1 a Pestum e 2 a Caserta, che sono state rinviate all'anno prossimo. E siamo al calcio. Mentre Conte e De Laurentiis sono insieme a Ischia, nonostante l'addio del tecnico pugliese, i giocatori del Napoli si preparano alle vacanze o ai prossimi mondiali. Daniele Meloni.
4: Archiviata la stagione dei club, è tempo per tutti di fare progetti per il futuro. Un futuro prossimo che per il Napoli si chiama Massimiliano Allegri. Conte e De Laurentiis stanno trascorrendo insieme il ponte del 2 giugno all'Acqua Ameno, ma a breve ci sarà il divorzio e l'ufficialità dell'ingaggio del tecnico livornese. Poi bisognerà capire quale rosa avrà a disposizione il neo allenatore. Nel frattempo i giocatori del Napoli sono impegnati in modo diverso, chi in vacanza e chi si sta preparando per i mondiali, al via il prossimo 11 giugno. Billy Gilmour avrebbe voluto essere parte del secondo gruppo di chi giocherà la Coppa del Mondo, ma un infortunio rimediato sabato a Glasgow nell'amichevole contro il Curaçao costringerà il centrocampista azzurro a guardare la Scozia da casa.

0: Scozia, che avrà il suo Braveheart in Scott McTominay. Obiettivo, superare per la prima volta la fase a gironi. Ci saranno invece Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku con il Belgio, magari con meno parole e più fatti. Nell'Uruguay, il CT Marcelo Bielsa ha scelto Matias Oliveira. Infine, Noah Lang, marginalizzato da Conte ma tenuto in grande considerazione da Ronald Koeman, che lo ha convocato per l'Olanda. Il Napoli spera in un grande mondiale da parte sua per rilanciarlo con Allegri o per venderlo al miglior offerente.
1: Il basket continua il momento positivo della Juve Caserta che, battendo Orzi Nuovi, arriva in finale playoff per la promozione in A2. Andrea Caruso.
2: Serve tutta l'energia del catino del Palapiccolo per spingere la Paper di Juve Caserta in finale playoff. I bianconeri in gara 5 battono Orzi Nuovi 94-89 e staccano il pass per giocarsi la promozione in A2 contro Vigevano, una piazza nobile del basket italiano, detentrice dell'unico scudetto vinto a sud di Roma, che ha ritrovato entusiasmo grazie al roster di coach Lino Lardo e al talento tutto made in Caserta di Mimmo D'Argenzio. La Juve parte subito forte e chiude il primo quarto sul più 9 con questo canestro di Azic, allunga e va all'intervallo sul più 17, ma gli avversari bresciani non demordono e riaprono il match nel terzo quarto. Ci pensa lo biondo a scacciare i fantasmi anche con un gioco da 4 punti, 19 per lui, idem per Azic, 18 per Radonic. Ora la finale al meglio delle 5 partite, Vigevano avrà fattore campo a favore e primi due match in casa. La serie arriverà in terra di lavoro per gara 3 e l'eventuale gara 4 il 13 e 15 giugno.
1: In Cilento il congresso dell'Associazione Campana di Urologia. Claudio Pappaianni.
3: Stoppa i cosiddetti viaggi della speranza verso il nord Italia per curare la stenosi dell'uretra. Oggi anche in Campania esistono strutture e competenze in grado di offrire cure all'avanguardia, riducendo al minimo i disagi per i pazienti. E il messaggio emerso dal congresso dell'Associazione Campana di Urologia che si è tenuto a Santa Maria di Castellabate. Al centro dei lavori, le più recenti innovazioni in campo urologico, dalle nuove tecniche mini-invasive per l'ipertrofia prostatica alle cure per l'incontinenza, fino alla ricerca genetica applicata ai tumori della prostata e della vescica. Secondo gli esperti, grazie ai nuovi investimenti e alla crescita delle competenze professionali, la Campania può oggi contare su centri altamente specializzati, capaci di garantire trattamenti efficaci senza procedere inutilmente a traumatiche trasferte. L'obiettivo, hanno sottolineato gli specialisti intervenuti, è migliorare la qualità della vita dei pazienti e offrire risposte sempre più rapide e sicure sul territorio. Un risultato che, secondo gli organizzatori, conferma il ruolo sempre più centrale della Campania nel panorama urologico nazionale ed europeo.
1: Grande successo per l'ultimo libro di Maurizio De Giovanni, Il tempo dell'orologiaio, che potrebbe diventare addirittura una serie o un film. Ce ne parla Annalisa Angelone.
4: Un colosso dell'audiovisivo ha già acquistato i diritti de Il tempo dell'orologiaio, il secondo libro di Maurizio De Giovanni sui misteri d'Italia, edito da Feltrinelli, uscito 2 settimane fa e subito in vetta alle classifiche.
5: Evidentemente la mia scrittura ha qualcosa di visivo, evidentemente, perché ancora una volta c'è stato questo interesse.
4: Non solo qualità visiva, scrittura sapiente, ritmo incalzante, per l'universo narrativo che unisce i destini di 3 napoletani, un ex primula rossa della lotta armata, l'orologiaio del titolo, suo figlio e una giornalista, intorno alla scomparsa, 40 anni prima, di una ragazza tra poteri occulti e segreti del Vaticano.
6: C'è molta pietà per il corpo mai ritrovato, per la madre che non ha potuto piangerlo.
5: Sì. Nel caso di Maddalena, la protagonista di questo romanzo, sì. Avere le tracce, avere qualcosa su cui andare a piangere, avere un luogo è un gran conforto per chi rimane.
6: Quale Napoli racconta De Giovanni?
5: Ma in questo romanzo Napoli fa da sfondo, altre volte fa da protagonista. Noi abbiamo la fortuna di poter fruire di questa grande attrice che fa la parte che noi le assegniamo e quindi ce la teniamo stretta.
1: Le donne della Repubblica, il voto al referendum 80 anni dopo, è il titolo del libro che i lettori di Repubblica riceveranno in omaggio domani, martedì 2 giugno, in abbinamento con il quotidiano, in occasione dell'80° anniversario del referendum del 2 giugno 1946. Il volume mette in evidenza l'importanza decisiva della partecipazione femminile grazie al suffragio universale. Era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.
7: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.

0: sulla Campania locali fenomeni pomeridiani, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano persisterà una situazione caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano il cielo si presenterà per lo più poco nuvoloso, salvo locali addensamenti compatti al mattino. Sul Salernitano temporanei annuvolamenti durante le ore pomeridiane potranno dar luogo a isolati rovesci, nubi sparse dalla sera. Temperature pressoché stazionarie su tutto il territorio regionale, sia nei valori minimi che in quelli massimi.
1: Avete un divano con quella penisola?
2: Così grande che c'è spazio per tutti e due?
1: Cerco un divano comodo.
3: Come un vero letto, su cui sognare a colori.
4: Vorrei un divano comodo.
5: Ma a misura della tua casa.
6: In Poltrone Sofà oggi c'è il risparmio del 50%, come amaretto a 999 euro, muradello a 799 euro o Pavignane a 999 euro.
3: In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Ma termina tutto martedì 2 giugno.
5: Poltrone Sofà.
3: Solo divani.
5: Di qualità.

0: agli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere. Non è un segreto.
1: San Benedetto!
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. L'era di case più smart e sicure, dove il lavoro da remoto scorre senza problemi. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. Attivala con il tuo operatore di fiducia su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Sei soddisfatta della nuova doccia?
4: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
3: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
5: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
3: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
5: Chiama l'800-911-402 per informazioni. Acqua Habitat.
6: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
8: Volete fare colpo sugli amici? Prendete le alette di pollo Durango.
9: E che la sfida abbia inizio! Con Durango, il gusto vince sempre.
10: Che gioia!
9: Prova anche erbe aromatiche ed extra hot.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.

Vigilia del 2 giugno, ottantesimo della Repubblica, Mattarella fu corale esercizio di democrazia, protagoniste le donne, consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Netanyahu ordina colpire Beirut, popolazione in fuga, convocato il Consiglio di sicurezza. L'Iran gela Trump, non trattiamo sul nucleare, nessun accordo, senza tregua in Libano. Ebola, test negativo per il paziente rientrato a Cagliari dal Congo. Aveva sintomi, portato in ospedale. Convocato una riunione straordinaria dei ministri della salute europea. Portato in salvo lo speleologo ventenne rimasto intrappolato oltre 100 metri di profondità in una grotta sulle montagne del Cuneese. Soccorritori impegnati per 12 ore. Claudio Baglioni annuncia che il tour è rimandato all'anno prossimo, doveva debuttare il 29 giugno a Venezia, fermare il cantautore una polmonite, recupereremo, assicura ai fan.

0: Buongiorno dal TG3. Dunque, sono cominciati oggi col presidente Mattarella gli appuntamenti per gli 80 anni della Repubblica che ricorrono esattamente domani, 2 giugno, anniversario del referendum che sancì la fine della monarchia. Domani mattina la tradizionale parata militare, poi la sera la festa in piazza del Quirinale. Allora, i dettagli in diretta con Rita Cavallo.
1: Sì, davvero in questi 2 giorni il Quirinale è crocevia di queste celebrazioni, forse sentite in sottofondo i rumori, sono gli elicotteri che si stanno esercitando e stanno provando la rivista dei Fori Imperiali di domani mattina a cui accennavate, mentre si spopolano i giardini del Quirinale dove questa mattina centinaia e centinaia di persone appartenenti alle categorie più fragili e il mondo del volontariato sono stati accolti, ricevuti dal Capo dello Stato, hanno potuto dialogare con lui, parlare con lui, dunque davvero il Quirinale dove fra poco sulla piazza si affaccerà nuovamente il Capo dello Stato perché ci sarà il cambio della guardia solenne dei corazzieri, il reggimento e la fanfara a cavallo, insomma davvero dicevamo il Quirinale è il crocevia di queste celebrazioni, istituzioni e cittadini insieme, questo il senso di questi vari appuntamenti e questo è il senso anche di questa celebrazione nelle parole, nei pensieri del Presidente Mattarella, ricostruiamolo insieme nel servizio che abbiamo preparato.
2: Grazie. La festa di tutti, di cittadini e istituzioni insieme, è questo il senso di 2 giorni di celebrazioni e dell'abbraccio del Capo dello Stato a tanti anziani, giovani, disabili, migranti, le categorie sociali più fragili e le donne e gli uomini impegnati nel volontariato, lo specchio della Repubblica, dei valori costituzionali di solidarietà, unità, uguaglianza, coesione sociale alla base della scelta democratica di 80 anni fa, il volto dell'Italia che nasceva.
3: Io sono una del 46, 80 anni quanto è la
4: come
3: Repubblica.
4: La Costituzione, tremenda.
3: Grazie.
2: Il 2 giugno del 46, con il libero voto, il ruolo protagonista delle donne, si strisse un patto civile nel corale esercizio di democrazia ispirato, ieri come oggi, da un'intensa sete di pace. Un patto che nel messaggio ai prefetti Mattarella chiede oggi di rinnovare come fiducia negli ideali repubblicani. Lo chiede alle istituzioni perché ascoltino le istanze che nascono dalla società, le situazioni di disagio e fragilità, le paure che derivano dalle tensioni internazionali, le aspettative dei giovani, per spegnere conflitti sociali e crisi che mettono a rischio la dignità e la sicurezza del lavoro. E lo chiede ai cittadini, a tutti noi che insieme costituiamo la Repubblica, con la partecipazione alla vita sociale e politica, secondo gli ideali repubblicani proiettati nell'orizzonte europeo.
0: E adesso gli esteri, cominciamo con l'invasione israeliana del Libano, la nuova offensiva con bombardamenti anche su Beirut ha causato già diverse vittime e prosegue il lancio di razzi di Hezbollah. I dettagli con l'inviata Lucia Goracci.
5: Sì, immaginatevi, Beirut tornava dopo più di una settimana di festa nelle scuole, negli uffici al lavoro e sono arrivati gli ordini di sfollamento forzato per tutti i quartieri della Dahiye, i quartieri a maggioranza sciita. Non ci sono ancora stati raid, ma basta la pressione psicologica dell'attesa a dare il senso di quello che invece altrove sta continuando ad accadere, lo dicevi, con bombardamenti e almeno 8 vittime, tra i feriti anche donne e bambini. Parallela alla fuga dalla Dahiye arrivavano le parole del premier Netanyahu, neanche Beirut, che sinora si pensava fosse una sorta di capitale città aperta, avrà tregua finché Hezbollah non fermerà i suoi attacchi. C'è molta battaglia all'altezza, lo vediamo in lontananza, del castello di Beaufort preso appena ieri, un soldato è stato ucciso tra le truppe israeliane dai micidiali droni di Hezbollah e molti lanci arrivano anche qui nell'Alta Galilea, tra l'altro essendo il preavviso molto più ridotto perché siamo davvero davanti al Libano, quello che è alle mie spalle è il Libano, i razzi vengono distrutti proprio sopra le nostre teste. Ed è tutto, linea allo studio.
0: E la situazione in Libano pesa sulle trattative in stallo tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump inonda i social di messaggi e alza la posta dell'accordo con Teheran. Intanto le armi riprendono piede nella regione. Vediamo il servizio di Maria Grazia Fiorani.
6: Non esiteremo ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro l'aggressione illegale del regime sionista. Le parole del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei, insieme alla notizia che non si tratta sul nucleare, gelano gli Stati Uniti e sembrano mettere un'ulteriore ipoteca sull'accordo al quale si sta comunque lavorando. In attesa

0: di un patto per il cessate il fuoco più volte annunciato e mai definito, la situazione in Medio Oriente sembra surriscaldarsi ancora. Dopo che gli USA hanno colpito radar e siti di lanci di droni in Iran, i guardiani della rivoluzione annunciano la rappresaglia contro la base degli Stati Uniti da dove è partito l'attacco contro l'isola di Sirik nel sud dell'Iran, senza precisare di quale base si tratti. Il Kuwait poi condanna i ripetuti raid iraniani contro il proprio territorio. Rappresentano una pericolosa escalation, dicono, un'aggressione diretta contro la nostra sicurezza. Mentre il presidente riformista Pezeshkian dice che un'intesa è ancora possibile, il capo negoziatore Ghalibaf scrive: ogni scelta ha un prezzo e arriverà il momento di pagare il conto, riferendosi al blocco navale di Hormuz e alle operazioni in Libano, e chiarisce che non ci si può affidare degli americani. Ma la trattativa continua, la palla ora è nel campo degli iraniani. E il presidente americano Trump, dopo aver inviato la nuova proposta rivista in chiave restrittiva a Teheran, dovrà aspettare ancora qualche giorno perché arrivi una risposta.
1: Parliamo della guerra russo-ucraina. La Francia sequestra un'altra petroliera di Mosca per il commercio illegale del petrolio sul terreno. Attacchi incrociati producono altre vittime e accuse reciproche. Preoccupazione per la centrale di Zaporizhia. Vediamo con Alessandra Bortoloni.
2: Uomini della marina francese si calano da un elicottero a bordo di una petroliera. Siamo ad oltre 700 km ad ovest della Bretagna, in pieno oceano Atlantico. Il cargo batte una falsa bandiera del Camerun dove si sta dirigendo e il capitano russo si è rifiutato di ottemperare agli ordini della marina francese. È la quarta intercettazione di una petroliera sospettata di far parte della flotta fantasma russa. Inaccettabile, scrive il presidente Macron, che queste navi aggirino le sanzioni internazionali e finanzino la guerra della Russia contro l'Ucraina. Immediata la risposta di Mosca: il fermo della petroliera da parte della Francia è illegale e rasenta la pirateria, dichiara il portavoce del Cremlino, Peskov. 265 droni russi lanciati nella notte sul paese, un morto nella regione di Kherson ed una ventina di feriti, mentre Kiev conduce una serie di attacchi sempre più intensi contro infrastrutture energetiche russe. Resta alta poi la preoccupazione per la centrale nucleare di Zaporizhia sotto controllo russo. Dopo l'attacco contro una sala turbine, oggi l'Ucraina avrebbe colpito l'officina dei trasporti, denuncia Mosca. Tutte menzogne, replica Kiev, con il solo obiettivo di giustificare altre azioni terroristiche russe. Ed in merito agli attacchi sulla centrale, il direttore generale dell'azienda nucleare russa fa sapere di voler discutere con il capo dell'Agenzia Atomica Internazionale, Rafael Grossi, di una dichiarazione congiunta indirizzata ai leader europei.
1: Adesso la politica italiana. L'attesa è per mercoledì, quando dovrebbe arrivare da Bruxelles la risposta informale alla richiesta di scorporare dal deficit anche la spesa per il caro energia. La maggioranza lavora intanto ad una mozione unitaria per chiedere ulteriore flessibilità. Gli aggiornamenti con Jacopo Matano.
3: E non c'è ottimismo su questa risposta dall'Europa. Sappiamo che i segnali che sono arrivati da Bruxelles finora sono stati negativi e dall'altra parte il governo non sembra intenzionato a rinnovare il taglio delle accise un'altra volta, una misura che su cui sono emerse anche le perplessità di istituzioni finanziarie come il Fondo Monetario Internazionale e anche la Banca d'Italia, e dunque si valutano altre misure, come possibilmente lo vedremo un taglio mirato di flessibilità. Intanto si discuterà mercoledì in aula, entrambi gli schieramenti lavorano a presentare delle risoluzioni unitarie, e l'11 giugno poi in aula sarà la Presidente del Consiglio Meloni per le consuete comunicazioni prima del Consiglio Europeo. Poi il confronto politico si scalda anche su altro, la proposta di patrimoniale per gli ultramilionari da parte della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Ecco, tutto il centrodestra va in affondo, Forza Italia in particolare oggi alza la voce contro. Allora sentiamo Serena Mautone e prima Mina Polizzi, Paulina Bui.
4: A pochi giorni dalla scadenza del taglio delle accise sui carburanti, nel governo aumentano i dubbi sulla possibilità di proseguire sulla strada di questi costosi sconti generalizzati. Finora il taglio delle accise è costato in tutto quasi 2 miliardi di euro che, secondo la Banca d'Italia, per metà sono andati alle famiglie con redditi più alti e non a chi ne aveva più bisogno. Tanto che ora riprende quota l'ipotesi di un aiuto mirato. Buoni benzina da caricare sulla carta sociale per le famiglie in difficoltà, con dichiarazione ISEE fino a 15.000 euro. anche perché c'è il nodo dei soldi. L'attuale sconto scade sabato 6 giugno, le eventuali risorse derivanti dall'extragettito IVA sui carburanti si sbloccheranno però solo dal 10. Nel frattempo bisognerebbe trovare nuovi fondi per finanziare l'intervento. Sfida difficile.

0: difficile, anche perché mercoledì l'Europa confermerà il suo no all'ipotesi di flessibilità extra sui conti pubblici, allargando le deroghe previste per la difesa, come chiesto dall'Italia. Per finanziare le misure contro il caro energia, carburanti esclusi, per il governo resterebbe allora solo la strada dei fondi di coesione. Si potrebbero liberare al massimo 3 o 4 miliardi, ma con tempi lunghi, al netto della contrarietà delle regioni destinatarie di queste risorse.
1: La veste è quella del leader di partito, la convocazione, il rituale per un punto stampa vicino Montecitorio a cui si presenta insieme al capogruppo, anche se poi Tajani glissa sulle domande che riguardano il rinnovo del taglio delle accise e si limita a due dichiarazioni per dare la linea a Forza Italia.
2: Sia chiaro, con noi non ci sarà mai un aumento della pressione fiscale, con noi non ci sarà mai una patrimoniale. Vogliamo anzi semmai abbassare la pressione fiscale e abbassare le tasse nei confronti di tutti i cittadini italiani.
1: In maggioranza una visione univoca su come reperire risorse per alleviare il peso della crisi ancora non c'è, ma si fa muro di fronte alla proposta di tassare i redditi milionari avanzata dal campo largo.
3: Il governo Meloni andrà avanti nel ridurre le tasse e sostenere la crescita in direzione opposta rispetto a una sinistra divisa su tutto ma unita sulla patrimoniale.
1: Di contro l'accusa del PD e del centrosinistra è quella di non avere né una visione né una strategia, ma solo di dar vita a dei micro interventi limitati nel tempo.
4: Se oggi non ci sono risorse per le scelte scellerate di Giorgia Meloni, che ha stanziato miliardi su miliardi per armi e difesa e firmato un patto di stabilità, lacrime e sangue, che ora cerca di rimangiarsi, hanno fallito, bisogna ridiscutere tutto. Inizino a tassare gli extra profitti di banche e colossi energetici.
1: In dissenso la voce di Renzi, per cui la patrimoniale è un errore tattico e strategico. Meloni dice ha già alzato la pressione fiscale e va incalzata su questo.
5: Voltiamo pagina e parliamo del virus dell'Ebola. È ancora sotto stretta osservazione, ma è negativo al virus. L'uomo rientrato dal Congo in Sardegna. Convocata intanto una riunione straordinaria dei ministri europei della salute. Il servizio di Jacopo Cecconi.
6: Allarme rientrato. L'uomo arrivato sabato a Cagliari dal Congo non ha l'Ebola. Il risultato del test sui suoi campioni biologici effettuato all'ospedale Spallanzani di Roma è stato comunicato stamattina dal Ministero della Salute con questa nota che ribadisce anche che il rischio in Italia resta molto basso. Il sospetto era scattato ieri quando l'uomo, che era andato a trovare alcuni familiari a Kinshasa, aveva accusato tosse e febbre. La zona di casa sua nel centro del capoluogo sardo era stata immediatamente transennata con un gran dispiegamento di forze dell'ordine, il paziente trasferito in ospedale con un mezzo di biocontenimento, i suoi campioni inviati a Roma nella notte con un volo dell'aeronautica militare. Il risultato negativo ha rassicurato tutti. Del resto la capitale Kinshasa si trova a 2000 km di distanza dalle zone più colpite dall'epidemia. La gestione del caso conferma ancora una volta come in Italia la guardia resti altissima. Le linee guida emesse venerdì prevedono che chiunque provenga direttamente o indirettamente con qualsiasi mezzo di trasporto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda o che sia stato in quelle aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in Italia deve entro 24 ore inviare una dichiarazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di residenza o domicilio.
5: Una buona notizia dalla provincia di Cuneo: è stato salvato e sta bene il giovane speleologo rimasto bloccato in una grotta a oltre 100 metri di profondità. Sentiamo l'inviato Martino Villosio.
7: L'elicottero che si alza in volo per salire con uomini e mezzi oltre 1200 metri sopra Garessio in Alta Valtanaro per immergere una macchina complessa di soccorsi a 120 metri di profondità.
8: È stato complicato perché la grotta è in quota, è un terreno particolarmente impervio. Abbiamo proceduto a portare le squadre in quota stendendo, diciamo, la linea telefonica all'interno della grotta e mandando giù un primo sanitario.
7: Così è stato salvato Nicolò, 20 anni, della provincia di Savona. Era entrato in questa grotta per esplorarla con un gruppo di amici speleologi. Il distacco di un masso da quasi 200 kg, il piede ferito e immobilizzato, un compagno che riesce ad uscire e chiamare i soccorsi, decine di uomini del soccorso alpino e speleologico iniziano un'operazione complessa.
9: Hanno adottato il sistema dei cuscini di sollevamento per poter svincolare la gamba dalla pressione.
10: Bravo Nick.
7: Libera. Poco dopo le 2 di notte riescono a sollevare il macigno. Nicolò è ferito ma può camminare e riemerge alle 6:20 sulle sue gambe, portato in ospedale a Mondovì, dimesso in mattinata.
8: Era provato, stanco chiaramente, ma felice anche perché poi qua ha trovato anche la famiglia che lo attendeva.
7: Fuori dalla grotta detta dei cinghiali volanti, famosa per le suggestioni regalate dalle sue cavità carsiche, da oggi anche

0: per una storia a lieto fine.
1: Indagato per omicidio stradale, il 16enne che si è schiantato in auto dopo la fuga da un posto di blocco nel Foggiano. Nell'incidente è morto uno dei 4 amici minorenni che erano con lui. Sentiamo Diana Fichera.
2: Si è messo al volante di una station wagon a 16 anni con 4 amici, tutti minorenni, forse ha accelerato per sfuggire ai controlli dei carabinieri che si sono messi all'inseguimento dell'auto per quasi 3 chilometri. Ad una curva della provinciale, fuori da Ortanova, l'auto si è schiantata contro il guardrail, ribaltandosi. I carabinieri sarebbero rimasti almeno 30 metri indietro. Nell'impatto è morto uno dei ragazzi seduti dietro, si chiamava Andrea Procaccino e aveva 17 anni. Ho fatto tutto da solo, mi dispiace, avrebbe detto in lacrime il 16enne che guidava. Adesso è indagato per omicidio stradale, a occuparsene la procura dei minori di Bari. Dai test è venuto fuori che tutti e 5 gli amici avevano bevuto, 2 di loro avevano tracce di cannabinoidi. La station wagon con targa polacca non è rubata, è intestata ad una donna. Le indagini dovranno chiarire perché il 16enne avesse le chiavi. Il post addolorato di un professore di Andrea Procaccino ha scatenato il lutto di tutti. Una morte senza senso, inaccettabile, hanno scritto in tanti. Oggi ad Ortanova alle 16 i funerali di Andrea.
3: Siamo venuti a scuola per ricordare Andrea.

la domanda di pesce è notevolmente cresciuta. Per qualsiasi volatile, è uno sforzo eccezionale tirare fuori dall'acqua una preda. Ma è portarla a destinazione che sta diventando complicato. Una sfida aerea tra due falchi. Un duello tra fuoriclasse. Il soggetto che trasporta il pesce è svantaggiato. Ci vogliono ali potenti per sfuggire a chi ti dà la caccia, soprattutto quando la preda sta ancora lottando. Mentre il giorno svanisce, l'oscurità si impossessa dell'area. In un prato salmastro, una femmina di falco pescatore si adagia sopra un'imponente catasta di legna. Nelle vicinanze, un'altra femmina occupa qualcosa che a malapena si può definire un nido. Deve essere una giovane coppia che non conosce le tecniche di costruzione. Qualcosa la spaventa. È un coyote. Con molta calma, il mammifero ruba l'unico uovo che la madre era riuscita a deporre. Presso la catasta di rami, la situazione non è migliore. I procioni stanno per fare un pasto molto nutriente. Basta un attimo per vanificare tutti i sacrifici. La femmina torna e cerca le uova. Ma tutto ciò che trova sono dei gusci vuoti. Quest'anno la sua dimora sarà molto silenziosa. Purtroppo, in tutti i nidi approntati a terra, non ci saranno pulcini. Verranno saccheggiati uno dopo l'altro. È una delle lezioni più difficili che un falco pescatore deve imparare.

Nel nido sull'isola c'è agitazione. La prole ha sviluppato gli artigli tipici degli adulti, ma non sa ancora come usarli. I tre hanno quasi le dimensioni dei genitori, ma le piume bordate di un colore bianco crema e le iridi di un arancione brillante sono segni inequivocabili della loro giovinezza. Sono sempre affamati. Il padre li accontenta con un pesce e poi se ne va. Ormai i genitori non li imboccano. La madre li osserva in disparte. Finora è stata lei a distribuire ogni boccone. Non hanno più bisogno di cure continue. La famiglia di falchi pescatori sta per separarsi. La madre è la prima ad andarsene. Il suo compito è finito. Ha dato tutto quello che poteva dare. Ora si dirige lentamente verso sud per riposarsi e recuperare le forze.

Per alcune settimane il padre continuerà a portare del cibo. Il giovane maschio si affretta a reclamare il pesce. Diventa sempre più aggressivo e scoppiano delle liti. Le femmine che in passato erano le dominanti, adesso restano in attesa che lui finisca. Il nido gli va stretto, anche perché desidera conoscere il mondo.

Nemmeno un temporale frena il suo entusiasmo. Eccolo il motivo. È riuscito ad alzarsi. È la prima volta che succede, ed è un avvenimento esaltante.

Nei giorni successivi, prova a rimanere sospeso e a prendere confidenza con il vento. È stato l'ultimo a nascere, eppure il primo a volare. Cosa che sembra impressionare positivamente le sorelle. Il maschio si avventura azzardando brevi voli. Padroneggia addirittura i decolli e gli atterraggi. Non sempre. Ispirate da tanta bravura, anche le femmine iniziano a spiegare le ali. Poco tempo dopo, ecco i tre giovani falchi librarsi in volo sopra la palude. Tornano spesso al nido per passarvi la notte. È un rifugio che dà sicurezza. È metà agosto. L'estate sulla costa del Connecticut sta volgendo al termine. Nella dimora sull'isola, il genitore porta un ultimo pesce ai figli che ha nutrito giorno dopo giorno per tutta l'estate. Forse non lo sanno ancora, ma la loro infanzia è finita. Le cure paterne sono terminate. Ha difeso il nido e nutrito la famiglia per mesi. È stato aggressivo e tenero, coraggioso e devoto. Tutto ciò che un falco pescatore deve essere. La luce si sta affievolendo. Le lunghe giornate di pesca

Il giovane maschio si è impegnato a imparare ogni segreto che riguarda l'arte del volo. Va alla ricerca di altri giovani come lui per allenarsi in finte battaglie. E giocando si addestra. In futuro avrà bisogno sia della tecnica sia del coraggio di suo padre. E tutto quel cibo che probabilmente dava per scontato, ora dovrà procurarselo da solo. Il genitore faceva sembrare tutto ciò così facile. La pioggia non è certo di aiuto. Nemmeno il padre sarebbe riuscito a catturare un pesce in mancanza di visibilità. Ma nessuno insegna a un falco pescatore come pescare.

qualcosa di istintivo. Un dono. Iscritto nel DNA da parte di tutte le generazioni di falchi pescatori che lo hanno preceduto. È la fine della stagione riproduttiva lungo il Long Island Sound, il canale sulla costa orientale degli Stati Uniti. Ogni sera, migliaia di rondini riempiono i cieli nel tentativo di intercettare gli insetti diretti verso climi più caldi. In poco tempo, lo stormo raggruppa 1 milione di esemplari e tutti vorticano in cielo in perfetta sintonia. Si preparano alla migrazione verso il Golfo del Messico. È l'ultima grande celebrazione di fine estate.

I giovani falchi pescatori indugiano ancora un po' nell'aria che li ha visti nascere. Le temperature però si stanno abbassando e i pesci iniziano a cercare acque più profonde. Per i tre giovani falchi è tempo di mettersi in viaggio. Alla fine, il giovane maschio si alza in volo. Come riesca a trovare il suo territorio di svernamento rimane un mistero. Innumerevoli sono i pericoli che lo attendono. Ma se il destino sarà clemente, tra qualche anno tornerà qui per creare una famiglia tutta sua.

0: So i tempi che era dalla parte sbagliata.
1: In prima visione.
2: Albatros Press Agency. Così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
0: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
1: Albatros. Venerdì 21:20. Rai 3.
3: Sulla morte di Mussolini, conosciamo tutta la verità. Un corpo può ancora parlare dopo 80 anni? Quali segreti potrebbe svelare? Churchill voleva eliminare il duce? Temeva che le lettere nel loro carteggio, mai ritrovato, potessero rivelare verità compromettenti?
4: Massimo Giletti conduce Mussolini, le verità nascoste, lunedì 8 giugno alle 21:15, su Rai 3.
5: Pubblicità. Cerco l'energia, cerco di stare bene, cerco l'equilibrio.
6: Equilibrio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
5: Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te. Pubblicità.
8: Per avere un bucato straordinariamente pulito dovresti lavarlo appena si sporca. Ma non sempre puoi. E giorno dopo giorno le macchie si seccano e diventano più difficili da rimuovere. Relax, poi Lavadage, che elimina anche le macchie secche da 7 giorni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
9: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
10: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
11: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
12: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.

0: Questo programma è stato presentato da Rodolfi 1896, pomodoro a Parma.
1: Con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Questa sera 21:15, Rai 3.
2: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
3: Quando ho cominciato questo nostro mestiere, c'era un ragazzo.

0: all'interno i corpi di 4 uomini di origine pakistana, aperta un'inchiesta all'ipotesi dell'omicidio. A Roland Garros, orfano dei big, Flavio Cobolli approda ai quarti dopo la vittoria sullo statunitense Svajda, in campo anche Berrettini e Arnaldi, mentre Sinner e Alcaraz recuperano lontani dalla terra russa. Buonasera dal TG3, torna dunque a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, sempre più fragile la tregua dopo gli attacchi incrociati degli ultimi giorni. Teheran sospende i negoziati in segno di protesta per i raid israeliani sul Libano. Allora sono pronti i nostri collegamenti da New York e Tel Aviv, ma prima vediamo qual è la situazione nel servizio di Maria Grazia Fiorani.
1: Le vedette iraniane pattugliano lo stretto di Hormuz. Chi sperava in una rapida soluzione della crisi, in primis le navi bloccate qui da settimane, dovrà attendere ancora. Stop ai negoziati con gli USA e blocco totale dello stretto, minaccia Teheran. La reazione iraniana dopo che Israele ha ripreso in maniera pressante la campagna militare in Libano. Una doccia gelata, quella che arriva dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, interrotto lo scambio di messaggi tra la Repubblica Islamica e Washington finché Israele non si fermerà. D'altronde era nell'aria la tensione di nuovo altissima da giorni, con il cessate il fuoco sempre più fragile. Raid incrociati che si susseguono. I guardiani della rivoluzione colpiscono una base aerea statunitense, da dove sono partiti gli attacchi americani del fine settimana contro obiettivi militari iraniani. Di nuovo coinvolti anche altri paesi dell'area. Il Kuwait condanna i ripetuti raid contro il proprio territorio. Una violazione su un fronte è una violazione del cessate il fuoco su tutti i fronti. Chiarissimo il senso del messaggio del ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre il capo negoziatore Ghalibaf scrive: ogni scelta ha un prezzo e prima o poi si pagherà il conto, riferendosi alle operazioni in Libano e al blocco navale di Hormuz. Le questioni sulle quali trovare una mediazione sono ancora tante, dal nucleare alla riapertura dello stretto, dalla revoca delle sanzioni a Teheran allo sblocco dei capitali congelati all'estero, e la strada di nuovo in salita.
0: Resta fiducioso sulla possibilità di un'intesa con l'Iran il presidente Trump, nonostante la sua proposta di accordo formulata in senso ancora più restrittivo. Allora, per gli ultimi aggiornamenti andiamo dal corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: Sì, Trump dice di non aver avuto notizie della sospensione dei colloqui dall'Iran, lo spiega in un'intervista a NBC e aggiunge: se fosse vero, comunque andrebbe bene, penso che abbiamo parlato troppo, il che non vuol dire specifica che ricominceremo a bombardare. Rimanere in silenzio, continua Trump, sarebbe molto positivo, il blocco navale rimarrà in vigore. Trump, che secondo media medio orientali avrebbe avuto poco fa una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ieri sera colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Francese Macron, lo ha reso noto l'Eliseo. Macron si è congratulato e elogiato gli sforzi di Trump per una stabilizzazione dei rapporti tra Stati Uniti e Iran, ma i due hanno parlato anche della situazione in Libano. La Francia d'altronde ha chiesto per oggi, tra poche ore, qui a New York, una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, perché per Macron nulla giustifica l'escalation in corso nel sud del paese. Linea a voi.
0: E resta infatti tesissima la situazione sul fronte libanese. Dopo la periferia di Beirut, l'esercito israeliano ha colpito duramente anche la città di Tiro. Allora andiamo a collegarci con la nostra inviata, Lucia Goracci.
3: Un bombardamento al Jabal Amal, uno degli ospedali di Tiro, colpisce il suo parcheggio, ma la deflagrazione investe anche i cortili, anche i reparti interni, dolorosamente eloquenti i video amatoriali che ci stanno arrivando. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti, 23 feriti, la città che precipita nella disperazione. Appena ieri altri 13 soccorritori erano rimasti feriti e ora i reparti di terapia intensiva, che sono in blackout, hanno difficoltà anche a tenere in vita chi non è stato colpito. Tiro aveva 80.000 abitanti, è la principale città del sud, prima che gli ordini di evacuazione la colpissero. Molti però sono rimasti, gli ospedali certo non possono chiudere. Tutto questo mentre aspettavamo, l'abbiamo aspettato tutto il giorno, il colpo sulla Dahie, dopo che il premier Netanyahu l'aveva annunciato. Sono i quartieri sciiti di Beirut, bombardamenti che non sono arrivati ma hanno spinto comunque all'esodo molte famiglie che stavano rientrando. Cominciamo da qui e poi andiamo davanti al Libano nel reportage con Ivo Bonato.

0: Non c'è paura né rabbia, ma i gesti automatici della rassegnazione nella DAIE. Ho dato istruzione all'esercito di attaccare obiettivi terroristici a Beirut, dichiara il premier israeliano Netanyahu. Meglio la tomba, ma è un ordine di sfollamento anomalo questo. Non dice quando né dove Israele bombarderà. Eppure cala una minaccia su Beirut, uno stress test sul negoziato tra gli iraniani e l'America. Fermare l'escalation in Libano, dice l'Unione Europea. Ma tutto il sud ha una profondità sino a 50 km dalla linea blu tra i due paesi, che si intravede tracciata a sinistra del Torrino e zona di combattimento per Israele. A Meis el Jabal, quello che non hanno fatto i raid, l'hanno completato i suoi bulldozer.
1: Qlaya, Marjayun, i villaggi cristiani assediati da Israele ma intatti. E invece guardate come è ridotta Kfar Kila, la località sciita.
0: Svetta Bofor, il castello preso ieri da Israele. Metulla rinforza le sue finestre. Ma contro i razzi di Hezbollah, il miglior scudo è l'Iron Dome che li intercetta. Nessuna protezione, invece, né sirene o rifugi per i villaggi del Libano.
2: È arrivata a Gaza senza equipaggio una delle imbarcazioni dell'ultima spedizione della flottiglia. Intanto i legali presentano un esposto alla Corte Penale dell'AIA per le torture subite dagli attivisti. Jacopo Cecconi.
3: Un relitto più che una barca. Un gruppo di giovani lo porta sul bagnasciuga. È un pezzo, l'unico, di Global Sumud flottiglia che è riuscito a toccare terra a Gaza. Si tratta della Kasri Sadabat, una delle decine di imbarcazioni rimaste vuote alla deriva dopo il famoso abbordaggio da parte delle forze armate israeliane del 18 maggio scorso in acque internazionali. Quello che i legali della flottiglia definiscono sequestro di persona nel documentato esposto presentato nei giorni scorsi alla Corte Penale dell'AIA. Denunciano anche le torture e le violenze sessuali nei confronti degli attivisti.
4: Si tratta di collocare queste violazioni nell'ambito delle gravissime e perduranti situazioni in cui versano i migliaia e migliaia di palestinesi che hanno subito e continuano a subire lo stesso sistema di abusi, di violenze e di impunità.
3: La Procura di Roma indaga già per tortura per l'assalto alle prime imbarcazioni ad ottobre. Ora i legali chiedono anche alla Procura internazionale di individuare e incriminare comandanti militari e dirigenti politici israeliani.
4: Riteniamo che questa impunità non sia inevitabile, ma che sia una scelta e che questa scelta debba essere contestata e possa essere contestata a più livelli, attivando tutte le giurisdizioni, quelle nazionali e anche, come in questo caso, quelle internazionali.
2: E le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno immediate ripercussioni sulle quotazioni del petrolio, proprio mentre il governo deve decidere se prorogare gli sconti sulle accise. Su questo sentiamo Mina Polizzi, poi il confronto tra i partiti con Matteo Valerio.
5: La fiammata sui mercati è immediata e il nuovo stop al dialogo tra Iran e Stati Uniti fa subito volare la quotazione del petrolio, più 7%, attorno a quota 97 dollari al barile.
6: Si interrompe il dialogo completamente, nell'arco di una settimana torniamo verso i 120 dollari, questo significa che il gasolio deve risalire verso 2,2 euro per litro e la benzina verso 2,1.
5: Uno scenario di nuovo fosco di fronte al quale il governo si ritrova con le armi spuntate. Sabato 6 scade la proroga del taglio delle accise sui carburanti e nel governo aumentano i dubbi sulla possibilità di continuare sulla strada di questi costosi sconti generalizzati. Le risorse infatti scarseggiano. Finora il taglio delle accise è costato quasi 2 miliardi ed ha avuto un'efficacia limitata, criticata da numerose istituzioni economiche che avvertono in questa fase di crisi i consumi di carburanti vanno ridotti e non incentivati. Insomma, una misura controproducente.
6: Aumenta il debito statale dell'Italia, che è uno dei più grandi al mondo, e poi è un'iniqua perché dà dei benefici enormi anche ai ricchi, quelli che hanno il SUV.
5: Per la Banca d'Italia, infatti, lo sconto sui carburanti ha avvantaggiato soprattutto chi ha redditi più alti e non chi ne aveva bisogno, tanto che ora riprende quota l'ipotesi di un aiuto mirato, buoni benzina da caricare sulla carta sociale per le famiglie in difficoltà, cioè con dichiarazione ISEE fino a 15.000 euro.
7: Segreto accise sarà prorogato.
8: Sulla flessibilità noi continuiamo a lavorare.
9: Il ministro Tajani non si sbilancia sul possibile rinnovo dei tagli alle accise, su cui è cauto anche il ministro

0: Pichetto, piuttosto, nonostante i dati Istat sull'aumento della pressione fiscale, il centrodestra sostiene di tagliare le tasse e attacca le opposizioni.
1: Il governo Meloni andrà avanti nel ridurre le tasse e sostenere la crescita, in direzione opposta rispetto a una sinistra divisa su tutto ma unita sulla patrimoniale. Fratelli Italia non metterà mai le mani nelle tasche degli italiani.
0: Ma questo governo sta già facendo pagare la patrimoniale ai cittadini, obietta AVS. Noi chiediamo che paghino di più i 79 super ricchi che da soli possiedono 357 miliardi. Il 5 giugno a Milano è previsto il meeting della sinistra europea, Tax the Rich. La patrimoniale però è fumo negli occhi, agitato dai giornali di destra, contrattaccano i 5 Stelle. Noi discutiamo di redistribuire la ricchezza. Anche per questo resta netto il no dei progressisti all'uso dei fondi di coesione per sopperire alla mancanza di fondi contro il caro energia.
2: Famiglie e imprese pagano le bollette più alte d'Europa per colpa delle guerre e del fatto che non c'è una politica energetica del governo Meloni, che ora chiede all'Europa di aggredire la questione sociale, e questo è inaccettabile.
0: Per celebrare la festa degli 80 anni della Repubblica, l'europarlamentare Demma ha letto a Bruxelles alcuni articoli della Costituzione italiana, insieme, fra gli altri, alla Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.
3: E alla vigilia del 2 giugno, dal Presidente Mattarella all'appello a rinnovare quel patto civile di cui si posero le basi con il referendum del 46, domani la tradizionale parata ai Fori Imperiali, mentre poco fa il Capo dello Stato è intervenuto davanti al corpo diplomatico. Allora andiamo al Quirinale, in diretta da Rita Cavallo.
4: Sì, dopo una mattina in cui il Presidente aveva richiamato naturalmente tutto il Paese a consolidare quel patto sociale nato con la nascita della Repubblica, con il ritorno della democrazia, nel pomeriggio ovviamente l'attenzione del Capo dello Stato è stata invece a quanto accade nel mondo, alla neonata Repubblica Italiana che con la ritrovata democrazia è entrata in un consesso internazionale e quindi ha voluto ribadire con forza le posizioni italiane, il sostegno fermo all'Ucraina, la scelta del diritto internazionale, dell'ordine mondiale, e ha avvertito sui rischi della deflagrazione del conflitto dall'Iran, sottolineando appunto le enormi sofferenze del Libano. Dunque sentiamo il discorso del Capo dello Stato davanti agli ambasciatori.
5: 80 anni fa la neonata Repubblica Italiana, uscita dalla dittatura, si affacciava alla comunità internazionale con un volto nuovo, la democrazia recuperata nel voto libero e per la prima volta le donne.
6: Un segnale di autentica svolta democratica del nostro Paese.
5: Si presentava desiderosa di farne parte con i valori iscritti nella Costituzione.
6: Votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale.
5: Davanti agli ambasciatori di tutto il mondo, Mattarella ribadisce per l'Italia il rifiuto della guerra per risolvere le controversie, la ferma volontà di condividere la sovranità con altri popoli in condizione di parità. Così abbiamo costruito quell'ordine mondiale oggi messo in crisi a partire dall'aggressione della Russia.
6: Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev.
5: Così in Medio Oriente, con la minaccia di una guerra su vasta scala che potrebbe allargarsi e che già brutalmente colpisce il Libano. E dunque, la sollecitazione di Mattarella, non possiamo rassegnarci in nome di un malinteso realismo. È questione di volontà e di scelte. Dobbiamo continuare a sostenere la supremazia del diritto sulla forza delle armi.
6: Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
3: Anche degli 80 anni della Repubblica abbiamo parlato con Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale, intervista che andrà in onda in versione integrale questa sera a Linea Notte. Vediamo con Giorgia Rumbola.
7: La scelta tra monarchia e repubblica fu devoluta direttamente al corpo elettorale, decisione che poi si ritrova nell'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica, rappresentativa, fondata sulla sovranità popolare.
8: Milioni di italiani sono andati a votare per un referendum su una riforma costituzionale. Le chiedo, la Costituzione è riformabile?
7: L'elettorato è affezionato alla Costituzione, il che non vuol dire che la Costituzione non possa essere cambiata, però una riforma, diciamo, sistematica, ampia, richiederebbe un periodo costituente come quello che ci fu con l'Assemblea Costituente e che partì proprio 80 anni fa con la prima seduta.
8: Voi vi siete pronunciati in passato anche sulla legge elettorale, sa che ora se ne sta discutendo, le chiedo, potreste intervenire di nuovo?
7: Sono stati affermati dei principi che rappresentano un po' il binario sul quale muoversi. Inevitabilmente una legge elettorale potrebbe essere nuovamente portata all'esame della Corte per il vaglio di costituzionalità, così come appunto è successo.
8: Sul tema dei diritti spesso la Corte ha deciso di intervenire, penso ad esempio sulla fine vita, appare spesso più avanti della politica e su questo tema ha chiesto al legislatore di intervenire.
7: La Corte ha espresso più di un monito. Ha fatto quello che poteva fare, ora è compito del legislatore dare una disciplina completa.
3: Tra i dossier all'attenzione del governo in queste ore anche le precauzioni per il contenimento dell'Ebola. Andiamo a Palazzo Chigi da Jacopo Matano.
9: Sì, c'è l'attenzione del governo e delle regioni, anche se, come sentiremo, non c'è preoccupazione, si è sgonfiata anche l'allerta su un caso sospetto. Comunque l'Italia attiva le precauzioni, il ministro della Salute Schillaci si videocollegherà con i colleghi europei il prossimo venerdì. La Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto a Ursula von der Leyen anche per chiedere maggiore attenzione nei controlli alle frontiere. Ovviamente l'attenzione è per chi arriva in aereo, mentre non si sono mai verificati casi di problemi sanitari causati da persone arrivate nelle traversate via nave, a maggior ragione nel caso di questo virus, per la natura di questo virus. Nonostante questo, però, un riferimento alle emergenze sanitarie comparirebbe anche nel nuovo decreto migranti che Palazzo Chigi starebbe approntando per recepire il patto europeo migrazione e asilo, che sarà approvato il prossimo 12 giugno e su cui peraltro il governo punta per dare pieno accesso, diciamo piena implementazione finalmente ai centri in Albania. Ecco, sappiamo che sul tema migranti c'è una forte competizione a destra, si apre un anno elettorale. A quanto riportato dal Messaggero, questa formula delle emergenze sanitarie dovrebbe servire, potrebbe aprire la strada all'adozione di blocchi navali. Intanto facciamo il punto sulle cautele sull'Ebola in Italia con Cristiana Palazzoni e poi con il nostro inviato Gianmarco Sicuro il viaggio in Uganda, paese in cui sono diversi casi confermati.
10: 24 ore di apprensione, poi la notizia che tutti aspettavano, negativo. Non ha l'Ebola, il paziente tornato in Sardegna dal Congo con febbre alta, cefalea, tosse e altri sintomi seri che potevano far pensare ad un contagio. Il test effettuato allo Spallanzani sui campioni biologici arrivati da Cagliari ha fugato ogni dubbio. A comunicarlo il Ministero della Salute, che ribadisce il rischio in Italia è molto basso. L'allerta però resta alta. Transenne, tute bianche e mascherine. Ieri la macchina dell'emergenza è scattata subito. L'abitazione isolata, il paziente portato in ospedale, campioni inviati a Roma con un volo dell'aeronautica militare. Il fatto che l'uomo non fosse andato nelle zone del paese africano più colpite dall'epidemia faceva ben sperare. Le regioni si stanno attrezzando per affrontare il problema della sorveglianza e dell'assistenza in caso di rischio, come previsto dall'ordinanza del Ministero. Riunioni tecniche, ospedali di riferimento, referenti regionali, tutto si sta definendo a livello territoriale per essere pronti. Anche i cittadini sono tenuti a fare la loro parte. All'obbligo di segnalazione al Dipartimento di Prevenzione della propria ASL di riferimento, chiunque rientri in Italia, anche in assenza di sintomi, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda.
11: Sara ha dedicato la sua vita a vendere pomodori ai vicini congolesi. Ma ora che non possono entrare, come sfamo i miei 8 figli, spiega. Il banco di verdura si trova in Uganda, vicino al confine con la Repubblica Democratica del Congo. Le autorità hanno chiuso la frontiera per bloccare il contagio di Ebola, ma così facendo hanno paralizzato un'intera economia. Ogni giorno migliaia di congolesi come me compravano frutta, carne e verdura per rivenderla oltre confine, dice questa donna bloccata alla frontiera, e poi conclude: senza questo commercio siamo tutti morti. La stessa preoccupazione dell'OMS, che vede nella chiusura dei confini più costi che benefici, senza la garanzia di fermare l'epidemia. Ci spostiamo attraversando la meravigliosa savana ugandese per raggiungere un'altra comunità che rischia di perdere la sua unica fonte di sostentamento. Ad accompagnarci è Richard, raccoglitore di sale. Bisogna spruzzare acqua sulla superficie del lago per creare la crema. Tonnellate di sale rosa pregiato, raccolto a mano da centinaia di persone, nonostante il caldo torrido, le aggressioni degli animali selvatici e i gas chimici. Da mesi però è diventato un sacrificio inutile, spiega Richard. Prima

0: per la guerra voluta da Trump che ha abbattuto il prezzo del sale. E adesso per l'Ebola chiediamo. Questa è la mazzata finale. I clienti sono scomparsi e le esportazioni azzerate. E senza di quelle tutta la nostra gente soffrirà la fame.
1: Siamo alla cronaca. La Procura di Milano ha fermato un 21enne residente in Brianza con l'accusa di terrorismo internazionale. Seguiamo Maria Teresa Palamà.
2: Compie 21 anni domani e forse non si immaginava di passarli in carcere Zaccaria Benaddi, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza. La Digos e la Procura di Milano lo hanno fermato ieri con l'accusa di terrorismo internazionale, ritenendolo credibile e pericoloso per via di un fiume di chat, video, messaggi in cui inneggiava ad attentati compiuti dallo Stato Islamico contro cristiani e contro l'Occidente, un martellamento attraverso due profili social che si è intensificato negli ultimi due giorni, in cui ha postato e commentato anche il gesto dell'attentatore di Modena, celebrato come esempio di martirio. Aveva recentemente ricevuto un video per confezionare esplosivi e tra le sue cose gli investigatori hanno trovato un biglietto per il 9 giugno, destinazione Marocco. Questo ha fatto pensare che potesse agire per poi scappare. Il suo nome era emerso anche in un'altra indagine sulla destra estrema suprematista, l'antisemitismo come collante ideologico con la Jihad. Oggi, nell'interrogatorio di Convalida, da davanti al GIP ha sostenuto che i suoi post avessero solo finalità divulgative e che in Marocco sarebbe andato solo per sostenere un esame. Questo arresto dimostra l'efficacia delle misure del nostro paese per contrastare il pericoloso fenomeno della radicalizzazione islamista, ha dichiarato il ministro dell'Interno Piantedosi. Zaccaria, in una delle sue chat, si rammaricava di come fosse impossibile nella situazione attuale fare un colpo di Stato.
1: I corpi carbonizzati di 4 migranti sono stati ritrovati all'interno di un'auto in provincia di Cosenza. I particolari con Maria Chiara Grandis.
3: Il fumo denso e nero, visibile anche da molto lontano. Sono le 13 quando i vigili del fuoco vengono avvisati. Una volta arrivati al distributore di carburante lungo la statale 106 nei pressi di Amendolara, nel Cosentino, le fiamme avvolgono ancora la macchina. Spengono l'incendio, solo dopo si accorgono che dentro l'abitacolo di questo minivan ci sono i corpi carbonizzati di 4 persone. Difficile l'identificazione, viste le condizioni, ma si tratterebbe di migranti di origine pakistana, pare, probabilmente braccianti agricoli impiegati nei campi dei dintorni. Arrivano le forze dell'ordine, fin da subito indaga la squadra mobile della polizia, che dopo i primissimi rilievi sembra propendere per l'omicidio rispetto alla pista dell'incidente.
4: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
3: Gli investigatori stanno visionando le immagini dei sistemi di sorveglianza della zona per capire di più, comprese quelle del bar vicino. Bisognerà anche verificare se sulle vittime ci siano segni di violenza oppure colpi d'arma da fuoco. Tutto per ricostruire con esattezza cosa sia accaduto, non in campagna o in un luogo isolato, ma qui lungo una strada frequentata e in pieno giorno, dove restano la carcassa di un'auto divorata dal fuoco e 4 persone ancora senza nome.
1: È stato chiuso il profilo social del ragazzino di 12 anni che qualche giorno fa in Sicilia aveva aggredito il suo professore, Francesca Malaguti.
5: C'è un filo che lega l'aggressione al professore di San Vito Lo Capo a quella alla professoressa di francese della provincia di Bergamo avvenuta circa un mese fa. È quel che stanno scoprendo gli inquirenti scandagliando profili e chat. Non solo il copione simile, non solo l'età dei due ragazzi coinvolti, 12 e 13 anni, ma anche frequentazioni in rete e canali social comuni, riconducibili a un preciso pantheon popolato di autori di stragi e simboli violenti. Tomorrow, Italy, Sicily. Domani in Italia, in Sicilia, si legge in una chat di uno di questi gruppi Telegram ore prima dell'accoltellamento nella scuola siciliana poi fallito per la prontezza del professore. Segno che forse la community era a conoscenza delle intenzioni dell'aggressore ed era pronta a seguirlo in diretta. Chi indaga vuole capire se ci sia stata qualche forma di istigazione. Ieri il profilo TikTok del ragazzino, passato in poche ore da 2.000 a 12.000 like, è stato chiuso.
6: In casi come questi non c'è un mandante o una regia, ma stiamo parlando di spazi in cui utenti si autoalimentano a vicenda. Il problema principale di questi canali è l'effetto emulazione. Tentare di demonizzare internet fa solo il gioco di questa gente. Loro si fanno passare per guerrieri anti-establishment.

0: statement. Non bisogna rafforzare questa loro retorica.
1: In tanti oggi a Ortanova nel Foggiano si sono ritrovati per l'ultimo saluto ad Andrea Procaccino, il 17enne morto nello schianto dell'auto su cui viaggiava insieme ad altri 4 amici. Alla guida del veicolo, uscito fuori strada per sfuggire a un posto di blocco, un 16enne ora indagato per omicidio stradale. È uscito dalla grotta camminando sulle sue gambe il giovane speleologo che era rimasto bloccato a oltre 100 metri di profondità nel Cuneese. Seguiamo l'inviato Martino Villosio.
2: Era immobilizzato fino alle spalle più o meno, però la parte che interessava di più era la pressione sulla gamba.
3: La pressione di un masso da quasi 200 kg a 120 metri di profondità. Le premesse avevano fatto preoccupare gli uomini del soccorso alpino e speleologico. Lì in fondo alla grotta Nicolò, 20 anni, di Finale Ligure, appassionato di arrampicate e speleologia, rimasto imprigionato dopo un'escursione di gruppo ieri sopra Garesio in Piemonte nella grotta dei cinghiali volanti. A salvarlo una complessa macchina dei soccorsi dopo l'allarme lanciato da Fausto, uscito dalla grotta mentre due ragazze della spedizione restavano ad aiutare Nicolò.
4: Nicolò è un ragazzo di 20 anni, sono 2 anni che va in grotta, ma è un ragazzo veramente in gamba, è riuscito a rimanere calmissimo, è sempre stato collaborativo, non ha mai perso la lucidità, cioè veramente forte di carattere.
3: Per far passare una barella tra il groviglio di cunicoli sarebbero potuti però servire giorni. Invece il giovane non era ferito, solo bloccato dal macigno e uscito sulle proprie gambe da un incubo durato 12 ore, più un respiro di sollievo.
1: E ora parliamo di una novità in arrivo per gli automobilisti. Da oggi, in caso di code in autostrada, si potrà chiedere un rimborso. Luca Patrignani.
5: A Claudio Bisio nel film Benvenuti al Sud capitava sulla Salerno-Reggio Calabria, ma il classico ingorgo in autostrada che ti blocca per ore è un incubo vissuto da ogni automobilista almeno una volta nella vita e in ogni angolo d'Italia. Da oggi però è scattata una novità, è possibile almeno chiedere un rimborso del pedaggio direttamente ai concessionari. Le regole le ha fissate l'autorità dei trasporti. Se il blocco è dovuto al traffico, il rimborso è del 50% del pedaggio per i ritardi tra 60 e 119 minuti, arriva al 75% tra i 120 e i 179 minuti, mentre è del 100% se si superano le 3 ore. Se invece la coda è dovuta ai cantieri, per i percorsi brevi il rimborso scatta indipendentemente dal ritardo. Per quelli tra 30 e 60 km invece il rallentamento deve essere di almeno 10 minuti. Per le tratte più lunghe il ristoro scatta se il ritardo è di almeno un quarto d'ora. Attenzione però, niente rimborso per i cantieri d'emergenza, ad esempio quelli dovuti ad incidenti o eventi meteo straordinari. Per ora poi le nuove regole valgono solo nelle tratte gestite da una singola società. Entro il 1° dicembre scatteranno anche per le tratte autostradali gestite da più concessionari.
1: Il tennis, giornata importante per gli azzurri al Roland Garros. Flavio Cobolli e pochi minuti fa anche Matteo Berrettini volano ai quarti. Riccardo Porcu.
6: La scritta l'ha vista anche lui qui sugli spalti. Il motto del Roland Garros: la vittoria appartiene ai più tenaci e a chi sa quando fermarsi, come Flavio Cobolli, dopo aver conquistato questo punto. L'avversario, l'americano Svajda, finisce contro la sede del giudice di gara, gli cede l'asciugamano e apre la borraccia. Sa quanto possa far male cadere e finire a terra, con il morale e con le braccia. Gli applausi lo accompagnano per tutta la partita. Il 24enne romano non trema, perde il terzo, si complica la vita a un passo dalla vittoria al quarto set. Cobolli però non soffre il caldo e riprende a giocare. Si porta a casa l'ultimo decisivo tie break per continuare a sognare. Come gli altri italiani, Berrettini ai quarti dopo la vittoria sul Cerundolo e Arnaldi in corsa per entrare tra i migliori 8. Sugli spalti si possono mostrare le bandiere tricolori, prima volta ai quarti qui a Parigi per Cobolli. Si lascia andare in inglese a una confessione decisamente poco british.
7: I almost shit on my pants and...
6: Ha superato anche la paura di vincere e ora scherza col pubblico. Lui, tifoso della Roma, mette in guardia i vincitori della Champions. L'anno prossimo ci saranno anche giallorossi. Poi il relax con gli amici. La stessa serenità che cerca Sinner qui a Monte Carlo, in giro in Vespa per le strade del Principato, davanti al mare. Come Alcaraz, con una piccola protezione al braccio e la spiaggia come campo. Tornerà a sentire l'urlo del pubblico al posto delle onde, ma non prima di fine agosto a New York.
1: Slitta al prossimo anno il Grand Tour di Claudio Baglioni, il cantautore costretto a fermarsi per una polmonite. Marco Cosenza.

0: Mancavano pochi giorni all'inizio del Grand Tour La vita è adesso di Claudio Baglioni. In migliaia aspettavano di sentirlo cantare e invece...
1: Tu come stai?
2: Tu come stai?
0: Le cose non vanno come sperato. Il 75enne romano non è in condizioni di esibirsi, racconta ai fan sui social, parlando della polmonite interstiziale che lo costringe a uno stop forzato.
3: Il dispiacere c'è, insomma, indubbiamente, ma poi c'è anche il rammarico, no? Però verrà assolutamente recuperato, probabilmente con molto, ancora forse con più entusiasmo e anche con altre invenzioni.
0: Una decisione dolorosa e difficile, ma era impossibile, spiega il cantante, pensare di esibirsi per 3 ore ogni sera con la prognosi di assoluto riposo imposta dai medici. Tutte le date, i relativi biglietti slittano di un anno, il viaggio, come canta lui stesso, non è annullato, ma solo rimandato.
3: Non c'è mai fine al viaggio, anche se un sogno cade. E il viaggio, appunto, continuerà. E speriamo di farlo in tanti e di andare molto lontano.
4: Torniamo ora a parlare degli 80 anni della Repubblica, tanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, ma anche comuni cittadini che hanno partecipato all'iniziativa del Quirinale I Volti della Repubblica. Vediamo con Luciana Parisi.
5: Per me la Repubblica è rappresentare i colori della nostra nazione, rimanendo uniti come squadra, con impegno e dedizione.
6: Per me la Repubblica significa rappresentare l'Italia con orgoglio e responsabilità.
7: Tutti per una sola Repubblica, nata 80 anni fa con il referendum del 2 giugno 1946, quando gli italiani la scelsero per dare forma al proprio futuro, una forma democratica.
8: Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di cosa nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere.
7: Geppi Cucciari, Jasmine Paolini, Mark Jacobs, Federica Brignone, Fiorella Mannoia e tanti altri ancora dal mondo dello sport, dalla musica, cinema, hanno risposto tutti all'appello del Quirinale, spiegando cosa significa la Repubblica. E ci saranno anche alcuni di loro tra i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum. La prima serata RAI, in diretta da Piazza del Quirinale, un evento promosso dalla Presidenza della Repubblica, con RAI Cultura, RAI Teche e il contributo di SIAE. Direttore musicale il maestro Leonardo De Amicis, uno dei direttori d'orchestra del Festival di Sanremo. Musica, immagini e testimonianze per una storia e un futuro condiviso.
4: Il TG3 torna a mezzanotte con Linea Notte. Grazie per averci seguito. L'augurio di una buona serata.

0: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
1: Io non bevo caffè, ma se lo bevrei proprio così, buono e bello cremoso. Caffè Borbone, una storia di casa.
2: Contro il dolore, nuovo Porta Dexi. Triplo effetto rapido, contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza, in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
3: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
5: Sai che il caffè alza il cortisolo?
6: Già, ma fa bene al fegato.
7: Il top, idratazione magnetica.
8: Fare cardio brucia la muscolatura.
9: Ehi, stare in piedi rovina i piedi.
10: Dormire è demodè.
11: Stare seduti fa male alle anche.
12: Fare peso,

0: Quando i problemi di stomaco ti sorprendono, puoi provare Malox Plus. Neutralizza l'iperacidità e il bruciore e riduce il gonfiore. Malox Plus agisce rapidamente contro 7 sintomi dei problemi di stomaco. E in caso di reflusso, puoi provare Malox Reflu Rapid. Può iniziare ad agire in 3 minuti, anche in gravidanza.
1: Palla!
2: Eccola, prendiamola!
1: Non andare lì, possono esserci zanzare e papataci!
2: Io non ho paura, nemmeno di pulci e zecche! Presa!
1: Ma come hai fatto?
2: Ho provato Advantix, che riduce anche il rischio di leishmaniosi.
3: Advantix.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. L'era di case, enti e imprese che funzionano meglio. Tecnologia che risponde all'istante. Servizi pubblici più accessibili. Telemedicina a domicilio. E strade sicure e illuminate con sistemi più smart. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Per noi il tuo non sarà mai solo un animale. Ed è questo che rende Monge speciale. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieddittas, noi siamo il mare.

0: Ieri sera ad Acerra la quinta stesa in quattro giorni, in corso il Comitato per la Sicurezza Pubblica, il sindaco, episodi che stridono con la visita del Papa. Carcasse di vetture abbandonate fra Castelvolturno e Mondragone, nel Casertano emerge un nuovo cimitero di auto, il WWF, un disastro per l'uomo e la natura. Domani la festa per gli 80 anni della Repubblica, gratis i musei statali, a Napoli onorificenze per 35 cittadini e un concerto al San Carlo. È la napoletana Maria Pia Pepe, la giovanissima protagonista di Don't Let the Sun, film di Jacqueline Zund, molto apprezzato al Festival di Locarno. Mentre Conte si rilassa a Ischia insieme al presidente De Laurentiis, il suo erede sulla panchina del Napoli, Max Allegri, attende di essere ufficializzato. Potrebbe proseguire sulla scia del predecessore con un calcio all'insegna del pragmatismo. Buonasera, in apertura all'emergenza criminalità ad Acerra, dove è tuttora in corso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo l'ennesimo atto dimostrativo, ieri sera, a suon di colpi sparati in aria. Il servizio è di Fabio Forlano.
1: Riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ad Acerra dopo la scia di episodi criminali degli ultimi giorni. Una sequenza di spari, le cosiddette stese, in più punti della città, giovedì scorso ben tre segnalazioni in poche ore.
2: C'è una grande attenzione da parte delle forze di polizia, all'indomani della prima stesa c'è stato un rafforzamento generale dei servizi di controllo del territorio. Siamo fiduciosi e confidiamo che tutto ciò possa quanto prima avere anche un esito positivo sotto il profilo della repressione.
1: Sui fatti indagano carabinieri e polizia, l'ipotesi è quella di una contrapposizione tra gruppi criminali. Ad Acerra, ricorda il prefetto, i delitti sono in calo, ma queste stese hanno creato allarme in una popolazione che ha ricevuto conforto e speranza dalla visita del Papa il 23 maggio sul tema della Terra dei Fuochi.
3: Stride che è una settimana circa dalla visita del Santo Padre, in cui abbiamo messo in rilievo le criticità ambientali e sanitarie, con la forza della speranza che il Santo Padre ha saputo raccogliere attraverso il nostro Vescovo Antonio di Donna, proprio stride questi episodi che certo ci danno sconforto.
1: Dal Comitato emerge l'intenzione di rafforzare i controlli e presidi delle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore notturne.
0: Tragedia sul lavoro questo pomeriggio ad Ercolano. Un uomo di 58 anni è morto durante le attività di spurgo di un pozzo nero presso un ristorante di via Benedetto Cozzolino. Sul posto i carabinieri della tenenza di Ercolano. Secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe stata causata da esaurimento.

0: installazioni di gas. Ci spostiamo nel Casertano, dove spuntano nuovi cimiteri di automobili abbandonate in zone non distanti dal litorale Domizio. L'inviata Francesca Ghidini.
1: Carcasse di auto rubate sotto il cavalcavia a Castelvolturno, scheletri di veicoli abbandonati tra i piloni della superstrada, un altro cimitero di automobili nelle campagne di Mondragone. Le guardie ambientali del WWF fotografano lo scempio e segnalano i siti contaminati alle forze dell'ordine.
2: Puntualmente troviamo delle situazioni veramente allucinanti come questa, laddove si vede che questi pezzi di auto sono stati tagliati con dei flex, quindi sono frutto, diciamo, di criminalità organizzata, che poi per il trasporto le tagliano proprio perché non devono chiaramente utilizzare grandi mezzi.
1: Tutto intorno balle di fieno, alberi, vegetazione. Si continuano a scaricare veleni e c'è ancora chi lascia fare, ha spiegato il vescovo di Acerra a Papa Leone.
2: Io personalmente come volontario sono esattamente 36 anni che mi batto per evitare questo disastro che investe tutti, esseri umani, sanità pubblica, agricoltura, animali, vegetali, insomma è un disastro che deve veramente finire.
0: A Napoli una scuola di Capodimonte fa da capofila a un progetto di educazione ambientale. Margherita Rosciano.
3: Il futuro si costruisce sui banchi di scuola, ne sono convinti gli ideatori del progetto Rete Evergreen, scuola e comune di Napoli, ASIA, che ispirandosi al Giappone vuole insegnare pratiche ambientali virtuose.
4: Nasce da un'iniziativa promossa dalla Scuola Verga, che è un'iniziativa di educazione ambientale attraverso il coinvolgimento attivo dei bambini e delle famiglie. Speriamo che poi altre scuole progressivamente di altre municipalità si possano aggiungere a questa rete.
5: Si basa su piccoli gesti quotidiani reiterati in maniera continua, sono stati in grado di generare un circolo virtuoso con due obiettivi fondamentali. Il primo, quello di inculcare negli alunni il rispetto per la res pubblica e in secondo luogo per renderli individualmente responsabili nelle fasi iniziali del ciclo di gestione dei rifiuti.
3: Da tempo a Tokyo non ci sono cassonetti e cestini. Per strada la regola è riportarsi i rifiuti a casa e smaltirli secondo il sistema che responsabilizza i cittadini al rispetto dell'ambiente. Il progetto è stato elogiato anche dall'ambasciatore del Giappone in Italia.
6: Andando a sensibilizzare quelli che saranno, diciamo, i cittadini del domani, partendo dai ragazzi della scuola ad accettare e a condividere con noi quelli che sono dei modelli virtuosi.
7: Partecipiamo alla rete Evergreen che è in rappresentanza anche di 12 istituti aderenti. Il valore è fortemente pedagogico e divulgativo della rete di mettere insieme primo e secondo ciclo, costruendo veramente dal basso un curriculum verticale.
0: Il virus Ebola e l'epidemia in Congo. La regione Campania, facendo seguito a una circolare del Ministero della Salute, ha indicato il Cotugno, nello specifico l'unità operativa complessa malattie infettive emergenti e ad alta contagiosità, come struttura di riferimento per eventuali casi di Ebola. L'ospedale fungerà da centro di supporto specialistico per la valutazione dei casi dubbi. Domani si celebra la festa della Repubblica Italiana, numerose le iniziative in programma nella nostra regione. Sentiamo Lara Martino.
8: Preparativi in corso per un 2 giugno che quest'anno è un anniversario a cifra tonda, 80 anni dal referendum che portò alla nascita della Repubblica e che sarà salutato da numerose manifestazioni celebrative anche a Napoli e in Campania. Il mausoleo di Posillipo, come sempre, luogo simbolo della commemorazione dei caduti a partire dalle 10:15, poi alle 11 in piazza del Plebiscito, la cerimonia dell'alzabandiera e la lettura da parte del prefetto di Napoli Michele Di Bari del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalle mani del prefetto anche la consegna delle onorificenze dell'onore al merito concesse dal capo dello Stato a 35 cittadini dell'area metropolitana di Napoli che si sono distinti in diversi ambiti. Al Teatro San Carlo, nel pomeriggio alle 18:30, un concerto per gli 80 anni della Repubblica aperto alla cittadinanza. Il 2 giugno sarà anche una giornata di apertura gratuita dei musei e parchi archeologici statali. Questo consentirà ai tanti turisti in città, la previsione del comune è di circa 700.000 presenze per il ponte, di assistere alle celebrazioni e di godere allo stesso tempo dei siti culturali a Napoli, ma anche in regione.
0: E tra i musei aperti gratuitamente domani ci sarà anche quello della Reggia di Caserta, che si conferma grande attrattore turistico.

0: L'inviata Antonella Fracchiolla.
1: Sono venuta apposta da Roma perché avevo il desiderio di visitarla. È imponente, è bellissimo da vedere.
2: Stupenda, sempre più bella.
3: Non ci sono parole. Tanta, tanta emozione.
4: Oltre 1 milione di visitatori l'anno per la Reggia di Caserta, sito UNESCO e attrattore culturale turistico fra i più prestigiosi del nostro paese. Del resto, l'impatto su chi si aggira tra cortili, sale, scalone monumentale nell'immenso parco del monumento che porta la firma di Luigi Vanvitelli, cui Carlo di Borbone aveva affidato il progetto, non può che rimanere abbagliato dalle dimensioni: 45.000 metri quadri complessivi di superfici, 1.200 stanze, dallo sfarzo e dall'armonia dei giardini che sono un'opera d'arte a sé. Settimana con 2 ingressi gratuiti nei musei per la festa della Repubblica e poi il 7 giugno, prima domenica del mese. Intanto, dopo 7 anni, ha terminato il suo incarico la direttrice della Reggia Tiziana Maffei, che ha ricordato illustrato tutto il lavoro svolto accanto al tanto che c'è ancora da fare.
5: Il PNRR, ma soprattutto i fondi di sviluppo e coesione, quindi con il nuovo centro congressi, la ristorazione, il punto accoglienza, il centro educazione ambientale, poi un progetto che mi è proprio nel cuore, il teatro di corte con l'adeguamento funzionale per l'apertura al pubblico spettacolo.
0: L'arte come leva per ricostruire l'identità di una città nata dalle macerie del terremoto del 1962 durerà fino all'11 giugno da apice ad apice, simposio internazionale di scultura in cui artisti provenienti da diversi paesi lavoreranno direttamente negli spazi pubblici, strade, piazze, viali del paese in provincia di Benevento, realizzando opere in dialogo con il contesto urbano e con la comunità in un progetto di esperienza collettiva. Le installazioni realizzate resteranno in esposizione permanente. Tatuaggi e street art protagonisti alla mostra d'oltremare, dove ieri si è chiusa la Napoli Tattoo Expo. Andrea Caruso.
6: Questo è Emma, è il re dell'inferno giapponese, con due demoni sotto.
7: Non c'è fantasia che non possa trasferirsi sulla pelle, né angolo troppo recondito. L'unico limite sono le dimensioni del corpo umano. Poi tutto sta alla bravura e alla mano del tatuatore.
8: Ha un significato particolare per te questa donna gitana?
9: L'ho collegato un po' a nonna, perché nonna ha un quadro di una donna gitana a casa. E ho detto sempre, quando poi più là nonna verrà a mancare, io voglio quel quadro lì.
7: Divinità, demoni, fantasie astratte, immagini metafisiche, testi. Alla Napoli Tattoo Expo bisogna solo scegliere tra i 400 tatuatori accreditati.
8: Qualche idea o qualcosa che ti piace?
10: No, beh, faccio sicuramente un tatuaggio per mia madre, perché la mamma è, diciamo, è sempre nel cuore, la regina.
7: Stili e tendenze in voga quest'anno sono il lettering e il fine line.
11: Il lettering è tutto ciò che abbraccia numeri, lettere, frasi, parole, tutto quel che può essere calligrafico è raffigurato in questo stile. Mentre il fine line sono tatuaggi sottili, quasi invisibili.
7: Alla mostra d'oltremare l'arte del tatuaggio si interseca con hip hop e street art perché, spiega Paolo Romano alias Shawan, Napoli è intrinsecamente una città avanguardia per la cultura urbana.
12: È sempre stata una città che ha espresso la propria cultura per strada. Noi abbiamo vissuto sempre per strada e quindi le nostre relazioni avvenivano per strada. Il collante della società avviene per strada.
0: Le arti visive e gli abiti che ne hanno fatto la storia. A Mirabella e Clano una rivisitazione ad opera di una scuola per raccontare un secolo di moda. L'inviato Rino Genovese.
13: La sensazione bellissima di entrare letteralmente in quadri e foto storiche. Questa è Domina con gli elefanti di Avedon.
14: Noi abbiamo ricreato la famosissima scena del Gran Ballo del Gattopardo.
13: Gli studenti e i docenti dell'Istituto Comprensivo Guarini diventano foto e quadri viventi e il centro storico, i palazzi, le piazze, gli atri di Mirabella e Clano, finalista come capitale italiana della cultura, si trasformano in una galleria d'arte a cielo aperto per raccontare un secolo di moda.
15: Un percorso di 100 anni di moda e costume al femminile, partendo da metà 800 fino agli anni 90. È il costume che rappresenta il cambiamento lungo un secolo nel modo di vestire della donna, ma anche nel modo di mostrarsi all'uomo, nella sua malizia, nella sua eleganza, nella sua fragilità di donna.
13: Anche le docenti in campo, Audrey Hepburn, colazione da Tiffany. La Marilyn di Warhol, Valentina di Crepé, Lady Diana, le scuole del territorio protagoniste della 6ª edizione di Sguardi d'Arte. Moda e cultura, i mitici anni della rivoluzione giovanile, degli hippie, l'epopea intramontabile dei Beatles. E c'è anche il Moonwalk di Michael.

0: Michael Jackson. Un'iniziativa che da 6 anni si inserisce in un più ampio percorso educativo in cui l'arte diventa strumento di crescita e consapevolezza.
1: Guardare la gioia e l'impegno di questi ragazzi è per noi motivo di speranza per la nostra comunità, per le nostre radici, ma anche e soprattutto per il loro futuro.
2: Cinema, l'effetto dei cambiamenti climatici sulle relazioni umane nel nuovo film della regista svizzera Jacqueline Zund, protagonista anche una giovane attrice napoletana.

0: Interiore.
1: L'opera di Jacqueline Zund, Don't Let the Sun, presentata a Napoli dopo l'anteprima mondiale al Festival di Locarno, è un film che indaga sulla solitudine umana e sulla crisi climatica. Un futuro segnato dal caldo torrido che costringe le persone a vivere di notte, accentuando così la fragilità dei rapporti umani. La via d'uscita per la regista svizzera viene attraverso la storia di Jonah, interpretato da Levan Gelbakian, un uomo che recita legami familiari per lavoro, papà in affitto per Nika, Maria Pia Pepe, napoletana, la sua prima esperienza cinematografica, bambina chiusa e diffidente, cuore emotivo del film.
2: Il messaggio di questo film è non solo che i rapporti hanno comunque che il rapporto fra Levan e Nika è un rapporto fantastico e che all'inizio Levan lo vede come una cosa brutta il rapporto, però capisce poi che non si possono separare e diventano grandi amici.
3: Sei emozionata di questa proiezione a Napoli, la tua città?
2: Molto, anche perché Napoli l'ho sempre avuta nel cuore.
3: E quindi appunto oggi affrontare un pubblico tutto napoletano è un po' più emozionante, eh?
2: Sì, sì.
4: Calcio, il Napoli, in attesa di ufficializzarlo, ha scelto Max Allegri, allenatore, con un'idea di calcio simile a quella di Conte, all'insegna del pragmatismo. Daniele Meloni.
5: Parlare di Conte Max sembra quasi una crasi, uno scherzo del destino per due allenatori che si avvicenderanno ancora una volta su una panchina, prima la Juve e poi il Napoli. E c'è solo da sperare che i risultati siano simili per i tifosi azzurri. Mentre Antonio Conte vive la sua ultima vacanza da tecnico azzurro in compagnia di Aurelio De Laurentiis, si attende solo l'ufficialità per l'ingaggio biennale di Massimiliano Allegri. La domanda che si pongono i tifosi è: cosa cambierà? In molti hanno storto il naso all'anticipazione. Se il Napoli di Conte ha ottenuto grandi risultati in Serie A, il gioco non è stato certo per palati fini e per un pubblico calcisticamente colto come quello del Maradona. Sarri e Spalletti avevano abituato ad altro. L'arrivo di Allegri, con il suo corto muso, le sue vittorie tutte difese e ripartenze e l'obiettivo dichiarato di essere pratici e non belli, sembra confermare la direzione intrapresa dal presidente con l'arrivo di Conte 2 anni fa. Ma essere belli ed essere vincenti non sono termini sempre in contrasto. La storia del calcio lo dimostra. In fondo, la diatriba infinita tra giochisti e risultatisti è un po' come quella tra cuore e ragione. Eterna e un po' stereotipata. Senza gioco difficilmente si vince. Senza un cuore che batte non c'è ragione che tenga. Questo lo sa anche il Conte Max. Due allenatori in uno, accomunati dall'obiettivo della vittoria.
4: E del futuro del Napoli, targato Allegri, si è parlato anche in Cilento in occasione del premio Eroi dello Sport. Giuseppe De Caro.
6: Per ricordare l'idolo locale bomber Vincenzo Margiotta, ma anche l'arbitro salernitano Robert Boggi, e ancora per celebrare il mezzo secolo dallo scudetto del Torino e sottolineare l'importanza della dieta mediterranea, per alcuni giorni fra Agropoli e Capaccio Pestum si sono ritrovati ex campioni del calcio e di altre discipline, fischietti, giornalisti, per la quinta edizione di Eroi dello Sport, fra gli eventi promossi dall'USSI, Unione Sportiva Stampa Italiana, per i suoi 80 anni.
7: Lo scopo principale è quello di portare il territorio alla ribalta nazionale e internazionale, quindi oltre alla passione per lo sport in generale c'è la promozione del territorio.
6: Inevitabile che con ex Napoli come Eraldo Pecci, Claudio Sala, Andrea Carnevale, Sebino Nela si sia parlato del futuro degli azzurri, targato Allegri.
8: Ma riprendere il lavoro di Conte mi sembra difficile, sono caratteristiche diverse, modi di lavorare diversi, dipenderà moltissimo dai calciatori, dalla loro disponibilità, e quindi credo sia solamente questo il segreto, perché poi la fortuna e la sfortuna degli allenatori dipende sempre comunque dai calciatori.
9: Napoli è sempre una squadra che lotta per lo scudetto e quindi chiaramente io faccio il tifo per il Napoli, a me piace che magari prima della Juve ci sia il Napoli.
4: Sport e comunicazione digitale, della gestione dell'immagine degli atleti si è parlato in un incontro in provincia di Caserta. Nello Di Costanzo.
10: Come un atleta si trasforma in brand, capace di attrarre media, sponsor e opportunità concrete dentro e fuori dal campo. A spiegarlo è Max Sardella, uno dei massimi esperti in gestione di immagine social nel calcio, intervenuto a San Nicola la Strada per presentare il suo ultimo libro, Bomber di Like, nell'ambito di un incontro dedicato a sport e comunicazione digitale. Il volume affronta i temi della comunicazione sportiva nell'era dei social media, offrendo spunti su come trasformare le performance sportive in un vero e proprio marchio di fabbrica. All'incontro hanno partecipato tra gli altri il capitano della Casertana Calcio Federico Proia e Marco Di Costanzo, vincitore di 2 bronzi olimpici nel canottaggio.

0: L'immagine oggi fa parte del patrimonio di un calciatore, c'è la parte del dietologo, c'è la parte finanziaria, c'è la parte della tecnica, tattica. Nel libro Bomber di Like parlo proprio di questo, i segreti per diventare un brand che duri nel tempo.
1: Portare a San Nicola alla strada, campioni di comunicazione, persone che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi, capitani di squadre di calcio, crea una finestra di cultura. Riuscire a creare queste iniziative ci dà la possibilità di sognare e quindi di diventare magari il prossimo scrittore, giornalista, calciatore e magari vincere anche qualche medaglia olimpica.
2: È tutto, ora c'è il meteo. Buona serata.
3: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
4: Sulla Campania, locali fenomeni, un rindettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, prevalenza di cielo molto nuvoloso con locali piovaschi dalle ore pomeridiane. Sull'Appennino campano, nuvolosità irregolare a tratti compatta con locali rovesci a partire dal pomeriggio. Sul Salernitano molte nubi con isolati rovesci pomeridiani e piogge sparse nottetempo. Temperature stazionarie su tutto il territorio regionale, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

0: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa. Esox One, rapido contro il reflusso.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
3: E poi quello è arrivato.
2: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
4: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
2: E Serafino non si è accorto di nulla.
5: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
6: Padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio, poco sodio.
7: Ora tocca a voi.
8: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa.
9: Cerco l'energia. Cerco di stare bene. Cerco l'equilibrio.
10: Equilibrio? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
12: Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati. Pensati per prenderci cura di te.
13: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
14: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
2: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
3: Quello che cerchi nei fiocchi di latte è Iocca. Una carica di benessere per un pranzo smart e leggero? Iocca! Ricco di proteine? Iocca! Fiocchi perfetti dal gusto fresco inimitabile? Iocca! Sei Iocca, si vede! Anche senza lattosio!
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro! In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero! Troni, non ci sono paragoni!
5: Dai un morso al sottosopra! Nuovo Maxibon Stranger Things.
6: Donald Trump è folle o stratega?

0: Andiamo in pubblicità prima che mi incazzo.
1: Cittadini dei paesi europei, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Abbiamo una card, così la possiamo leggere insieme, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito.
2: Facciamo, dai!
3: Vai, vai! Voi,
2: su di noi! Su di noi! Su di noi! Meraviglioso!
4: Poco fa Trump è tornato a prendere di mira Leone XIV. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare. Firmato appunto Presidente Trump.
5: Perché io oramai faccio cinema, faccio TV e il personaggio di Fernandello per me oramai è diventato una zavorra. Cioè, è un marchio che mi fa perdere anche lavoro.
6: Lo prendono un po' per un coglione, capisci?
7: Non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città. Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe.
8: Dico, non vorrete ingozzarvi senza prima aver pregato.
9: Perché risiamo con la religione, da quando fu redenta?
10: Togliere permesso di soggiorno e cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati per la Lega è una priorità, insieme alle norme contro i Maranza.
11: Oh, animale, cerchi di darti una calmata, ti sei esaltato? Ritorno nel tuo apartheid, per piacere. Scusa, io quando penso che quella bestia qui gli ha dato la maturità, divento razzista.
12: Ma lei è mai stata in Marocco?
13: È quello
12: lei è mai
13: che ho visto,
12: lei
13: è mai
12: stata in Egitto, lei è mai stata in
13: Tunisia. E lei denuncia, ma no, taglia gol.
12: Non si può essere così superficiale, ci sono delle persone che muoiono
14: una volta.
13: Perché non ha
12: capito delle persone che sono state impiccate anche oggi.
13: Lei non si rende conto di quello che sta succedendo.
12: Ma io me ne rendo perfettamente conto, questa sua propaganda.
13: Non è propaganda, non si permetta.
12: È una pessima propaganda.
13: Perché guardi...

0: Queste immagini mi fanno fare un tuffo nella mia gioventù, quando si andava a scuola e c'erano i quattro agitatori, diciamo così, che convocavano l'assemblea e proclamavano l'occupazione contro la fame nel mondo e la mancanza di carta igienica nei bagni.
1: Certamente.
2: Sto portando avanti la cosa e vedremo. È quello che

0: non lo si può affidare ad una donna i colloqui con Mosca, cioè Giorgia Meloni, ed escludendo quindi la premier Giorgia Meloni perché appunto è una donna. Ecco, Lukashenko, cerca uno bravo,
1: ma proprio bravo,
0: ma molto bravo, che ti faccia un po' di sedute, di analisi.

0: vorrei continuare questo filone delle speculazioni sulla salute di Donald Trump, che in questo periodo ha posato l'accento sulla sua salute mentale. Non so se l'avete letto, è ingrassato, non è ingrassato, quanti chili, perché sta male.
1: Sei grasso pure tu?
2: No, però abbastanza. Sei grasso? Abbastanza provato. Comunque provato, diciamo.
3: Ma chi arriva oggi per l'ultima puntata? Stessa spiaggia, stesso mare,
4: per poterti rivedere. Non c'è nessuno, tranne noi mostri.

0: Vai soldatino, vai! Vola soldatino, volare! Oh.
1: Il cavallo, poesia in movimento, un concentrato di potenza, di eleganza, di fierezza, di libertà.
2: È un fatto troppo grave, troppo eclatante, che non può e non deve gettare scrivito sul corpo.
3: Buongiorno a tutti!
4: Il toro della galleria, appena restaurato, è già alle prese con nuovi lavori, forse a causa di una dimenticanza. Pare, infatti, che il restauro abbia cancellato i celeberrimi attributi a cui è legato, un rito propiziatorio che risale al 1877.
5: C'è anche a Torino, in piazza San Carlo, la stessa cosa. Il toro è di Ottone e tutti quelli che passano per tornare a Torino devono pestare le palle del toro. E sono i rischi della politica woke.
6: Non dire paralitico. Lo sai che i fattori psicologici contano.
7: Che dico, paraculo?
6: Non si dice più paralitico, si dice paraplegico.
8: Anche i ciechi ora sono tutti contenti da quando non li chiamano più ciechi ma li chiamano non vedenti.
9: Giusto. Per esempio gli impotenti non sono più impotenti, sono non trombanti.
10: Putin che lancia un drone sulla Romania e dice che non è vero, e quell'altro Medvedev che dice attenzione, l'Europa è nemica perché abbiamo aiutato l'Ucraina che è stata invasa da loro e quindi siete entrati nell'obiettivo. Ma pensate ai cazzi che ci avete in Russia, che sono enormi.
11: În aceste momente pompierii scot o victimă din acest bloc. Vorbim de un bloc aflat chiar în centrul orașului, în zona cunoscută drept Mazepa.
12: Tra l'altro non voglio neanche dimenticare il ciambellone di zia Isuccia. Che novità ci sono su quel ciambellone con la crema di pistacchio che sarebbe stato...
13: E mi raccomando, consumate tutto quello che c'è nel freezer, per favore.
14: Il 9 luglio ci sarà un compleanno bello tondo, 90 anni, e qui con noi Lino Banfi!
15: Avete preso per un coglione?
16: Ma no, sei un eroe!
15: Avete preso per un coglione sotto la vena, mi fa male!
13: Nessuna novità per ora, Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca per andare a giocare a golf.